0: da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma

arrendo, mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai è un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre o niente.

crollo. Le ho chiesto a un passante chi sono, mi ha risposto chi non ricordavo. Come fa paura la tua faccia, sallo spazio.

Ti è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male. Che amore è se non hai niente più da odiare? Restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore, e ora sì.

scale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

0: In our lives, there will always be many first times. All you have to do is to be yourself.
1: Is to be yourself.
2: Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te, stretti alle nostre passioni da sempre

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di aver.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più

poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

di sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni

aggressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba. Anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

0: Per la tua pubblicità su questa emittente chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno a semplice terra i nuovi orti. Uboldo, niente spaccio al parco Mughetti. Saronno, sabato apre la piscina estiva. Ancora Saronno, giornata dell'emicrania. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno. Pollice verde a Saronno, sono state a tutti gli effetti consegnati in questi giorni 23 nuovi orti comunali realizzati in via Don Bellavita, messi a disposizione della cittadinanza in collaborazione con l'associazione Semplice Terra, attiva da oltre 10 anni in città e che conta oggi circa 200 iscritti. L'iniziativa è stata portata avanti nell'ambito di un bando indetto dal comune. Il coordinatore si occupa già della gestione dei altri orti comunali che si trovano nelle vie dell'Orto e Beato Angelico, dove si trova complessivamente una sessantina di appezzamenti. I nuovi orti in via

Saronnese. L'associazione, oggi coordinata da Angela Codarri, gestisce gli orti delle diverse scuole cittadine. Il gruppo si occupa ad esempio del giardino del Museo della Ceramica, dell'orto didattico del villaggio Sos, delle aiuole aromatiche nel Parco De Rocchi e di altri orti privati sia in città che nel comprensorio. Uboldo, il parco locale di interesse sovracomunale dei Mughetti imita la ricetta del parco alto milanese drug free. Tanti eventi col coinvolgimento di bambini, ragazzi e adulti contro lo spaccio e il consumo di droga. Vivere i nostri boschi è il miglior antidoto contro lo spaccio, dicono da sempre gli ambientalisti. Il programma di eventi e manifestazioni degli ultimi due mesi è stato molto nutrito, segno che fanno sul serio l'ufficio operativo del parco e i comuni consorziati e il mondo associativo del volontariato. Questo è un patrimonio di tutti e tale deve restare. È stato battezzato Vivere il Parco, il cartellone di eventi all'insegna della natura e dello sport, che ha preso il via giornate dedicate alla scoperta del territorio fra attività didattiche, escursioni e momenti di convivialità all'aperto per ragazzi e famiglie. Manifestazione che indirettamente si combatte la presenza di pusher e spacciatori nel polmone verde, che ci sono ancora ma se ne vedono sempre meno. Si è partiti con l'apertura dell'aula didattica per picnic e giochi per bambini, per proseguire con uno degli appuntamenti più attesi, la 18ª edizione dell'ormai tradizionale Mezza dei Boschi, organizzata dall'Atletica Libertas con il contributo del comune. L'estate porterà ancora la suggestiva lucciolata nei boschi, in una data ancora da definirsi. L'escursione crepuscolare del 3 luglio e l'11 agosto, l'osservazione delle stelle cadenti sempre nell'aula didattica. Saronno, divertimento e relax con la piscina estiva, che aprirà sabato prossimo 13 giugno dalle 10 alle 20. Uno spazio per quanti vogliono nuotare o trascorrere qualche ora con la famiglia rilassandosi nel solario. Assieme alla vasca esterna è infatti a disposizione una zona solarium attrezzata con lettini e ombrelloni e un'area verde. La vasca esterna rimarrà aperta sino al 31 agosto. Durante la stagione estiva sono previsti corsi di nuoto per bambini, adulti e di acqua fitness. Per quanti lo desiderano, ci sarà anche la possibilità di organizzare il proprio compleanno o altri eventi a bordo piscina, costi contenuti. Inoltre, da quest'anno potranno divertirsi il nuovissimo Spray Park con giochi d'acqua e nuovi scivoli. Per la vasca esterna sono previsti ingressi di 3 ore. In passato sono arrivati a essere oltre 20.000 biglietti venduti, con più di 2.000 ingressi per oratori e associazioni e centinaia di abbonamenti di nuoto libero. Un servizio importante per Saronno, offrendo un divertente diversivo a persone di tutte le età. A successo dell'impianto natatorio all'aperto ha appunto spesso contribuito l'ampio spazio verde a disposizione. Saronno, in occasione dell'Open Day delle sull'Emicrania, promossa da Fondazione Onda STS attraverso il Nuoto Work, gli ospedali aderenti al circuito Bollino Rosa, di cui AST Valle Olona fa parte, all'ospedale di Piazza Borelli. Il 17 giugno si terranno delle visite gratuite dedicate a diagnosi, prevenzione e cura. Giunta alla 4ª edizione, l'iniziativa vuole favorire una maggior consapevolezza su una malattia neurologica cronica che colpisce più di 6 milioni di italiani, la maggior parte dei quali sono donne.
Nel nosocomio saronnese, la dottoressa Elisa Capiluppi,

dirigente medico della struttura complessa di neurologia, ha programmato visite neurologiche gratuite che si svolgeranno nell'ambulatorio di neurofisiologia, padiglione verde dell'ospedale, dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 15. Per prenotarsi scrivere a neuro.saronno@asst-valleolona.it.

0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Igea la lettura con Matteo la regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonte.
1: Scorriamo insieme i programmi radio di mercoledì 10 giugno. Iniziamo mercoledì con Maria Grazia Buzzetti in Buona Giornata, poi alle 9.30 e 17.05 Giardino di Grazia con Maria Grazia Buzzetti, alle 10.05 replica 17.40 Orizzonte Magazine, le nuove, le news con Maria Angela Gerletti di Varese News, alle 10.30 con replica 19.10 Magazine in Blu con i vincitori del Saronno Famosi Music Contest in diretta nazionale. Continuiamo alle 11.05 in replica 19.40 con le interviste di Yaya Barzani. Poi ancora alle 11.30 e 18.25 Eccellenze in Tavola a cura di Carla e Niva. E proseguono la sera alle 20.20 Un libro alla radio letto da Federica. Alle 21 A tutta musica col maestro Claudio Borroni. E per finire alle 22 Bastardi senza gloria a cura di Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube Audio Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quante Ghe
1: e Gigi.
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gent di ieri, d'incœ e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciaremmo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In comune, sindaco e assessori informano.
2: Buongiorno, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
3: Buongiorno a tutti.
2: E poi abbiamo Antonio alla regia. Oggi abbiamo come ospite Nicola Gilardoni, assessore al Comune di Saronno per la rigenerazione urbana. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
3: Buongiorno assessore.
2: Buongiorno.
3: Iniziamo la nostra chiacchierata. Una premessa: alcune persone, a conoscenza della sua presenza oggi nella nostra trasmissione, ci hanno chiesto di sottoporle un problemino. Loro sono proprietari di un appartamento nell'attuale edificio dell'ex Cantoni. Hanno avuto la promessa che sarebbero entrati in questo stabile a marzo del 2025. È passato un anno e non c'è ancora nessuna entrata in questo edificio. La risposta data dal costruttore è che il comune non rilascia l'abitabilità. Il comune, a mio avviso giustamente, non rilascia l'abitabilità in quanto il costruttore è inadempiente dei vincoli imposti dal comune. Le strade, marciapiedi, parcheggi. Ora questi proprietari, esasperati perché qualcuno sta pagando anche l'affitto, le chiedono a lei come assessore se può attivarsi presso la cooperativa per sbloccare questa situazione, perché è veramente insostenibile. Sono 58 appartamenti. Assessore, può attivarsi per dare uno spazio a queste persone che hanno bisogno di entrare in una casa che hanno pagato 5 anni fa?
4: Va bene, ringrazio per la domanda. Il problema è a conoscenza sia dell'amministrazione che sia mio personale, e io ho già espresso a moltissime di queste famiglie che ho incontrato o personalmente o anche in gruppo, sono 58 famiglie, penso di averne incontrato un 20-25, che di fatto l'amministrazione sta facendo tutto quello che è nelle sue possibilità per permettere di entrare e prendere possesso degli appartamenti che sono stati loro assegnati. Il tema però non è così semplice, perché l'amministrazione comunale non ha poteri nei confronti dei contratti che sono stati sottoscritti da queste 58 famiglie con la cooperativa che sta realizzando questi alloggi di edilizia convenzionata, per cui tutto quello che riguarda i termini e le scadenze dei lavori interni e quant'altro non riguarda l'amministrazione comunale. Quello che riguarda l'amministrazione comunale è non tanto la realizzazione delle opere di urbanizzazione, che come tutti possono vedere sono in corso e sono in fase avanzata di realizzazione, ma riguarda gli adempimenti che l'attuatore iniziale, cioè quello che ha presentato nel 2020 tutto il progetto di recupero dell'ex Antoni, si è impegnato a fare nei confronti del Comune di Saronno, che quindi sono andati questi obblighi a carico della cooperativa che ha comprato quel lotto che è stato poi realizzato e che quindi si è obbligato a mantenere gli obblighi assunti in precedenza nei confronti dell'amministrazione, della città più che dell'amministrazione. L'obbligo maggiore riguarda la realizzazione di 17 posti auto ad uso pubblico, che quel edificio doveva contenere all'interno del piano meno 2, dove sono collocati anche buona parte dei box privati di pertinenza dell'edificio. Cosa è successo? Che inizialmente il progetto prevedeva questo tipo di obbligo. Nel corso del periodo di commissariamento del comune, la cooperativa ha presentato al commissario straordinario un'ipotesi diversa, ovvero di realizzare quei 17 posti e progressivamente di spostare anche gli altri posti pubblici che sono inseriti negli edifici che sono più a nord, verso la Cassina Ferrara, che non hanno ancora avuto inizio, ma che prevedono al contempo lo stesso tipo di obbligazione, cioè di realizzare nel sottosuolo chi 12, chi 15, chi 20 posti di tipo pubblico insieme ai box pertinenziali, per cui sullo stesso livello. La commissaria ha ritenuto questa proposta, cioè di spostare questi 17 posti e gli altri che sarebbero poi venuti successivamente in quello che noi definiamo banalmente buco, che è di fatto un'ampia porzione del territorio che c'è proprio di fianco all'edificio che è stato costruito, che era un seminterrato, cioè un piano interrato degli edifici della vecchia Cantoni, no? Il buco effettivamente si presta ad accogliere i 17 posti e anche tutti gli altri posti che sono previsti. L'ipotesi su cui stanno lavorando sia la cooperativa che l'attuatore iniziale, che è la società Sarin, è quella di realizzare lì un parcheggio coperto su due piani di circa 160 posti, che andrebbe a raggruppare tutti quei posti pubblici che precedentemente erano disseminati all'interno dei singoli edifici di cui si compone l'intero piano. Per cui la commissaria, con i poteri del Consiglio Comunale, ha accolto questa proposta e quindi sostanzialmente ha dato l'ok a che questi 17 posti non venissero fatti sotto l'edificio, ma venissero fatti all'interno del buco, no? Cosa è successo? Che questa proposta alla commissaria è stata presentata ed accolta, ma solo dalla cooperativa, senza coinvolgere Sarin, che è la proprietaria del buco. E quindi questo elemento ha comportato da parte del comune la pretesa di avere i 17 posti, perché la convenzione è un atto che va rispettato e la città si aspetta di portare a casa i posti pubblici come della convenzione stipulata originariamente nel 2020.
3: Ma assessore, questo impasse come si può superare per soddisfare le esigenze dei proprietari?
4: Allora, l'impasse è superabile nel senso che dall'inizio dell'anno, quando abbiamo percepito che non c'era accordo, diciamo, tra la cooperativa, Sarin e quant'altro, e quindi quelli che ci stavano rimettendo erano le 58 famiglie, io mi sono mosso personalmente e ho dimostrato tutta la sensibilità che chi mi conosce sa che ho nei confronti di queste 58 famiglie, iniziando ad incontrarli, a capire i problemi di ognuno, e sono emerse storie importanti anche di disperazione a volte e comunque di grande difficoltà in termini economici, perché c'è chi ha venduto già casa, chi ha dovuto affittare un alloggio perché non è pronto quello definitivo.
3: Mi perdoni, professore,
4: chi vive presso
3: l'incontro più importante da fare con la controparte, con la cooperativa.
4: Stavo manifestando come al solito la solidarietà e l'attenzione alle famiglie. Di per sé l'amministrazione, dopo tre o quattro incontri dove ha tentato di mediare tra le posizioni di Sari nelle posizioni della cooperativa, ha proposto alle due parti la stipula di un accordo che è già stato formulato ed inviato e di cui aspettiamo conferma di accettazione. L'accordo appunto prevede che i 17 posti verranno realizzati all'interno del famoso buco, così come gli altri successivi, e ci sarà un tempo che l'amministrazione dà al fine di realizzare questo nuovo parcheggio pubblico, e nel contempo, finite le opere di urbanizzazione, finita la realizzazione delle rampe di accesso ai box di pertinenza, che saranno anche le rampe che poi in futuro porteranno al famoso parcheggio pubblico, e messo in sicurezza il buco, perché logicamente il buco è proprio prospiciente all'edificio che è stato realizzato e quindi bisogna evitare in qualsiasi modo che qualcuno si faccia male, fatte queste tre cose, di fatto l'ufficio tecnico del comune ha dato la disponibilità a concedere l'agibilità e quindi all'ingresso delle famiglie. Però al di là di questo, in questo momento la palla ce l'hanno in mano la cooperativa e Sarin, che devono sottoscrivere e accettare l'accordo in modo che la giunta comunale possa fare un atto deliberativo che, sulla scorta di quello che la commissaria ha deliberato ed approvato, possa poi permettere alle famiglie di entrare il prima possibile nelle loro abitazioni.
3: Queste famiglie che stanno ascoltando questa sua affermazione possono programmare il trasloco prima di Natale 2026?
4: Porca miseria, non è una cosa che è nelle mie corde di garantire. L'altro giorno leggevo, forse sulla Prealpina, che qualcuno parla di luglio. Io sarei contentissimo per le 58 famiglie, però se Sarin e la cooperativa non sottoscrivono l'accordo, la giunta non fa la delibera e non si va dal notaio per la servitù di passo che deve permettere a queste famiglie di poter entrare nei propri box, non dipende dall'amministrazione. L'amministrazione ha dato tutta la disponibilità a trovare le soluzioni per far entrare le famiglie il prima possibile, perché si è accorta che è realmente un problema, anche se, ripeto, il problema non è scaturito dall'amministrazione comunale o non ci sono negligenze da parte dell'amministrazione comunale.
3: Cioè, direi che alla luce di quel dettaglio che lei è stato molto chiaro nel specificare il problema, penso che quello che è scritto sui giornali in luglio sarà una pura fantasia.
4: Comunque, le famiglie
3: dopo le fiere.
4: Io non so chi sia l'interlocutore che, sapendo che oggi io ero presente in radio, ha chiesto di porre sul tavolo il problema, però tutte le
3: portavoce di più persone.
4: Comunque tutte le famiglie che io ho ricevuto in comune o con cui mi scrivo sugli stati di aggiornamento attraverso mail sono a conoscenza di quello che io stamattina ho dichiarato, per cui non c'è possibilità che qualcuno dica non è vero, non lo sapevo. Cioè, tutti quelli che si sono interessati hanno questa versione che io adesso ho rilasciato pubblicamente.
3: Assessore, cogliamo l'occasione, a chi ci ascolta, abbiamo parlato dei proprietari, ci può illustrare il piano Cantoni, tutto il piano complessivo, e entro quando lei pensa che verrà realizzato?
4: Anche questa domanda è una domanda che non può vedere una mia risposta definitiva. Io posso solo dire quello che la norma prevede. La norma prevede che entro 10 anni dalla sottoscrizione della convenzione, per cui mi sembra ottobre 2020, vado a memoria, novembre 2020, no? Entro 10 anni l'attuatore concluda il suo piano, nel senso che realizzi quanto è previsto, includendo tutte le opere di urbanizzazione previste.
3: Ce le può ricordare queste opere?
4: Perché a questi 10 anni, che sono quelli previsti dalla normativa, no? Ci sono 7 anni di proroghe, che sono 2 per il Covid, 2 per la guerra in Ucraina e altri 3 concessi dal governo con l'ultima finanziaria, se non ricordo male, del 25, per cui sono 7 anni, per cui vuol dire che l'attuatore è obbligato a terminare tutto questo piano entro il 2037.
3: Cioè non nel suo mandato.
2: C'è tempo, volevo fare una domanda sul parcheggio, su questa nuova struttura, sì, che sarà un parcheggio pubblico, eccetera. Andrà a sostituire il parcheggio a raso che c'è adesso vicino, lì di fianco verso l'ospedale?
4: No, è un parcheggio aggiuntivo.
2: No, perché quello là non mi sembra tanto sfruttato, non è sempre pieno, secondo me.
4: È vero che non ha
2: una posizione
4: No, non ha una grande saturazione il parcheggio di Piazza Saragat, però dal punto di vista dell'ubicazione è sicuramente di utilità per le scuole vicine, per il servizio ospedaliero, piuttosto che anche per chi deve andare in stazione, perché alla fine da lì andare alla stazione percorrendo la via Padre Monti e il Corso Italia certo. Non c'è una distanza enorme.
2: No? Una chiosa su quel palazzo lì che ha avuto delle critiche, no? Bello, meno bello, sì. Brutto, eccetera, eccetera. Se ne sono sentite di tutti i colori. Ho letto da qualche parte che ci sono stati. È stata premiata l'architetto che ha proposto e che l'ha organizzato, fatto e poi prodotto. Sì. Quindi, tutto sommato, è stato accolto bene.
5: Di non offendere chi ha fatto la scelta di comprare con l'appartamento.
2: È stato accolto bene.
3: Io non ho offeso nessuno.
5: Perché con l'appartamento molti lo dicono non bello, però chi l'ha comprato lo dice bello, rispettiamo questa persona.
2: No, ma è stato premiato anche.
4: Io dico solo che l'urbanistica, come tutte le cose che riguardano l'architettura, possono esprimere un giudizio soggettivo, per cui c'è a chi piace, a chi non piace, ha ricevuto un premio, vuol dire che a qualcuno è piaciuto più di altri. Quello che forse porta a non apprezzare appieno oggi quell'edificio è il fatto che manca di tutto il contesto di contorno, per cui vedere questa struttura che ha anche una sua imponenza in un deserto sicuramente potrebbe portare a dare dei giudizi negativi.
5: Lasciamo la Cantone, passiamo ad un altro argomento che su un investimento a Salerno molto significativo, Ferrovie Nord Milano. Le Ferrovie Nord Milano hanno stanziato quasi 60 milioni per sistemare la stazione centrale e le zone periferiche adeguate aderente alla stazione. Ci può fare un punto della situazione e se la Ferrovia Nord sta adempiendo agli impegni che ha assunto col Comune?
4: Allora, faccio una leggerissima correzione, nel senso che Ferrovie Nord non ha stanziato 60 milioni per il rifacimento della stazione.
5: Ferrovie Nord ho detto anche opere collaterali, preciso.
4: Non l'hai detto, vai a risentire la registrazione, mi sembra di ripetere le stesse cose che ho sentito l'altro giorno in un'altra trasmissione da te condotta, giusto perché così siamo in amicizia e mi permetto di dirti queste cose. La Regione ha Ferrovie Nord ha finanziamenti per 63 milioni per realizzare l'hub di spostamento di tutta una serie di servizi interni alle Ferrovie Nord nell'area di propria proprietà che sta tra Viale Rimembranze e il fascio ferroviario.
5: La battuta gliela devo dare, qual è la differenza tra quello che ho detto io e quello che ha detto lei? Nessuna differenza.
4: Il rifacimento della stazione vuol dire che rifanno l'immobile della stazione, comunque sono nuovi servizi che porteranno, saranno sicuramente servizi di qualità a beneficio di tutta l'intera rete ferroviaria, di cui Saronno comunque è un punto nodale, porteranno possibilità di nuovi posti di lavoro. All'interno di questi 63 milioni sono previste delle opere di compensazione sottoscritte una prima volta in un accordo di programma durante l'amministrazione Fagioli e riscritte con avallo di Regione Lombardia sotto l'amministrazione Iroldi, che attualmente non sono ancora decollate, nel senso che Ferrovie Nord si sta occupando di realizzare le opere all'interno dell'hub, dove dovranno confluire tutta una serie di servizi che oggi sono ubicati in quelle superfettazioni, cioè quegli edifici provvisori che stanno sopra le pensiline della stazione centrale di Piazza Cadorna, per cui finito di là dovrebbero iniziare il trasferimento e la riqualificazione del vecchio edificio della stazione, eliminando questi prefabbricati, chiamiamoli così tutti capiscono, che sono stati inseriti durante gli anni, e dopodiché dovrebbe, all'interno delle opere di compensazione sono previste altre opere che riguardano la mitigazione acustica di quelli che sono i primi binari che si prospettano sugli edifici più verso la via Carcano sostanzialmente, e una sistemazione dei sottopassi pedonali, un restyling comunque della stazione, come già anticipavo, la connessione tra il centro e il retrostazione. La tempistica anche in questo caso non dipende da noi, perché nell'accordo di programma non è fissato un cronoprogramma e una tempistica specifica. Noi stiamo facendo incontri, ne abbiamo anche due nelle prossime settimane già previsti e calendarizzati con la direzione generale di Ferrovie Nord, per sollecitare almeno le opere che riteniamo più urgenti, che sono la sistemazione dei sottopassi di Piazza Cadorna verso la Bernardino Luini e la realizzazione della mitigazione acustica tra il fascio dei binari e gli edifici che stanno a stretto confine con i binari.
5: Però una certezza ce l'abbiamo, che la sovrintendenza delle Belle Arti ha bloccato la famosa pensilina. Come pensate di superarla?
4: Pensilina ha bloccato il collegamento che passa sopra il ponte della Vittoria, perché ha ritenuto che non sia congruente rispetto al rispetto
5: del bene.
4: Sì, questo
5: sulla ferrovia no.
4: C'è un parere negativo di sovrintendenza che indica di non accogliere, se non attraverso lo smaltellamento di tutto quello che è il fascio di la parete di copertura, spostandolo in avanti, per cui l'impresa dovrebbe togliere tutto quello che è il manufatto esistente storico dell'ingresso del sottopasso, realizzare la nuova pista e ricollocare più avanti questo il manufatto storico, no? Questa cosa comporta sicuramente dei costi e anche la possibilità di rovinare totalmente quello che è la storia del manufatto, e quindi alla fine credo che quel progetto non verrà realizzato. Però stiamo ipotizzando con Ferrovie Nord delle alternative, ne abbiamo allo studio almeno due, anzi direi tre, no? Che faranno parte delle discussioni che abbiamo in programma, come vi ho detto, nelle prossime settimane.
5: Bene, passiamo a un altro argomento. Isotto Froschini, lei se lo aspettava questa domanda? Oramai
4: francamente no, perché ne abbiamo già parlato talmente tanto.
5: No, però sono in comune, sono arrivate parecchie osservazioni. Ci può dire quante osservazioni sono arrivate e che tipo di osservazioni sono?
4: Beh, sono 25 osservazioni in totale.
5: Ce l'aspettava così tante?
4: Direi che forse me ne aspettavo anche di più, visto l'interesse che questo intervento ha per il futuro della città, è manifestato anche durante tutti gli incontri pubblici o fatti dall'attuatore o fatti dall'amministrazione attraverso la convocazione delle commissioni previste a livello consigliare. Riguardano principalmente gli aspetti di tipo ambientale piuttosto che gli aspetti legati alla convenzione che è stata adottata il 22 di dicembre. Per cui io ritengo che le osservazioni siano assolutamente corrette, perché esprimono posizioni e visioni differenti, e direi che sono anche soddisfatto.
5: Ma una risposta scritta a questa cosa qua?
4: Assolutamente. In questo momento le osservazioni sono in fase di istruttoria da parte degli uffici e da parte del legale incaricato di seguire tutto il percorso legale, giuridico, sotto il profilo della convenzione con il comparto Isotta, e saranno o accolte o rigettate, e avranno ognuna le proprie controdeduzioni per indicare il perché dell'accoglimento o il perché del rigetto. Questa cosa costituirà la base del Consiglio Comunale di approvazione definitiva del progetto, che appunto prevede che prima dell'approvazione vengano discusse tutte le osservazioni pervenute dai cittadini o dagli aventi diritto.
5: Bene, ora accantoniamo un po' il discorso di Sotto Fraschini, le faccio una domanda un po' secca, che la prego di rispondere in modo corretto e serio. È passato un anno da quando lei è assessore, mi dica una cosa che è orgoglioso di aver fatto e una cosa che rimpiange di non aver fatto.
4: Posto che credo che anche in questo caso è molto soggettivo, perché per me una cosa può essere bellissima e per altri, però non è che sono l'assessore quindi vale il mio parere più di quello dei cittadini. Secondo me una delle cose più belle fatte è l'aver sbloccato dopo 5 giorni dall'insediamento l'impasse che si era creato sulla rigenerazione del cortile di Palazzo Visconti e di averlo fatto in accordo con la soprintendenza. So che molti cittadini non approvano quello che è stato fatto, però dopo tutto l'amministrazione precedente era stata in grado di vincere 2 bandi e portare a casa 2 finanziamenti da 400 più 500, 900.000 euro. Mi sembrava opportuno che, visto il fallimento della società che doveva realizzare l'opera, visto che la commissaria aveva tolto l'incarico eccetera, mi sembrava importante mettermi, e in 5 giorni abbiamo trovato questa soluzione che può piacere o non piacere, però di fatto ci ha permesso con la soprintendenza di ritrovare degli accordi molto importanti, no? E di realizzare quest'opera, che sicuramente è una prima opera che è a disposizione della città e che interessa a tutti portare avanti.
2: Bene, siamo in chiusura, grazie Assessore Gilardoni di essere stato con noi, di averci dato una serie di informazioni, però insomma ce ne sarebbero tante altre, le riprenderemo più avanti. Grazie e un saluto anche ai nostri radioascoltatori.
4: Buon lavoro. Grazie, Assessore. A voi, buona giornata.
5: Buona giornata a tutti.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: Al microfono Alessandro Paiola in regia. Stati Uniti e Iran hanno annunciato all'alba italiana di aver concluso le reciproche rappresaglie. Washington ha attaccato obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un suo elicottero Apache vicino Hormuz. Immediata la risposta di Teheran che ha colpito a sua volta numerosi obiettivi statunitensi nell'area, soprattutto in Bahrain e Giordania. Secondo i Pasdarani, i paesi della regione hanno infatti una responsabilità legale e morale per gli attacchi di Stati Uniti e Israele, non devono più concedere le loro basi agli americani. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano nonostante le minacce della Repubblica Islamica e notizie di combattimenti arrivano anche dal confine tra Afghanistan e Pakistan. Almeno 13 persone, secondo funzionari di Kabul, sono rimaste uccise in attacchi aerei pakistani vicino appunto al confine. Viaggio del Papa in Spagna. Leone ieri ha lasciato Madrid, ha raggiunto Barcellona, accolto con ovazioni e cori allo stadio olimpico di Lluís Companys. L'idolatria del profitto addormenta le coscienze, ha detto il pontefice. Paolo Fucili.
4: Grazie per essere qui, per la pazienza e per la gioia. È il saluto di Leone a chi a Barcellona lo ha aspettato per ore sotto il sole. Seconda tappa del viaggio papale in Spagna. Atterraggio da Madrid e trasferimento in cattedrale per recitare l'ora media parlando spagnolo e anche catalano. A tutti va l'invito ad essere testimoni e profeti di unità, accoglienza, pace in un mondo dilaniato da guerre e divisioni e in una società sempre più frammentata e individualista. Ancora Madrid di incontro con i 17.000 volontari dell'organizzazione del viaggio papale. La gratuità, ha detto loro Leone, è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica, spirituale di una società contro la logica dell'interesse e del profitto.
3: Ponte sullo Stretto, un'indagine per corruzione piomba sulla maxiopera. Secondo la Procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto, che poi però non è arrivato. La società dello Stretto si dice strana ai fatti. Andiamo in Irlanda del Nord. Comparirà oggi in tribunale il trentenne rifugiato sudanese che ieri ha coltellato brutalmente un quarantenne a Belfast. Manifestanti antimigranti hanno bloccato le strade dando alle fiamme bidoni e veicoli. Al momento la polizia esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, mentre prende piede l'ipotesi di un raptus. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, su in Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, informandovi, tenendovi, speriamo, piacevolmente compagnia. Vi ricordo che potete ascoltarci, ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. Andiamo sulle pagine dei nostri quotidiani che riportano la notizia, che poi ha avuto importanti evoluzioni nella notte, degli attacchi tra Stati Uniti e Iran nell'area del Golfo, seguiti all'abbattimento ieri di una Apache, un elicottero militare statunitense. I soldati americani sono stati recuperati e sono stati tratti in salvo, però ovviamente questo poi ha dato una stura a rappresaglie contro rappresaglie. Pare però nella notte, almeno dichiarazioni in questo senso ci sono state sia da parte di Washington che di Teheran, come dire, entrambi hanno annunciato di aver concluso le reciproche rappresaglie, mandandosi poi minacce muscolari. Vedremo se è veramente tutto rientrato, perché poi ci sono dei movimenti, delle segnalazioni dal Golfo che stiamo cercando di capire. Quindi gli scenari internazionali, insieme sempre con quello russo-ucraino, trovano spazio sui quotidiani, ma per la verità a livello di apertura ci si concentra molto sulla notizia che è arrivata ieri, notizia di sapore, caratura di cronaca giudiziaria, ovvero l'inchiesta corruzione sul progetto del ponte sullo stretto, con alcuni arresti importanti, perché si parla anche di un magistrato della Corte dei Conti. Andremo poi a capire meglio quello che è emerso finora, però diciamo che soprattutto le ricostruzioni di questa vicenda tengono spazio. Poi troviamo anche notizie positive che riguardano le prospettive future, cioè stiamo parlando delle missioni spaziali, in modo particolare questa ultima che partirà a breve della NASA, la volta della Luna, che vedrà protagonista a bordo anche il nostro astronauta Luca Parmitano. E perché parlo di futuro, non tanto per la missione che di per sé veramente è diciamo piuttosto all'orizzonte, quindi è sicuramente di medio termine come data, ma perché questa missione punta non soltanto a studiare il nostro satellite, ma a capire le possibilità di vita sulla Luna. Quindi veramente qua dobbiamo rispolverare tutti quei film, quei romanzi e fumetti, più o meno cos'erano, degli anni 70, molti di questi divenuti anche dei manga famosi, tra l'altro, per gli amanti del genere. Ma andiamo subito alle pagine dei nostri quotidiani e cominciamo al solito la lettura dei giornali dall'Avvenire, soprattutto in questi giorni, che sta seguendo passo passo come TV 2000 il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, ed è qua nelle pagine interne racconto dell'inviato Giacomo Gambassi: per egoismo e femminicidi la cura è la gratuità. Questo è un passaggio delle parole pronunciate dal Papa, che ieri mattina ha lasciato Madrid per raggiungere Barcellona, dove allo Stadio Olimpico è stato veramente accolto da ovazioni e cori. Questo è stato un passaggio delle sue parole. Ma l'apertura del quotidiano guarda ed ha ampio risalto al rapporto del Research, del Peace Research Institute di Oslo, che viene pubblicato tutti gli anni, che purtroppo ci dà sul fronte pace delle cifre dimensionali impressionanti, perché avanzare sono le guerre. E anche poi chi non legge e chi non ha avuto ancora la possibilità di andare a sfogliare le pagine del rapporto, beh, se ne rende conto dalla cronaca giornaliera. E il titolo dell'Avvenire è proprio questo: guerre da record nel mondo, 65 conflitti, mai così tanti dal 1946, il terzo anno peggiore per vittime civili. Israele intanto ordina lo sgombero e colpisce il quartiere cristiano di Tiro, con la motivazione: è un covo di Hezbollah. Le stesse motivazioni sono state portate anche avanti rispetto la decisione israeliana di colpire il sud di Beirut, no? Il quartiere di Latakia, anche questo definito una roccaforte di Hezbollah. Non solo, gli altri scenari di guerra che hanno prodotto numeri importanti di vittime sono, sempre secondo il rapporto ben riportato dall'Avvenire, Ucraina, Sudan ed, è inutile dirlo, Gaza, i contesti con più vittime. Le morti per attacco attacchi sono stati 245.000. Ancora dall'Avvenire due notizie, pagina ricchissima questa mattina. Una è una fotonotizia che con l'inviata Lucia Capuzzi ci porta a Guadalajara, quindi in Messico, dove si stanno per aprire i mondiali di calcio nel doppio scenario Messico-Stati Uniti. Mondiali partite tra le fosse comuni a Guadalajara, capitale de Desaparecidos, vicino allo stadio 63 cimiteri. Nei prossimi giorni sarà con noi Lucia Capuzzi che proprio ci racconterà del suo viaggio. Ma vi dicevo un'altra notizia ancora, quella che ci porta nel cuore della finanza italiana e quindi alla borsa di Milano, non tanto per una notizia di finanza e stop, ma di finanza etica, perché ieri proprio nel cuore della finanza italiana c'è stata la presentazione dell'aggiornamento delle linee guida della CEI, dei Vescovi, sugli investimenti etici e sostenibili, quindi parliamo di finanza etica. Zuppi e l'allarme sulla logica speculativa, la finanza, ha detto l'arcivescovo di Bologna, nonché presidente della CEI, mette al centro la persona. Il documento è stato pensato per accompagnare diocesi ed enti ecclesiali nelle scelte finanziarie. E c'è stato poi un momento veramente molto vivo, molto intenso, perché Zuppi ha parlato direttamente con chi poi la finanza la conosce molto bene, se volete, da un punto di vista laico e accademico, con l'economista Stefano Caselli, che è docente dell'Università Bocconi ed è responsabile della SDA Bocconi, proprio la scuola di business della Bocconi, che conosciamo bene spesso ai nostri microfoni per commentare questioni di economia internazionale, che questa mattina sarà ancora da noi per raccontarci dal suo punto di vista l'incontro di ieri. E Caselli, però, vi do soltanto questo assaggio e questo preview, ha detto tra i suoi interventi: ogni singolo euro ha la capacità di cambiare il destino del mondo e può contribuire a colmare i divari sociali e ambientali. Ecco, questo non l'ha detto un sacerdote, un missionario, un filosofo, ma un economista che di finanza, di studio della finanza, come dire, vive tutti i giorni perché è il suo lavoro. Corriere della Sera. Con il Corriere della Sera andiamo su la scelta più gettonata dai giornali questa mattina, quindi di fare un'apertura o comunque una doppietta della prima pagina. Tra le notizie dell'inchiesta sul ponte di Messina, sullo progetto ponte sullo stretto di Messina e lo scenario del Golfo. Ponte è scontro sull'inchiesta, 3 indagati per corruzione, i PM volevano condizionare i giudici, poi scopriamo i fatti, ci dicono che non sono riusciti a condizionarli. Attenzione, il fatto che non ci sia un corrotto non vuol dire che non ci sia un corruttore, o comunque ci possono essere corrotto e corruttore senza che questo abbia prodotto i risultati voluti. Uno, perché Corte dei Conti è un collegio giudicante, quindi tu puoi in qualche modo comprarti il voto di qualcuno, ma non è detto che poi lui sia in grado di direzionare i voti, come dire, dei colleghi. Dall'altra parte, io posso corrompere una persona, tentare di corrompere una persona, e poi questa persona non sta alla mia offerta, alla mia proposta. Questo non vuol dire che io non abbia fatto niente. Quella persona casomai è innocente, non io, che comunque il tentativo di corruzione l'ho fatto. E come, questo però per dire che ancora i termini, la definizione dei particolari della vicenda abbiamo molto, ma non li abbiamo tutti. E poi lo sappiamo, l'essere coinvolti nelle indagini non vuol dire essere colpevoli, nonostante ci siano intercettazioni anche pesanti. Questo non vuol dire poi che le posizioni delle persone siano definite. Il nostro è un sistema garantista ed è bene ricordarcelo tutti. L'altro titolo invece del Corriere della Sera, lo dicevamo, guarda alla serata e nottata di combattimenti nel Golfo. I raid americani contro l'Iran dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache. Trump dice è una risposta proporzionata. E poi si continua a guardare l'avanzamento e gli attacchi israeliani in Libano con nuove vittime a Tiro. Tiro è la città del Libano. Nelle pagine interne troviamo quello che citavamo ieri mattina, ovvero la CNN, riprendendo le ultime dichiarazioni di Trump, che diceva che di nuovo nella notte al termine, a margine dell'NBA, della finale dell'NBA, aveva detto no, ma ormai l'accordo con l'Iran è vicino, uno o due giorni, e dicevamo che con una certa perfidia la CNN aveva pubblicato tutte le volte che dal 7 di aprile Trump aveva dato per imminente l'accordo con l'Iran, 37 volte, e se ricordate eravamo un po' rimasti nel dubbio, no? Se era stata conteggiata anche l'ultima volta, se 37 o 38, il dubbio ce lo porta e ce lo consegna il Corriere della Sera, perché dice è quasi fatta, ok su tutto, coi 38 annunci di un'intesa finora mai andata in porto. Abbiamo detto c'è poco da ridere o da sorridere, ma nel dramma della situazione, nell'erraticità di Trump, ormai nelle dichiarazioni che non vengono più prese seriamente, come invece nei confronti del paese ancora più importante e di maggior peso del mondo, invece dovrebbe essere, ma abbiamo visto che da un anno a questa parte tanti parametri sono stati completamente alterati dal presidente americano. Tra l'altro, presidente americano che ha alterato anche quello che è successo all'NBA, non tanto il risultato della partita, ma perché è arrivato all'NBA, infatti ieri c'è stato anche un momento un po' distonico, è stato fischiato e accolto proprio da dei cori di dissenso, e da una parte le agenzie restituivano, da parte dei cronisti e testimoni presenti, queste contestazioni a Trump, e proprio negli stessi momenti Trump invece twittava che era stato un grande successo ed era stato accolto quasi dalle ovazioni. Allora, o c'è un problema anche di sordità, dato ormai l'età un po' avanzata del presidente, oppure c'è il tentativo proprio, indefesso, di raccontare un'altra realtà rispetto a quella vissuta, oppure veramente non se ne è reso conto, non lo so, scegliete voi il registro che vi convince di più, però ora che ci sono i video chiaramente è stato contestato, e infatti il Corriere scrive: il tycoon fischiato alla partita. Non solo, sempre bisogna stare attenti quando si va a queste immagini, a questi eventi di grande richiamo, soprattutto nel momento in cui tutti hanno i telefonini, perché tu puoi controllare la stampa ma non puoi controllare tutti i partecipanti e tutto il pubblico. Insomma, sono emerse tante immagini in cui Trump chiaramente si addormenta sugli spalti, quindi è stato poi ieri oggetto di diversi meme questo Trump che da una parte si addormenta sugli spalti, viene accolto con i fischi, e lui che dice no, mi hanno accolto con grandi ovazioni e consenso. Siamo veramente in una realtà che definire distopica è dire poco. Sulla stampa, corruzione, bufera sul ponte, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore, ma la Lega tira dritto. Nell'attacco di articolo la stampa riporta una cricca di cui avrebbe fatto parte anche l'ex numero 2 della Corte dei Conti, ha cercato di pilotare il maxi progetto sul ponte sullo stretto. È l'ipotesi su cui si basa l'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio. Il commento di Marcello Sorgi: finalmente si è capito perché nelle stesse settimane in cui partiva la campagna per il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, il governo si impegnò con tutte le sue forze per far approvare la riforma della Corte dei Conti. Se vi ricordate, noi, supportati anche dalla bravissima giurista Vital Bazzolini, ma anche dal numero uno dell'ANAC, dell'Agenzia Nazionale contro la Corruzione, avevamo sottolineato l'importanza della riforma della Corte dei Conti, e un po' ci stupivamo anche del fatto che non venisse messa in evidenza, come invece tanto spazio si stava dando all'avvio della campagna referendaria.

usa e rigetta. USA con la U maiuscola, ovviamente, per dire Stati Uniti, ma ovviamente poi si fa anche un gioco di parole. Perché? Perché si dà spazio ai controlli, che non solo sono, e qui niente di male, cioè estremamente puntuali all'aeroporto, ma con una scenografia aggiuntiva in più, soprattutto per partecipanti che arrivano da certi paesi. Controlli shock, scrive la stampa, Cannavaro perquisito, giocatori interrogati per ore. E poi la notizia su tutte che ha fatto scalpore, un arbitro somalo che è stato respinto proprio ed esclusivamente perché somalo. Stiamo parlando di un arbitro che addirittura, come dire, no, ha vinto la medaglia, adesso non so se è una medaglia, comunque il riconoscimento di migliore arbitro di tutto il continente africano. È stato respinto perché somalo. Questa è la motivazione che è stata addotta. Non sappiamo se poi ci saranno maggiori notizie, giustificazioni, non lo sappiamo. Repubblica, taglio centrale con foto notizia delle macerie dopo il nuovo attacco israeliano su Tiro in Libano, e sempre più capiamo quanta concretezza abbia la dichiarazione di Israele rilanciata da più di un esponente del governo di Tel Aviv di applicare il modello Gaza al Libano. Questa fotografia è esplicativa. Bombe israeliane su Tiro, elicotteri americani, un elicottero americano abbattuto a Hormuz, e nella notte l'attacco americano che formalmente si è concluso questa mattina, perché tra attacco e contro la rappresaglia iraniana entrambe le parti si sarebbero dette soddisfatte, cioè non hanno utilizzato questo termine ma hanno detto abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, operazione conclusa. Questa non è l'apertura di Repubblica, che torna sullo stretto, il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto. E poi ci sono appunto queste intercettazioni dove c'è anche lo sfogo dei diretti interessati nel momento in cui non è andato in porto quello che secondo la procura è il motivo della corruzione, ovvero il via libera della Corte dei Conti al progetto. Gli amici del governo traditi da deficienti, questo è un virgolettato, nelle intercettazioni lo sfogo della toga Tommaso Miele, la richiesta di informazioni da parte degli amministratori, sullo sfondo il futuro del magistrato prossimo alla pensione, dall'antitrust ad altri incarichi che definisce ben remunerati. Infatti Tommaso Miele avrebbe detto: nel mio futuro c'è una presidenza, cioè sarò presidente di cosa ancora non lo so. Questo è proprio quello che emerge dalle intercettazioni. Il Fatto Quotidiano su questa notizia apre: corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo, i PM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti. State tranquilli, se volete saperne di più, almeno per quello che è emerso finora dalle carte, restate con noi, perché tornerà a trovarci Edoardo Izzo, giornalista dell'AGI, che sta seguendo proprio la notizia. Siamo sul Foglio, i Balcani di Meloni, energia ucraina, il soccorso a Schlein verso il Consiglio europeo, quindi si attende il discorso di Meloni che su tutti questi fronti sicuramente riferirà in aula. Poi c'è un pezzo molto interessante di Giuliano Ferrara, che con la sua penna graffiante, sempre se volete fuori dal coro, si concentra su quello che sta succedendo in Ucraina. E l'abbiamo detto, parlare di fronte ribaltato è sbagliato, però il fronte è sicuramente congelato e sicuramente l'Ucraina in alcune aree hanno ripreso l'iniziativa, hanno riconquistato territorio che è stato occupato dai russi, e i russi, per resistere, per continuare quella che tecnicamente si definisce guerra d'attrito, stanno veramente mandando a morte tantissimi giovani, tantissimi uomini. E scrive Giuliano Ferrara: l'escalation era la soluzione. Quanto tempo, quanto terreno, quanta pace si è persa per la velleità di fare la guerra di difesa con un braccio legato dietro alla schiena. Il coraggio della bandiera bianca è una fesseria, sostenere l'Ucraina che colpisce in Russia. E l'assunto di Ferrara

0: particolare è questo: nel momento in cui l'Ucraina, probabilmente dopo il riassestamento degli Stati Uniti rispetto a Kiev, si sente libera e grazie anche alla tecnologia perfezionata sui droni, sta colpendo la Russia in profondità e sta colpendo la Russia soprattutto laddove le fa male, ovvero le strutture energetiche. Sappiamo che questo contribuisce a indebolire un paese come la Russia, che è molto lontano dal crollare, diciamocelo, però sicuramente lo sta indebolendo, momento in cui anche all'entrata nel quinto anno di guerra anche l'economia di guerra adottata in un primo momento sta cominciando a mostrare il conto, a presentare il conto, perché l'economia di guerra, l'abbiamo detto, sicuramente in un primo momento aiuta tanto a sostenere un paese in guerra, ma poi ha proprio di per sé delle vulnerabilità, per cui nel breve periodo ti aiuta, nel lungo periodo invece ti affossa, eh? È questo un po' il meccanismo. Quindi, come dire, noi vediamo, dice Ferrara, finalmente la Russia messa in difficoltà perché l'Ucraina non ha più le braccia legate dietro la schiena come le aveva dagli Stati Uniti, che le dava le armi dicendo però qui non attacchi, però puoi arrivare massimo 8 chilometri, però questo non lo devi fare, però qui non ti ci devi nemmeno provare. Questo dice Ferrara, che sicuramente, al di là dell'essere d'accordo o meno, offre uno stimolo interessante di riflessione. Il giornale: vogliono fermare il ponte sullo stretto, toghe senza freni. Qua la situazione del giornale viene presa dall'altro punto di vista, no? Cioè si guarda l'ipotesi dei PM di corruzione, quindi la notizia viene data per quella che è, ma il titolo è sono le toghe, e non le toghe coinvolte nell'inchiesta, ma le toghe della procura di Roma che vogliono fermare il progetto, quindi tutta colpa di chi indaga. Questo un po' è la tesi del giornale. Sarebbe invece interessante capire se le indagini hanno un senso, e date le intercettazioni sembra che quantomeno il senso ce l'abbiano per indagare. Poi l'abbiamo detto, vediamo quali saranno gli sviluppi dell'inchiesta. Però questa non è l'apertura del giornale. Il giornale sta su un'altra inchiesta che evidentemente gli piace molto di più. Conte ci minaccia ma non si piega. Giro d'affari milionario. Siamo ancora, perché il giornale sta battendo su questa linea da giorni, su il meccanismo sugli appalti durante il Covid, per quello che il dito è puntato nei confronti di Conte. Giuseppe Conte, scrive il giornale, minaccia questo quotidiano. L'editore e i cronisti che raccontano quel giro di milioni di euro, appalti e consulenze emerso grazie al lavoro della commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid. Ma le carte raccontano un'altra verità. Due avvocati, tra cui Luca Di Donna, hanno per due volte fatto visita alla sede della struttura commissariale. E quindi qui siamo a un'inchiesta, ma un'inchiesta giornalistica che nasce dal lavoro della commissione di inchiesta d'emergenza sul Covid. Sole 24 ore, si torna sul risico bancario, e scrive il quotidiano economico: banche, il risico accende titoli in borsa, Unicredit vola al 54% di Commerzbank. Quindi da una parte c'è tutta la questione di Mediobanca, anche MPS, Intesa San Paolo, Unipol, e dall'altro, vi ricordate proprio ieri con la giornalista finanziaria di Repubblica, Carlotta Scozzari, ci chiedevamo, ma Unicredit che fa? E Scozzari ci diceva, Unicredit è impegnata in questo momento su un fronte a lei molto molto caro, che è quello tedesco, di Commerzbank, e dall'altra però vediamo se in qualche modo si farà sentire anche rispetto il risico bancario del bel paese. Il messaggero ha una pagina d'apertura tutta sua, perché guarda all'evento annuale del messaggero, quindi proprio alle giornate del messaggero, che solitamente sono sempre interessanti perché vediamo alternarsi voci di analisti, osservatori, giornalisti, figure istituzionali che aiutano a non solo a capire meglio lo sviluppo e tutto quello che ruota come possibilità, orizzonte scenario della capitale, però ovviamente guarda anche al paese. Tre proposte per rendere Roma più competitiva. Questo è uno dei passaggi delle attenzioni puntate sull'intervento di Francesco Gaetano Caltagirone, che appunto ha partecipato all'evento del Messaggero quest'anno dal titolo Futuro Capitale, la nuova Italia, Roma motore strategico del sistema paese. E chiudiamo i titoli con quelli sportivi della Gazzetta dello Sport. Si accendono i motori per il mondiale di calcio, perché si parte domani, e qua ovviamente la Gazzetta dello Sport lascia sullo sfondo e lascia i colleghi degli altri quotidiani le ricostruzioni di contesto paese, anche le polemiche che ci sono per i controlli all'aeroporto, ma non solo. Va detto che lo sappiamo benissimo, il mondiale di calcio, come tutti i grandissimi eventi, portano con sé sempre una fetta di polemiche. Certo, quest'anno diciamo ci sono delle specificità ulteriori, però la Gazzetta dello Sport si concentra sul calcio giocato che vedremo da domani, sapendo che in campo non vedremo gli italiani. Mondiali a peso d'oro in campo, giocatori per oltre 13 miliardi. Ci siamo, domani si parte, scrive ancora la Gazzetta. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: C'è sempre il buongiorno in blu su In Blu 2000, ben trovato ad Andrea Muratore, analista di scenari geopolitici ed economici, cura la newsletter Italstrate per New Compton, ha pubblicato i confini più pericolosi del mondo, da Russia, Ucraina, Israele e Palestina, le frontiere più calde di un mondo in fiamme. Buongiorno Muratore.
1: Buongiorno Chiara, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Adesso queste frontiere più calde con te cerchiamo proprio di percorrerle tutte, almeno le principali. Anzi, se dobbiamo parlare di frontiere che si stanno surriscaldando, ti chiedo subito, tu come leggi la notizia arrivata nella notte di scontri, nuovi scontri che ci sono stati in Afghanistan, o meglio al confine tra Afghanistan e Pakistan? La notizia arriva dagli afghani, si parla di 13 persone uccise in attacchi aerei proprio sul confine. Altre volte con te abbiamo parlato anche di questi confini, no, meno attenzionati, però veramente a potenziali rischio esplosione.
1: Assolutamente, leggevo anch'io prima la notizia, 3 raid aerei pakistani, 13 morti, 14 feriti. È un conflitto che è stato sopito nell'attenzione mediatica dalla guerra in Iran e poi dalla mediazione pakistana, ma che sostanzialmente è iniziato prima della guerra nel Golfo e riguarda quello, non voglio fare autopromozione, ma che nel 2010 fu chiamato il confine più pericoloso del mondo per antonomasia. È un confine che non esiste perché è perso tra enormi valichi montani, vette, vallate, ma è al tempo stesso molto poroso tra due paesi, Pakistan e Afghanistan, che nel 2021 pensavamo destinati a essere alleati perché si vedeva una regia pakistana dietro il regime talebano. Poi un po' il nazionalismo un po' unilaterale dei talebani ha portato il Pakistan a cercare una sfera di proiezione ed egemonia. Al tempo stesso potremmo dire che il Pakistan, nel momento in cui si è messo in campo per la pace in Medio Oriente tra USA, Iran e Israele, comunque ha dovuto affrontare qualche pressione interna, gli attentati in Balochistan, delle tensioni ora al confine con l'Afghanistan. Ecco, quanto e in che misura queste crisi siano interrelate è tutto da vedere, però sicuramente abbiamo una situazione magmatica.
0: Sì, poi ricordiamoci che appunto il Pakistan, grande regista della mediazione, poi vedremo come andrà a finire, tra Stati Uniti e Iran, in realtà ha dei fronti aperti non soltanto rispetto all'Afghanistan, ma anche rispetto all'India. E l'India, infatti, insomma, è evidente che stia mal sopportando, no, anche il risalto, le luci della ribalta sul Pakistan come mediatore, però se ne sta zitta perché comunque se si dovesse trovare una situazione alla crisi del Golfo, anche lei ci avrebbe da guadagnare.
1: Assolutamente, l'India tra l'altro è una posizione abbastanza critica perché è un'alleata ferrea di Israele, ma non è una nemica dell'Iran, anzi a Shabahar, uno dei porti iraniani, l'India ha voluto porre la sua alternativa a Gwadar, che è il porto appunto del Balochistan, che è nelle mani della Repubblica Popolare Cinese, terminal delle vie della seta. Vedi, c'è una grande partita che ha al centro anche la connettività geologistica, le rotte future. Hormuz ci rende necessario riflettere sulle alternative e gli scenari che potranno emergere. L'India una via ce l'ha, quella del corridoio indo-mediterraneo, che passerebbe per Arabia Saudita, Emirati Arabi, Israele, perché no? Al tempo stesso ci sono anche altre aggregazioni, pensiamo a quella della Turchia, che guardano a altri stati, e in questo contesto territori come il Pakistan, l'Afghanistan sono ponti, cerniere, ma anche potenzialmente barriere a questi fenomeni di interconnessione. Aspettiamoci che questi paesi diventino sempre più strategici e quindi sempre più caldi.
0: Eh sì, questo sì, anche perché nel momento in cui tu diventi sempre più strategici, ovviamente, forse è naturale, connaturato nel DNA dei paesi, hai anche una tua proiezione, no? Necessariamente di potenza, sia di potenza economica che di potenza.
1: Assolutamente, ci sono paesi che enfatizzano magari l'ambito economico, altri che enfatizzano maggiormente quello che è un hard power o comunque una proiezione. Paesi come il Pakistan stanno facendo qualcosa di ibrido, non hanno una grande profondità economica, però il Pakistan è una potenza nucleare, non dimentichiamocelo, è il secondo paese musulmano più popoloso al mondo, ha legami un po' con tutti gli stati del Golfo, i turchi e via dicendo, e giocando in sponda con altri attori, pensiamo ai sauditi, ma pensiamo anche ai turchi, vuole crearsi un suo posto nel mondo. Ecco, questo è un mondo anche di grandi ambizioni, dove anche in uno scenario regionale una media potenza può essere imprescindibile per un ordine, un'architettura di sicurezza, anche una stabilizzazione. Sempre più stati lo stanno capendo.
0: Sì, quindi tenete a mente tutto quello che abbiamo detto per capire anche la dimensione anche di quello che sta succedendo adesso nel Golfo, di quello che potrebbe succedere. E arriviamo proprio alla cronaca delle ultime ore. Noi sappiamo che in conseguenza dell'attacco ieri subito da un elicottero Apache statunitense sullo sopra vicino allo stretto di Hormuz, c'è stata una rappresaglia statunitense importante a cui è seguita una contro-rappresaglia iraniana, che forse ancora una volta ci ha dimostrato che al momento non è proprio agli sgoccioli d'armamenti, no, Teheran? Perché ci sono stati tanti attacchi andati anche a segno su obiettivi statunitensi nell'area. In modo particolare nella notte sono state colpite basi, strutture di interesse statunitensi in Bahrain e in Giordania. E da parte di Teheran è arrivato un monito molto chiaro, perché è stato detto che questi paesi del Golfo devono smettere di concedere il loro territorio alle armi statunitensi e che in realtà hanno responsabilità legale e morale per gli attacchi americani e di Israele, dando ovviamente, come dire, no, una sorta di appoggio strategico militare agli Stati Uniti. E come va letto questo richiamo? È una minaccia nella minaccia?
1: Sostanzialmente l'Iran intende in qualche modo ricordare ai paesi del Golfo che sarebbero la prima linea in caso di rilancio della guerra. È anche molto difficile dal lato iraniano distinguere tra un bersaglio e l'altro. Un data center di Amazon, su cui viaggia il cloud dei dati del CENTCOM, che utilizza i software di Code di Palantir, ma che si trova in Kuwait o negli Emirati Arabi Uniti, è un bersaglio militare legittimo o non lo è? Una domanda anche molto importante. Una base aerea americana dove vanno a rifornirsi degli aerei in Kuwait, in Bahrain, in Qatar, per poi compiere delle operazioni contro l'Iran, anche se non decollano da lì, è un'infrastruttura d'appoggio? Sì, no? Questo è un po' il dilemma su cui l'Iran ha giocato. L'Iran ha sempre, dal momento in cui è stato attaccato, pensato di espandere a raggiera la rappresaglia su tutta la regione. Ora conta sul fatto che anche i paesi del Golfo sono molto stanchi, hanno bisogno che l'economia riparta, hanno bisogno che si torni a commerciare, a viaggiare. Tutta la narrativa dell'attrattività del Golfo è stata demolita in 45 giorni di guerra aperta tra febbraio e aprile, soprattutto Emirati Arabi, Qatar e via dicendo. Quindi in quest'ottica qua la leva iraniana è molto chiara. Sicuramente in questo peserà molto anche la volontà di tanti paesi di frenare e di cercare di giocare un ruolo da mediatori anche di fronte agli Stati Uniti.
0: E probabilmente anche paesi che vogliono rientrare in gioco come mediatori, perché sto leggendo adesso un'altra agenzia, Arashi, cioè il ministro degli esteri iraniani, avrebbe sentito al telefono gli omologhi, quindi i ministri degli esteri, di Turchia e Arabia Saudita. La Turchia più di una volta ha cercato, non dico di scalzare il Pakistan, ma quantomeno di, sappiamo che la Turchia ce l'ha questa vocazione alla mediazione, no? Anche sul fronte russo-ucraino. È vero che per motivi diversi la Turchia ha suoi interessi geostrategici, geopolitici ed economici sia sul fronte russo-ucraino che su quello medio orientale, quindi ci mancherebbe a tutti i numeri la Turchia per sentirsi coinvolta. Però l'Arabia Saudita invece si capisce forse meno. Ora ovviamente non ci dicono quello che si sono detti al di là delle dichiarazioni un po' dopo.
1: Allora, bisogna dire su questo versante che i turchi hanno anche un interesse molto concreto nel non voler vedere precipitare il Medio Oriente nella guerra. Da un lato la loro rivalità sempre più strutturale con Israele, che li impone di evitare qualsiasi vuoto che possa aprirsi e fare il gioco dello Stato ebraico, ma anche una questione molto cogente: condividono circa 600 chilometri di confine con l'Iran, e l'implosione della Repubblica Islamica è ovviamente uno scenario da incubo. Abbiamo visto anche quanto si sono mossi i movimenti curdi e quanto comunque si sia pensato anche a una destabilizzazione dell'Iran usando la leva delle minoranze. In quest'ottica probabilmente credo che il minor ruolo turco nelle negoziazioni sia, come è successo a Gaza con la forza di interposizione, legato più a un veto sostanziale israeliano, esattamente, che a una rivalità tra negoziatori, peraltro su altri versanti pakistani e turchi giocano molto di sponda. Il Pakistan, che paradossalmente militarmente sarebbe una minaccia peggiore per Israele e potenza nucleare, è ritenuto, forse anche per ragioni di distanza, di minor maturità diplomatica, politica, un mediatore più accettabile anche per l'opinione pubblica interna. Per i sauditi invece è spirito di necessità. Io tra l'altro voglio sottolineare una cosa chiara, che per settimane abbiamo sentito dire che il principe saudita MBS Bin Salman sarebbe stato colui che premeva su Trump per accelerare i bombardamenti, gli attacchi
0: che non è proprio credibile.
1: E non è molto credibile, no. Forse l'Arabia Saudita ha in qualche momento ho effettuato le brevi operazioni di rappresaglia sull'Iran in prima persona, ma io non ci credo un'Arabia Saudita che spinge per far deflagrare una regione da cui dipende l'intera sua prosperità. L'Arabia Saudita può deviare solo piccola parte del suo flusso di idrocarburi verso il Mar Rosso con l'oleodotto che taglia trasversalmente il paese. È uno Stato che è preso alla giugulare da questo conflitto, e soprattutto è uno Stato che nel 2023 si è impegnato in una grande de-escalation con l'Iran. L'Arabia Saudita e l'Iran sono di più volte vicina alla guerra aperta.
0: Come no?
1: 3 anni fa hanno deciso di deporre le armi della guerra per procura, perlomeno.
0: Sì, col suggello cinese, no? Anche
1: esattamente.
0: Che poi, tra l'altro, perché uno potrebbe dire, no, però l'Arabia Saudita era convinta che veramente sarebbe stato il famoso blitzkrieg, no? Statunitense, pochi giorni, pochi attacchi e cambio di regime, quindi in giro di pochi giorni non avrebbe l'Arabia Saudita messo in gioco i suoi interessi nella regione, avrebbe ottenuto il massimo risultato di un regime change in Iran. Allora, io credo che uno, l'Arabia Saudita non sia l'amministrazione Trump che abbia creduto facilmente, conoscendo molto bene l'Iran, ad un Iran che sarebbe caduto in pochi giorni, no? Quindi la favoletta venduta probabilmente a Trump, confezionata anche dal Mossad, non credo proprio che l'Arabia Saudita l'avrebbe in qualche modo metabolizzata.
1: Esattamente.
0: Poi punto 2, ma siamo sicuri che l'Arabia Saudita in prospettiva vuole un regime change in Iran e dunque potenzialmente un Iran con una guida favorevole a Israele, all'Occidente, che potrebbe nel giro di poco tempo, a quel punto, date le risorse importanti che ha anche l'Iran, alla fine delle sanzioni, diventare un competitor regionale, e sarebbe un competitor di peso regionale? Secondo me l'Arabia Saudita non ha interesse a questo, però forse sono maliziosa, non lo so.
1: Io credo che nell'interesse saudita ci sia la volontà di tenere uno status quo e soprattutto di ridurre i danni, i rischi e le problematiche che potrebbero emergere in un processo di modernizzazione, influenza e anche espansione un po' del soft power di Riyadh, che abbiamo visto non è restia a agire risolutamente. Abbiamo visto in Yemen a gennaio, quando gli Emirati Arabi Uniti hanno tentato una sortita, quanto sono stati rapidi i sauditi a farla rientrare.
0: Sì, però anche perché se l'aspettavano un po'.
1: Esatto, anche perché i sauditi hanno già avuto un periodo di maggior hubris, per così dire, all'inizio della guerra in Yemen, all'inizio della guerra in Siria, quando contrastavano molto più nettamente l'Iran, creando anche delle reti, delle televisioni che tuttora esistono di opposizione. Non gli è andata poi molto bene. Nel 19 sono bastati pochi droni yemeniti sfuggiti al controllo dei Patriot sauditi per rischiare di mettere in ginocchio l'intero sistema energetico. In questo caso qua, a Riyadh, ma anche negli Emirati Arabi Uniti, l'antiaerea ha fatto abbastanza cilecca sotto droni e missili della Repubblica Islamica. Quindi anche i sauditi devono rispondere di fronte a un'opinione pubblica anche interna che non vorrebbe trovarsi la guerra in casa e è già stata scossa da fatti del genere in passato, perché sono regimi autoritari ma hanno un'opinione pubblica.
0: Sempre.
1: E poi c'è il grande tema, il grande elefante nella stanza: sostenere la caduta dell'Iran vorrebbe dire sostenere ora come ora Israele. L'Arabia Saudita, che era pronta a firmare gli accordi di Abramo, ha messo tutto nel cassetto dopo il 7 ottobre e la guerra di Gaza. rilanciare questa prospettiva ora mi sembra quantomeno remoto.
0: No, anzi, anche recentemente l'Arabia Saudita ha ribadito, e questa è proprio la motivazione, diciamo, no, che poi diventa facile per far saltare qualsiasi accordo, che non ci potranno essere accordi con Israele finché non viene risolta la questione palestinese, i due stati, i due popoli. Quindi già questo disinnesca qualsiasi possibilità di procedere in un avvicinamento con Israele, ovviamente. Ma a questo punto, Andrea Muratore, cosa pensi possa succedere come sviluppi? Nel senso, noi vediamo che Israele, nonostante i richiami di Trump, anche nelle scorse ore, sta continuando le sue operazioni. Ieri in modo particolare è stata colpita a tiro in Libano. Abbiamo capito che la proiezione di Israele non è soltanto la zona cuscinetto sotto il Litani, ma va ben oltre, e quindi è molto probabile pensare a una vera e propria occupazione di parte del Libano. Sappiamo che questa è una linea rossa che ha posto l'Iran rispetto ai suoi proxy di Hezbollah, ma non solo, evidentemente non guarda con favore anche un'estensione israeliana. E nonostante tutto questo, ieri per la 38ª volta, perché le conta la CNN, Trump ha ribadito 1, 2, 3 giorni entro il fine settimana l'accordo vicino.
1: Lo vedo molto remoto, perché abbiamo poi spesso questi leak, queste informazioni che parlano di imminenti accordi, ma io personalmente ritengo che ora la situazione è abbastanza instabile, perché abbiamo tentativi di mostrare che questi attacchi sono limitati, difensivi, protettivi, mentre al contempo si dice che la diplomazia sta andando avanti. Abbiamo avuto questa tensione altissima domenica, che è prontamente rientrata, ma abbiamo visto che Israele non ha cambiato registro sul Libano. A me sembra che tutti gli elementi per un'escalation ci siano. L'elemento ora è che né Teheran né Washington vogliono riprendere il conflitto su larga scala. Israele non lo sappiamo, però tutti gli elementi per un incidente, un'escalation, una problematica ci sono. Ora la teoria dei giochi è passata a dire che a 2 attori su 3 non conviene una guerra più vasta, più larga. A un certo punto, a marzo, a tutti e 3, per motivi diversi, conveniva un conflitto più ampio o almeno risolutivo. A un certo punto erano più Iran e Israele che perseguivano questo obiettivo, ora Iran e Stati Uniti si trovano accomunati dalla volontà di non andare fino in fondo. Però sai, torniamo sempre al grande tema, per l'Iran questa è una guerra unica sul suo territorio, nello stretto di Hormuz e in Libano. Certo. Per Israele, che va a elezioni tra pochi mesi, e per Netanyahu sono due guerre distinte. In una probabilmente Netanyahu ha pensato che si può ottenere qualche risultato, poi ovviamente a scapito della popolazione civile, abbiamo visto ieri a Tiro. Sì. Può continuare questa situazione in cui abbiamo 3 paesi che stanno portando avanti 3 strategie diverse, 2 stanno trattando tra di loro, ma un terzo si comporta palesemente da guastatore e agisce in maniera unilaterale. Io credo che gli elementi perché ci si torni a confrontare non mancano, sta alla buona politica e alla diplomazia. Un po' il fallo di reazione di Trump su Netanyahu mostra che c'è tensione su quanto desiderabile sia questa mossa. Non fa onore a Trump l'esserci arrivato 100 giorni dopo lo scoppio della guerra.
0: No, direi proprio di no. Tra l'altro, secondo te è un vero scoop o sono state fatte uscire in modo strategico le notizie che ci parlano di apparati statunitensi spiati dal Mossad? Ora, diciamolo, nessuno si deve scandalizzare, ci si spia anche tra amici e alleati. Certo, tutto poi deve essere contestualizzato al momento e anche al tipo e, come dire, alla qualità, no, dello spiarsi. E pare, insomma, che il Mossad abbia esagerato, abbia fatto un passo troppo in là. È un caso, secondo te, che apprendiamo adesso di queste notizie?
1: No, non è un caso, e probabilmente di questo fatto qui si parlerà a lungo. Non dimentichiamo che già 10 anni fa l'amministrazione Obama fece uscire un leak molto simile, dicendo che al Pentagono, al Dipartimento di Stato, erano stufi dei tentativi israeliani di carpire informazioni sui negoziati che portarono al JCPOA. Quindi nulla di nuovo sotto il sole. Diciamo che c'è una certa frustrazione, perché questa attività crescente di spionaggio avviene mentre Stati Uniti e Israele stanno conducendo per la prima volta alla luce del sole un'operazione militare congiunta, fianco a fianco. Quindi dietro questo spionaggio ci potrebbe essere anche condivisione di informazioni sensibili, dati e via dicendo. E soprattutto Washington intende molto porre dei limiti, forse porre dei paletti su quelli che sono i perimetri del confine dell'alleanza Stati Uniti-Israele, almeno nella narrativa, per non perdersi i paesi arabi e medio orientali. Un'alleanza senza limiti Washington-Tel Aviv è vista come fumo negli occhi nelle cancellerie medio orientali. Washington non può permettersi di ignorarle.
0: Assolutamente, però nonostante queste frizioni evidenti e questo a questo punto obiettivi assolutamente divergenti nell'immediato tra Israele e Stati Uniti, eppure parallelamente pare, metto il condizionale, io non ho colto ufficialità di dichiarazioni, che si concretizzi sempre di più il progetto di un esercito unico, no? Israele e Stati Uniti. E beh, insomma, è questo un passone.
1: È passata la sezione 244 della legge sulla difesa per il 2027 che dice esplicitamente che a parità di tecnologie gli Stati Uniti possono legittimamente incorporare, se già esistente, una tecnologia israeliana nei loro apparati di sicurezza. Sostanzialmente è il progetto di una fusione tecnologica in cui, in nome dei grandi obiettivi che sostanzialmente per gli Stati Uniti sono non perdere la primazia tecnologica soprattutto verso la Cina, si accetta l'idea che Israele sia un supplente paragonabile agli Stati Uniti stessi su calcolo quantistico, intelligenza artificiale, sistemistica. Questo è qualcosa di rompente. Quando Netanyahu dice stiamo ponendo le basi per diventare una superpotenza globale, saremo sempre più influenti, parla di questo. La vera atomica israeliana è il potere tecnologico e dell'innovazione, e basta guardare ogni azienda tecnologica da Nvidia in giù per capire quanto cogente sia questa presenza israeliana. Washington l'ha messa nera su bianco in una legge dello Stato che dice praticamente che una ricerca israeliana vale una ricerca americana. Peraltro molte tecnologie israeliane sviluppate con i finanziamenti copiosi che ogni anno l'America fornisce a Israele.
0: Andrea, ti porto, prendo pochi minuti a disposizione, però una tua battuta la voglio, un tuo commento anche a quello che sta succedendo sull'altro fronte, quello russo-ucraino. Questa mattina sul Foglio c'è un editoriale, al solito un po' tra l'irriverente e il graffiante, di Giuliano Ferrara, che titola L'escalation era la soluzione, e dice quanto tempo, quanto terreno, quanta pace si è persa per le velleità di fare la guerra di difesa con un braccio legato alla schiena, no? Quando invece, se questo braccio lo sciogli, vedi che la situazione cambia. Il riferimento è alla situazione non ribaltata rispetto al fronte, però che vede un'Ucraina in parte aver ripreso proprio sul territorio, sull'area di confine, l'iniziativa, riconquistando alcune parti dell'area, pochissimo, intendiamoci, non è che stanno per ricacciare indietro la Russia, e dall'altra parte un'Ucraina che sta infliggendo dei duri colpi alla Russia nel suo territorio, colpi materiali, ovvero la distruzione di impianti energetici, e anche colpi morali, perché l'attacco a San Pietroburgo sicuramente durante il forum è più morale che altro. E sta cambiando qualcosa?
1: Sostanzialmente io non vedo cambiamenti significativi, vedo una stanchezza di guerra sia nella Russia che nell'Ucraina. È evidente che col crescere della lunghezza del conflitto, con l'ampliamento, riteniamo che sempre più si cercherà di coprire la stagnazione sostanziale del fronte con gesti forti e gesti eclatanti. Io credo che ora come ora Putin e Zelensky siano probabilmente d'accordo nel capire che in questo momento una fase di pacificazione è difficile, e la loro permanenza al potere, forse più Zelensky che Putin, è legata in questo momento al fatto che la guerra ci sia. Il che non vuol dire cavalcare l'escalation, perché probabilmente Ferrara vuole fare il verso a una certa opinione filorussa che spesso parla di escalation ogni volta che si sostiene l'Ucraina. La realtà è che gli aiuti europei e americani sono in calo, americani praticamente azzerati, da almeno 2 anni il valore totale è in discesa. È la maturazione strategica degli ucraini, che legittimamente difendono il loro paese, che li ha portati a gesti sempre più notevoli. Ma ogni volta si accumulano queste notizie, queste mosse, ma non esistono armi miracolose o scenari decisivi. Esiste un fronte cristallizzato e una volontà politica di porre fine a questa guerra che ad oggi risulta assente, in Russia soprattutto, ma anche per motivi di difesa nazionale, probabilmente anche dalle parti di Kiev, e questo lo registriamo tra ogni tentativo di iniziativa negoziale e col fatto che un'analoga iniziativa europea non sta prendendo piede.
0: No, assolutamente, però forse l'Ucraina potrebbe essere anche, come dire, intenzionata, allettata a porre fine alla guerra, una guerra ovviamente che veda salvaguardati i suoi interessi rispetto a un ingresso nell'Unione Europea, no? Perché sappiamo che sarà difficile che l'Ucraina entri finché c'è guerra aperta con la Russia. Dall'altra parte non si capisce che interesse avrebbe oggi Putin a fermare la guerra.
1: Sì, fermo
0: cioè, la contropartita, quale sarebbe per Putin a fermarsi oggi?
1: Ora come ora Putin ha l'interesse ad andare avanti e guardare le carte anche e soprattutto dell'Europa.
0: Mm.
1: Al contempo, sai, è anche difficile dire ci fermiamo, ma per andare dove? Cioè, fermarsi ora per avere ancora una situazione di conflittualità Europa-Russia sarebbe qualcosa di potenzialmente sbilanciato.
0: Certo.
1: Lo scenario è una guerra che va fino al 2027, è tutto fuorché da escludere.
0: Grazie sempre Andrea Muratore, un piacere averti con noi, buona giornata.
1: Grazie, Chiara.
0: Buon
1: presto.
0: Lavoro. Andrea Muratore, analista, cura la newsletter Italstrat e vi ricordo ancora assolutamente da leggere per capire bene anche l'oggi, per New Compton, i confini più pericolosi del mondo, da Russia, Ucraina, Israele e Palestina, le frontiere più calde di un mondo in fiamme. Allora, tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e cerchiamo anche di capire, definire, mettere un po' insieme le dichiarazioni che sono arrivate, soprattutto in questo momento, vabbè, anche per questione di fuso orario, da parte iraniana, e anche contenuti di questa telefonata tra il ministro degli esteri iraniano Arashi e gli omologhi di Turchia e allo stesso tempo di Arabia Saudita. Poi vediamo se ci sono anche aggiornamenti su questa fiammata di violenza al confine tra Afghanistan e Pakistan, e lo abbiamo ben ricordato, l'ha fatto Andrea Muratore, quando questo fronte sia caldo, caldissimo, e come veramente il Pakistan, che ora è mediatore di questa partita grave, importante e cruciale nel Golfo, in realtà poi abbia, come dire, questioni aperte proprio tutto lungo i suoi confini. Tra pochissimo le news e poi si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e andremo a Piazza Affari.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
7: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
8: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: In Blu 2000 News.
0: Stati Uniti e Iran hanno annunciato di aver concluso le reciproche rappresaglie. Washington ha attaccato obiettivi iraniani dopo l'abbattimento ieri di un suo elicottero vicino Hormuz. Immediata la risposta di Teheran, che ha colpito numerosi obiettivi statunitensi, soprattutto in Bahrain e Giordania. E proprio di poco fa la notizia che il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha contattato gli omologhi turco e dell'Arabia Saudita. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano, nonostante le minacce arrivate dalla Repubblica Islamica. Viaggio del Papa in Spagna. Leone ieri ha lasciato Madrid e raggiunto Barcellona, accolto con ovazioni e cori allo Stadio Olimpico. Tutto ci racconta Paolo Fucili.
14: Grazie per essere qui, per la pazienza e per la gioia. È il saluto di Leone a chi a Barcellona lo ha aspettato per seconda tappa del viaggio papale in Spagna, atterraggio da Madrid e trasferimento in cattedrale per recitare l'ora media parlando spagnolo e anche catalano. A tutti va l'invito ad essere testimoni e profeti di unità, accoglienza, pace in un mondo dilaniato da guerre e divisioni e in una società sempre più frammentata e individualista. Ancora a Madrid, incontro coi 17.000 volontari dell'organizzazione del viaggio papale. La gratuità, ha detto loro Leone, è un lieve che fa crescere la qualità umana, etica, spirituale di una società contro la logica dell'interesse e del profitto.
0: Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato. È arrivata nel cuore della notte dopo le due, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte d'Assise di Rimini, la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana vicina di casa dell'unico imputato assassinata nel 3 ottobre del 2023 a Rimini. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo richiesta dal PM. Ponte sullo Stretto, un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera. Secondo la Procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto, che poi però parere favorevole non è arrivato. Destinazione Luna, inizia oggi a Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA, l'ente spaziale europeo, sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. L'Italia, ha detto, è la mia rampa di lancio. E questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

0: In rassegna stampa ci siamo soffermati sul quotidiano Avvenire, che dava risalto con richiamo in prima pagina alla presentazione ieri a Affari in Borsa Italiana dell'aggiornamento delle linee guida della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, sugli investimenti etici e sostenibili.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

La grande fama dei maestri liutai di Cremona è diventata quasi leggendaria. Violini, violoncelli e strumenti musicali a corda divennero il fiore all'occhiello della produzione locale fra il 600 e il 700, grazie alle creazioni di alcuni straordinari liutai, tra i quali il più famoso Antonio Stradivari. La produzione del primo periodo, influenzata dal maestro, venne quindi definita degli strumenti amatizzati. Fu solo in seguito che si svincolò dalla tradizione per creare degli strumenti originali ed eccezionali, sia per acustica che per estetica. A partire dal Settecento, quando la fama delle sue creazioni aveva già valicato i patri confini, iniziò quello che si ritiene il suo periodo migliore. Tutti i più grandi violinisti, tra cui Paganini, vollero suonare uno Stradivari.

scopriamo insieme i programmi radio di mercoledì 10 giugno. Iniziamo mercoledì con Maria Grazia Buzzetti in Buona Giornata, poi alle 9.30 e 17.05 Giardino di Grazia con Maria Grazia Buzzetti, alle 10.05 replica 17.40 Orizzonti Magazine, le nuove, le news con Maria Angela Gerletti di Varese News. Alle 10.30 con replica 19.10 Magazine in Blu con i vincitori del Saronno Famosi Music Contest in diretta nazionale. Continuiamo alle 11.05 in replica 19.40 con le interviste di Yaya Barzani. Poi ancora alle 11.30 e 18.25 Eccellenze in Tavola a cura di Carla e Neva. E proseguono la sera alle 20.20 un libro alla radio letto da Federica. Alle 21 a tutta musica col maestro Claudio Borroni. E per finire alle 22 Bastardi senza gloria a cura di Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube Audio Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: sia da Saronno e dintorni.
1: Saronno ha semplice terra e nuovi orti. Uboldo, niente spaccio al parco Mughetti. Saronno, sabato apre la piscina estiva. Ancora Saronno, giornata dell'emicrania. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno. Pollice verde a Saronno, sono state a tutti gli effetti consegnati in questi giorni 23 nuovi orti comunali realizzati in via Don Bellavita, messi a disposizione della cittadinanza in collaborazione con l'associazione Semplice Terra, attiva da oltre 10 anni in città e che conta oggi circa 200 iscritti. L'iniziativa è stata portata avanti nell'ambito di un bando indetto dal comune. Il coordinamento si occupa già della gestione dei altri orti comunali che si trovano nelle vie dell'Orto e Beato Angelico, dove si trova complessivamente una sessantina di appezzamenti. I nuovi orti in via Don Bellavita sono stati riallestiti nell'ambito di un intervento urbanistico riguardante un nuovo complesso residenziale portato nel frattempo a termine da privati. A farsi avanti, spiegano i responsabili dell'associazione, sono stati dei pensionati ma anche giovani e famiglie interessate a coltivare un orto e in generale nell'ambito urbano. Quello portato a termine è stato quindi un intervento che ha contribuito a riqualificare l'intera zona, rilanciando le attività del coordinamento saronnese. L'associazione, oggi coordinata da Angela Codarri, gestisce gli orti delle diverse scuole cittadine. Il gruppo si occupa ad esempio del giardino del Museo della Ceramica, dell'orto didattico del villaggio SOS, delle aiuole aromatiche nel Parco dei Rocchi e di altri orti privati sia in città che nel comprensorio. Uboldo, il parco locale di interesse sovracomunale dei Mughetti imita la ricetta del parco alto milanese Drug Free. Tanti eventi col coinvolgimento di bambini, ragazzi e adulti contro lo spaccio e il consumo di droga. Vivere i nostri boschi è il miglior antidoto contro lo spaccio, dicono da sempre gli ambientalisti. Il programma di eventi e manifestazioni degli ultimi due mesi è stato molto nutrito, segno che fanno sul serio l'ufficio operativo del parco e i comuni consorziati e il mondo associativo del volontariato. Questo è un patrimonio di tutti e tale deve restare. È stato battezzato Vivere il Parco, il cartellone di eventi all'insegna della natura e dello sport, che ha preso il via giornate dedicate alla scoperta del territorio fra attività didattiche, escursioni e momenti di convivialità all'aperto per ragazzi e famiglie. Manifestazione che indirettamente si combatte la presenza di pusher e spacciatori nel polmone verde, che ci sono ancora ma se ne vedono sempre meno. Si è partiti con l'apertura dell'aula didattica per picnic e giochi per bambini, per proseguire con uno degli appuntamenti più attesi, la 18ª edizione dell'ormai tradizionale Mezza dei Boschi, organizzata dall'Atletica Libertas con il contributo del comune. L'estate porterà ancora la suggestiva lucciolata nei boschi, in una data ancora da definirsi. L'escursione crepuscolare del 3 luglio e l'11 agosto, l'osservazione delle stelle cadenti sempre nell'aula didattica. Saronno, divertimento e relax con la piscina estiva. che aprirà sabato prossimo 13 giugno dalle 10 alle 20. Uno spazio per quanti vogliono nuotare o trascorrere qualche ora con la famiglia rilassandosi nel solario. Assieme alla vasca esterna è infatti a disposizione una zona solarium attrezzata con lettini e ombrelloni e un'area verde. La vasca esterna rimarrà aperta sino al 31 agosto. Durante la stagione estiva sono previsti corsi di nuoto per bambini, adulti e di acqua fitness. Per quanti lo desiderano, ci sarà anche la possibilità di organizzare il proprio compleanno o altri eventi a bordo piscina, costi contenuti. Inoltre, da quest'anno potranno divertirsi il nuovissimo Spray Park con giochi d'acqua e nuovi scivoli. Per la vasca esterna sono previsti ingressi di 3 ore. In passato sono arrivati a essere oltre 20.000 biglietti.

promossa da Fondazione Onda STS attraverso il nuoto work gli ospedali aderenti al circuito Bollino Rosa, di cui AST Valle Olona fa parte, all'ospedale di Piazza Borelli. Il 17 giugno si terranno delle visite gratuite dedicate a diagnosi, prevenzione e cura. Giunta alla quarta edizione, l'iniziativa vuole favorire una maggior consapevolezza su una malattia neurologica cronica che colpisce più di 6 milioni di italiani, la maggior parte dei quali sono donne. Nel nosocomio saronnese, la dottoressa Elisa Capiluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia, ha programmato visite neurologiche gratuite che si svolgeranno nell'ambulatorio di neurofisiologia, padiglione verde dell'ospedale, dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 15. Per prenotarsi scrivere a neuro.saronno@asst-valleolona.it.

0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Igea la lettura con Matteo la regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Rizoma.
1: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di

0: Grazie al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compie in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Ricordati, Signore, della tua santa alleanza.
1: E vieni a liberarci.
0: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordati, Signore, della tua santa alleanza e vieni a liberarci. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che rendi la Chiesa madre sempre feconda di nuovi figli, aiutala a crescere con la tua grazia, nella professione di una fede limpida, nel coraggio di respingere il male, nell'onorare di servirti con viva dedizione, sicura della tua protezione perenne. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Sorgi Gerusalemme, vigila sull'altura.
1: E vedi la gioia che ti viene dal Signore tuo Dio. Deponi, o Gerusalemme, la veste dell'afflizione e del lutto. Rivestiti dello splendore e della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio. Metti sul capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore ad ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre gloria della pietà e pace della giustizia. Sorgi, o Gerusalemme, e stai in piedi sull'altura e guarda verso oriente. Vedi i tuoi figli riuniti da occidente ad oriente alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici. Ora Dio te li riconduce in trionfo, come sopra un trono regale. Poiché Dio ha stabilito di spianare ogni alta montagna e le rupi secolari, di colmare le valli e spianare la terra, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso faranno ombra ad Israele per comando di Dio, perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da Lui. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorgi, Gerusalemme, vigila sull'altura e vedi la gioia che ti viene dal Signore tuo Dio. Una luce si è levata per il giusto, è arrivata la gioia per i retti di cuore. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono.
1: Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
0: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la tua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
1: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli, si prostrino a lui tutti gli dèi.
0: Ascolta Sion e ne gioisce, esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
1: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra, tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
0: Odiate il male, voi chiamate il Signore, lui che custodisce la vita dei suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi.
1: Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi giusti nel Signore, rendete grazie al suo santo nome.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Una luce si è levata per il giusto, è arrivata la gioia per i retti di cuore. La mia voce sale a Dio e grido aiuto, la mia voce sale a Dio finché mi ascolti. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore, tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto, mi ricordo di Dio e gemo. Medito e vien meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato e senza parole. Ripenso ai giorni passati. Ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando. Forse Dio ci respingerà per sempre e non sarà più benevolo con noi. E forse è cessato per sempre il suo amore, è finita la sua promessa per sempre. Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore? Ho detto, questo è il mio tormento, è mutata alla destra dell'Altissimo. Ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo, mi vado ripetendo le tue opere. Considero tutte le tue gesta. O Dio, santa è la tua vita. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Manifesti la tua forza fra le genti. È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Ti videro le acque, Dio. Ti videro e ne furono sconvolte. Sultarono anche gli abissi. Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono, il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo, la terra tremò e fu scossa, sul mare passava la tua via, e i tuoi sentieri sulle grandi acque, e le tue orme rimasero invisibili. Guidasti come gregge il tuo popolo, per mano di Mosè e di Aronne. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: A Gesù Signore, Salvatore della Chiesa, si innalzi la nostra supplica.
1: Cristo, che vivi in noi, speranza della gloria, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, capo di ogni principato e di ogni potestà, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, nel quale abita corporalmente la pienezza della divinità, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, nostra vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, che vuoi essere tutto in tutti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del libro dell'Esodo. In quei giorni Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio. Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aaron e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva, ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette. Mentre Aaron e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada. Allora il Signore disse a Mosè: scrivi questo per ricordo nel libro e mettilo negli orecchi di Giosuè. Io cancellerò del tutto la memoria di Amalek sotto il cielo. Allora Mosè costruì un altare e lo chiamò: il Signore è il mio vessillo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Il nostro aiuto viene dal Signore.
2: Il nostro aiuto viene dal Signore.
1: Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
2: Il nostro aiuto viene dal Signore.
1: Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele.
2: Il nostro aiuto viene dal Signore.
1: Il Signore è il tuo custode. Il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.
2: Il nostro aiuto viene dal Signore.
1: Il Signore ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo i farisei e gli scribi dissero al Signore Gesù: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Chiedono a Gesù: ma perché i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù risponde loro: ma com'è possibile parlare di digiuno, parlare di sofferenza, quando lo sposo è con loro, quando i miei discepoli sono con me? E prende l'immagine del matrimonio: quando lo sposo è con loro, gli invitati sono contenti, lo sposalizio è un momento di festa, di danza, è un banchetto, un momento d'incontro in cui si sta bene insieme. Allora Gesù dice loro: ma non è possibile questo, il digiuno, io sono con loro, è un momento di gioia, di festa. E poi Gesù continua: ma attenzione, verrà il momento quando lo sposo, cioè io, sarò tolto, quando sarò crocifisso, quando i discepoli sperimenteranno abbandono, quindi solitudine, quindi delusione, quindi fallimento. Ecco, quello sarà il momento del digiuno, ci sarà anche quello. Sono poi i due poli della nostra vita, è il momento della gioia e anche il momento della fatica, della delusione, del fallimento. Però la parola di oggi ci invita a guardare oltre, a guardare in alto, perché sappiamo che, ecco, Gesù, il venerdì, la passione, Gesù è stato nella tomba solo 3 giorni. E da quel momento in poi, dalla risurrezione, è sempre con noi. È sempre con noi per guidarci, per custodirci. E allora la nostra speranza, la nostra gioia è continua, non ha interruzione. E il motivo ci viene dalla preghiera del Salmo. L'esperienza del salmista che ci dice: alzo i miei occhi verso i monti, il mio aiuto viene dal Signore. Non lascerà vacillare il mio piede, non si addormenterà mai il mio custode. Il Signore mi custodirà da ogni male, egli custodirà la mia vita, il Signore ti custodirà ora e sempre. E ecco, allora la nostra festa, la nostra speranza viene proprio da queste parole. Ecco, il Signore è il nostro custode, veglia su di noi, non si addormenta. Anche se magari abbiamo l'impressione del contrario, non si addormenta mai, non è capace di abbandonarci. Allora continuiamo a pensare bene, continuiamo a fare il bene, continuiamo a sperare, anche perché il Signore risorto è con noi, sempre, ogni giorno, ogni momento, ogni situazione della nostra vita. Il Signore è con noi, non è capace di abbandonarci, non è capace di lasciarci soli.

0: Dopo il Vangelo. Quando mostrerò la mia santità in voi, dice il Signore, vi radunerò tra le genti e vi darò un cuore nuovo.
1: O Dio Padre nostro, che ci vedi tra le insidie del mondo e sai che la nostra fragilità non può reggere a lungo, donaci la salute fisica e la serenità dello spirito. E se per le nostre colpe qualche male ci affligge, aiutaci a sopportarlo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Sentiamo le nostre preghiere al Signore.
2: Resta con noi, Signore. Perché la Chiesa sappia generare autentici maestri di preghiera, ti preghiamo.
3: Resta con noi, Signore.
2: Perché la preghiera sia occasione di quell'incontro con te, capace di cambiare la storia, ti preghiamo.
3: Resta con noi, Signore.
2: Per i candidati all'ordinazione presbiteriale, siano uomini di intercessione per il popolo e le comunità a cui saranno inviati, testimoniando la presenza dello Sposo, ti preghiamo.
3: Resta con noi, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Francesco Malatacca, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
3: Resta con noi, Signore.
1: Prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace.

0: Padre Clementissimo, accogli questo vino perché diventi il corpo e sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: O Dio eterno e santo, che hai superato la varietà e l'esteriorità degli antichi riti, nella perfezione dell'unico sacrificio redentore, accogli l'offerta della tua famiglia, come hai gradito un tempo i doni di Abele, e per la tua azione santificante, fa che ritorni a nostra salvezza quanto presentiamo a gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi. Hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. E all'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni esercitasse il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorificasse te, creatore e padre, per Gesù Cristo, Signore nostro. In lui il cielo e la terra, gli angeli e i santi, cantano con voce unanime la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, quanto è grande, Signore Dio nostro, il tuo nome su tutta la terra.
0: Preghiamo insieme con le parole che Gesù ci ha consegnato. Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: E non ci dura in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri d'ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco Gesù Cristo, l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.

alla comunione. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, dice il Signore.

0: Preghiamo. O Padre, la partecipazione alla tua mensa ci comunichi il fervore dello Spirito che animò visibilmente i tuoi apostoli e li rese nel mondo testimoni del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Con gioia andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Amen.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: E un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Orizzonti. Io sono Maria Grazia, come tutti i mercoledì alla regia Matteo. Ricordo le nostre frequenze: siete sugli FM 88 Saronno e dintorni, o ci ascoltate con DAB più su Milano e provincia, con radioorizzonti.org in audio e video, o con l'app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV, scaricabile da Google Play e App Store. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le interviste, sia sul nostro sito sia nella nostra app. Per chiedere dediche, porre domande ai nostri ospiti, scrivere un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200. Buon ascolto!

0: Il santo del giorno, Edoardo Poppe. È il pane dell'Eucaristia, il cibo in grado di sfamare il desiderio dell'infinito, che oggi è solo apparentemente sepolto sotto strati di indifferenza o soffocata dal ridondante benessere. A quel pane dedicò tutta la sua vita il beato Edoardo Poppe, sacerdote belga, nato a Temsche nel 1890. A 22 anni entrò in seminario a Lovanio, ma allo scoppio della Prima Guerra Mondiale fu chiamato alle armi, prestando servizio nella Croce Rossa. Nel 1916 fu ordinato sacerdote a Gand e qui cominciò il suo apostolato eucaristico in mezzo alla gente, impegnandosi per far arrivare a tutti il messaggio di quel sacramento così importante per la fede cristiana. Istituì la Lega della Comunione Frequente e scrisse alcune opere dedicate alla devozione eucaristica, ai fanciulli, agli operai. Costretto a letto o su una poltrona a lungo a causa della salute cagionevole, morì nel 1924 a 33 anni. L'Eucaristia dunque è una risorsa preziosa che alimenta l'identità dei cristiani nel mondo, è quel di più che spinge oltre le logiche di questo mondo e apre alla speranza. E il beato Edoardo, questo sacerdote, apostolo e maestro, aiutò moltissimo a entrare proprio nella ricchezza di questo sacramento dell'Eucaristia. Beato dal 1999. Tra gli altri santi di oggi, San Maurino di Coloni abate e il beato Enrico da Bolzano, laico del XIII secolo.
1: Il meteo sulla nostra regione. Sulle Alpi e fascia prealpina ancora nuvoloso con rovesci e temporali, schiarite verso sera. Sulla pianura padana più soleggiato e forse solo temporali isolati. Massime in rialzo tra i 24 e i 27 gradi. Così anche domani sarà una giornata abbastanza soleggiata con qualche passaggio nuvoloso, asciutto e ventilato da al nord alle prealpi con rinforzi dal pomeriggio. Temperature massime in aumento fino a 26-28 gradi. La farmacia di turno è a Rovellasca. La farmacia è Rossetti Mammoli, via Roma 61. Telefono 02 963 42 426. Andiamo al cinema. La Silvio Pellico, un genere fantascienza, Disclosure Day, alle ore 20:45. Buona visione!

0: parole e immagini.
1: Ancora una volta insieme, cari ascoltatori, per un nuovo appuntamento con parole e immagini. Dice il me vi, il me ma, je le vi, je le me. Ti amo da molto tempo, da quando ti ho visto cessato di essere me stessa. Mi sembra che fin dal primo momento ti avrei seguito se tu mi avessi chiamata. E anche se tu andassi in capo al mondo, ti seguirei sempre. Il mi vide, mi amò, lo vidi, lo amai, una battuta di un non memorabile scrittore francese del 600, Pierre Duruyère. Mi vide, mi amò, lo vidi, lo amai, è il cosiddetto colpo di fulmine che travolge due persone che fino a quel momento si ignoravano e che ora divengono una sola carne, come dice Genesi. La donazione d'amore totale, pura, libera, è vissuta anche dalla Katarina, protagonista di uno dei capolavori di Ostrovsky, L'uragano. La tragedia di un amore votato al sacrificio sullo sfondo della più tenebrosa provincia russa. E questa si evoca oggi con queste parole più intense che mostrano un amore limpido e assoluto, pronto a giungere all'apice che Gesù ha tratteggiato in modo folgorante nel Cenacolo, nell'ultima sera della sua vita terrena. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona che ama. L'amore perfetto va oltre la legge dell'amare il prossimo come se stessi, perché ama ancor più di se stesso, in una pienezza di dedizione. Proponiamo questo ideale perché brilli ancora mentre siamo immersi nelle nebbie di un comportamento ben diverso oggi. Ormai l'innamoramento è un incontro superficiale, un contatto di pelle e non un dialogo di anime. Tutto si consuma presto e si riduce a una fra le tante esperienze. Oppure si rivela un mero possesso che scatena non passione, ma solo gelosia e violenza, come spesso accade. È necessario educare ancora all'amore autentico, perché quando lo si incrocia nell'esistenza, lo si scopre in tutto il suo fascino e bellezza, in tutta la sua pienezza vitale.
2: Qualche avviso per la nostra comunità. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti. Per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni, è semplice. Basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti. Poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Venerdì 12 giugno, festa del Sacratissimo Cuore di Gesù. Alle ore 21, presso le Suore del Sacro Cuore in via Cavour, Santa Messa con rinnovazione dei voti delle Suore e testimonianza di Suor Marinella. Domenica 14 giugno alle 11:30 presso la Chiesa Prepositorale, celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi per la professione sorella di Suor Solenne di Suor Marinella. Comunichiamo inoltre che nel prossimo mese di ottobre il nostro seminarista Federico Bisi sarà ordinato diacono. Presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 12 giugno, alle 16:45 adorazione eucaristica, alle 17:15 Santo Rosario al Sacro Cuore e alle 18 Santa Messa con indulgenza plenaria.

sabato 13 giugno dalle 9 alle 14 presso Piazza Avis, angolo Corso Italia, Sagra delle Ciliegie, in occasione della giornata mondiale del donatore del sangue. L'Avis comunale vi aspetta per degustare le squisite ciliegie e incontrare la realtà avisina. Sabato 13 giugno dalle 16.30 alle 23 presso Palazzo Visconti, ingresso da via Giudita Pasta e piazza Indipendenza, affamati di idee? Tutti a tavola, un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione.

Rovello Porro, sabato 13 giugno alle 21:30 presso il Centro Civico Piazza Porro, Villa Brambilla, l'importante è dare i numeri, commedia teatrale brillante, presentata dalla compagnia La Ringhiera di Rovello Porro.

Oggi 10 giugno ci sono dei compleanni, innanzitutto a Gigi Guzzetti, che vanno tutti i nostri auguri di tutta Radio Orizzonti, ma anche dalle persone che ci stanno ascoltando in questo momento, ma soprattutto Gabriella Girola. Quindi non ti chiediamo, Gabriella, quanti anni fai, sei splendida così, quindi cerca di portarli ancora avanti per tanti anni così come sei. Quindi noi tutti di Radio Orizzonti naturalmente siamo vicini a te e alla tua famiglia per festeggiare questa bella giornata insieme ai tuoi nipoti e a tua figlia e tutti quanti, e il più possibile naturalmente, perché si deve festeggiare. Noi di Radio Orizzonti, io sono fortunata oggi che sono è il mio giorno, quindi mi fa molto molto piacere essere ai microfoni di Radio Orizzonti per poterti fare personalmente, ma sono certa che tutti quelli di Radio Orizzonti sono con te in questo momento. Una bellissima giornata in compagnia della tua famiglia e di Radio Orizzonti. Auguri ed un abbraccio caloroso. Ciao Gabriella.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Gente
4: di ieri,
3: d'inque
4: e de demain.
3: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
4: e in replica alle 19.10
3: va in onda il
4: Cicciaremo un cicinin
3: con Anna e Anna.

Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Orizzonti. Io sono Maria Grazia, la regia Matteo. Quindi è mercoledì e naturalmente la mia rubrica del giardinaggio è pronta. Ho cercato appunto di qualcosa di un po' particolare, però vabbè, io mi auguro che in questo momento abbiate già, oltre che seminato, trapiantato, ovviamente abbiate già anche pensato a prendere praticamente dei fiori per il vostro balcone, per il vostro giardino. È il momento giusto, diciamo, però qualche consiglio lo potete ascoltare anche da Radio Orizzonti tutti i mercoledì, che come sapete io sono presente a Radio Orizzonti da tanti anni per darvi queste informazioni sui fiori. Qualcosa so di mio, qualcosa faccio, però ho la necessità anche di rilevare un qualcosa dalle riviste, e quello che sto facendo adesso, anche se diciamo di quello che vi devo parlare una cosa molto molto semplice, vi potrei parlare così anche personalmente di tutto quello che si può fare. Per che cosa? Il potos. E chi non ce l'ha a casa il potos, una pianta bella, un verde semplicissima da coltivare, però magari ogni tanto si fa anche qualche errorino. Allora vediamo insieme come coltivare in casa. È molto facile, non richiede tantissime cure, e quindi sono piante da interne che sono molto diffuse proprio per le sue splendide foglie verdi che pendono. Non ha grandi necessità, è sufficiente garantire luce diretta e annaffiature 3 volte al mese. Adesso è anche il periodo migliore per propagarla come talea, perché da quello che voi avete potete fare la talea e fare altri vasetti, magari anche da regalare alle vostre amiche. Ma andiamo per ordine. Il potos, dal nome scientifico di Scindapsus aureus, appartiene alla famiglia delle Araceae ed è nativo delle isole Salomone nell'Oceano Pacifico. Ecco, sappiamo qualcosina di più, anche perché è una cosa molto semplice, però ecco, vedere che proviene da così lontano mi fa un po' specie. Ha foglie lucenti a forma di cuore che presentano una profonda scanalatura centrale e possono essere variegate con tonalità di verde pallido, giallo e bianco lungo i margini. La varietà Pictus ha foglie appuntite, verde opaco con venature bianche. Ecco, ecco perché magari la differenza di quello che avete, oppure di tra una specie e l'altra. Dove dovete collocarlo? Allora, durante i mesi estivi i potos possono essere tenuti in casa e o spostati all'aperto, dove potranno beneficiare delle condizioni climatiche migliori. Per coloro che li tengono a casa è consigliabile scegliere una posizione luminosa. Anche se la pianta tollera bene gli ambienti poco o mediamente illuminati, le foglie rischiano di diventare uniformemente verdi e di perdere le caratteristiche striature chiare. Per quanto riguarda le annaffiature, il potos va bagnato solo quando il terreno è completamente asciutto. Tenete presente che può sopravvivere fino a 8-10 giorni senza
acqua, e comunque è meglio fargli soffrire un po' la sete piuttosto che irrigarlo troppo. Se coltivate le piante intorno a un tutore di muschio, assicuratevi di mantenerlo costantemente umido. Se invece sono ricadenti e non hanno un supporto, vi consigliamo di vaporizzarle con acqua non calcarea una volta alla settimana. Un modo semplice per pulire periodicamente le foglie dalla polvere è quello di metterle in una vasca e lavarle con il getto della doccia, quindi farle scolarle e asciugare. E questa è una cosa che io vi dico sempre da tanto tempo. Naturalmente ci sono poi dei fiori che non possono ricevere tanta acqua per essere bagnate come foglie, per togliere anche un po' la polvere dalle foglie, quindi dovete praticamente cercare di non fare andare troppa acqua nel vaso. Non è così comunque col potos, perché si può mettere benissimo sotto il getto della doccia e farlo andare piano piano, quindi si bagna la terra e si puliscono anche le foglie, che non soffriranno sicuramente. Dove collocarlo? Durante i mesi estivi i potos possono essere tenuti in casa o spostati all'aperto, dove potranno beneficiare delle condizioni climatiche migliori. Per coloro che li tengono in casa è consigliabile scegliere una posizione luminosa. Anche se la pianta tollera bene gli ambienti poco o mediamente illuminati, le foglie rischiano di diventare uniformemente verdi e di perdere le caratteristiche striature chiare. Ecco, allora sapete il perché, e a volte magari potete dire: ma come, c'erano delle foglie molto belle tutte striate di bianco e adesso non ci sono più. Se avete la possibilità di sistemare il potos sul balcone durante i mesi caldi, mettetelo all'ombra per evitare che le foglie si brucino per effetto dei raggi solari diretti. Collocate il vaso vicino a quelli di altre piante che preferiscono luoghi ombreggiati. Creerete così un microclima ambientale ideale per l'estate. Se possibile, posizionate il vaso sopra un sottovaso riempito con uno strato di argilla espansa che manterrete umida con un filo d'acqua. Quest'ultima, evaporando, garantirà un ambiente umido ideale. Bagnate solo quando il terreno sarà del tutto asciutto. Non è necessario nebulizzare con regolarità, ma intervenite solo in caso di caldo intenso, specie a luglio e agosto, e sempre al mattino, per evitare che le gocce d'acqua alla luce del sole facciano da lente e possano causare scottature alle foglie.

Quindi una cosa molto semplice questa, la coltivazione del potos, ma sicuramente l'avete e ne saprete sicuramente più di me che vi sto dando queste informazioni. È un sempreverde naturalmente molto, molto semplice da coltivare, però diciamo anche metterlo su qualche mensola in bagno oppure anche in cucina se avete qualche appoggio, farà bellezza allungandosi con i rami e con tutte queste belle foglie striate di bianco. Sicuramente vi darà molta soddisfazione e senza poi avere grandi pretese. Andiamo a vedere allora adesso un'altra pianta, sì, è una pianta. Allora, date al cocco la giusta umidità. Molti di voi ce l'avranno sicuramente, perché è una pianta molto molto elegante. Innanzitutto c'è questo vaso con dentro questo questa noce di cocco, e dove spunta naturalmente questo alberello di foglie verdi, che alberello non è, però va bene. Ma andiamo per ordine, così vediamo di comprendere bene la necessità che ha il cocco. La palma da cocco è una pianta che appartenente alla famiglia delle palme, riconoscibile per l'aspetto elegante, ideale per abbellire gli ambienti in stile moderno. La parte aerea cresce dalla noce che è posta sul terreno nel vaso. Nonostante nel suo habitat, ossia nelle isole dell'Oceano Pacifico, possa raggiungere i 30 metri di altezza, quando viene coltivata in vaso all'interno di un appartamento raggiunge al massimo i 2 metri di altezza. Coccus nocifera è noto per la sua bellezza decorativa e in particolare per le foglie verdi slanciate lunghe da 40 a 80 centimetri divise in due parti con venature parallele. Va coltivato in un vaso leggermente più grande della noce stessa e non richiede rinvasature. Il cocco in casa va sistemato in una posizione luminosa, vicino a una finestra. In questo periodo potete spostarlo all'esterno sul balcone o in terrazzo, avendo cura di ombreggiarlo nelle giornate troppo calde per evitare scottature al fogliame. Ecco, è così come il cocco, tante altre piante dovete avere l'accortezza, ecco, di ritirarle oppure di tenerle in un luogo dove non batte il sole a picco. Magari è preferibile che ci sia un po' di sole al mattino e un po' alla sera. Quindi certo non tutti costruiamo i terrazzi per avere dei bei fiori che non possono prendere il sole diretto, all'ipotesi come il geranio eccetera eccetera. Possiamo mettere anche tanti altri, però dobbiamo si sa che il sole luglio agosto scotta e non vogliamo naturalmente bruciare le loro foglie.

Ritorniamo a parlare del cocco, questa bellissima pianta da appartamento. Acqua e nutrimento, le regole. Il cocco ha bisogno di annaffiature precise in base alla stagione, alla temperatura e all'umidità ambientale, poiché è estremamente sensibile sia all'acqua in eccesso sia alla sua scarsità. È importante regolarsi di conseguenza per farlo vivere sano e rigoglioso. Se portate la pianta all'aperto, bagnatela una volta ogni 2 o 3 giorni affinché il terreno rimanga costantemente umido. Se la noce dovesse annerirsi, è però consigliabile ridurre le irrigazioni. Perché il terreno rimanga umido nei periodi più caldi senza seccarsi rapidamente, è importante pacciamare il vaso e mettere un ampio sottovaso riempito d'argilla espansa che va mantenuta bagnata senza che le radici entrino a contatto con l'acqua. In caso di temperature elevate, effettuate nebulizzazioni fogliari con acqua non calcarea, l'acqua piovana oppure l'acqua del rubinetto corretta con un cucchiaio di aceto per ogni litro, per prevenire l'imbrunimento e la secchezza delle punte delle foglie. Una volta ogni 15 giorni somministrate un fertilizzante liquido per piante verdi diluito nell'acqua delle annaffiature. Ecco, come vedete non ha grandi esigenze questo cocco, perché chissà quante volte l'avete ammirata dai vivaisti, dire no, poi non la so tenere, non so cosa fare, come fare, eccetera eccetera. Assolutamente è una pianta come tante altre. Anche parlando ipotesi del geranio stesso, che più semplice del geranio non c'è, però ha la necessità anche il geranio di alcune regole, così come il cocco. Quindi diamo la caccia ai parassiti. Il cocco può essere attaccato dalle cocciniglie, insetti marroni a forma di scudo che si posizionano sulle foglie o sui fusti rimanendo immobili. Se presenti in grande quantità, le cocciniglie producono la melata, che è una sostanza zuccherina che attira gli insetti e può causare la formazione di un fungo chiamato fumaggine, che conferisce alle parti colpite un aspetto nerastro e appiccicoso. La fumaggine può formare uno strato che arriva a ricoprire foglie, ostacolando la fotosintesi e causando danni significativi alla pianta. Le cocciniglie possono essere eliminate facilmente, basta strofinare le parti infestate con un batuffolo imbevuto con acqua e alcol. In questo modo gli scudetti si staccheranno facilmente. Ecco, quante volte vi ho detto negli anni passati, ovviamente, questo fatto di un batuffolo imbevuto di acqua e alcol, proprio per eliminare questa cocciniglia, che più che altro magari anche in appartamento su tante altre piante, fiori, quello è una cosa che durante l'inverno viene abbastanza spesso. Quindi abbiamo ancora un po' di tempo e andiamo a parlare delle campanule. È un fiore, sicuramente l'avete già in giardino oppure sul balcone. Queste, diciamo brevemente, sono le cure per farle vivere bene. Ricordo che sto parlando delle campanule, che amano un'esposizione a mezz'ombra ma ben luminosa. La posizione ideale è
verso est, in modo che le piante possano ricevere la luce dal sole al mattino, evitando l'esposizione diretta e prolungata. Le annaffiature devono essere frequenti ma moderate, specialmente in estate. È importante evitare l'accumulo di acqua nel terreno per scongiurare marciumi radicali. Il terriccio, infatti, deve essere fertile e ben drenante per garantire una corretta salute della pianta. È bene togliere le infiorescenze appassite per favorire lo sviluppo di quelle nuove, prolungando la fioritura. E questo è una cosa da fare anche, che vale anche per tanti altri fiori, anche per lo stesso geranio, perché il fiore appassisce e sì, a volte cade da solo, però fare un po' pulizia nel vostro giardino, oppure anche semplicemente sul vostro balcone, piccolo o grande che sia, togliendo questi fiori appassiti, beh, diciamo, si libera praticamente un po' il vaso e si vede la bellezza del fiore. Quindi, per la crescita ottimale della pianta è consigliabile utilizzare un vaso rotondo di 20 cm di diametro di terracotta, poiché questo materiale favorisce la traspirazione. Per appendere la campanula è preferibile optare per vasi leggeri in plastica da collocare in un'area riparata dal vento. È importante che tutti i contenitori siano provvisti di fori di drenaggio. Ecco, chi ha la possibilità, anche sul balcone, ma in particolar modo in giardino, magari anche ad un, adesso quello che mi viene in mente, anche se avete un albero, praticamente voi potete appendere questi vasi che sicuramente abbelliranno alla vista, oltre che per i fiori, il vostro giardino. Per preparare il vaso, per favorire un buon drenaggio, posizionate uno strato di 1-2 cm di argilla espansa sul fondo del contenitore, prima di aggiungere il terriccio universale. Dopo l'acquisto di una nuova piantina presso un vivaio, è importante svasarla e trapiantarla nel suo nuovo vaso, allargando delicatamente il pane radicale. Assicuratevi di posizionarla in modo che il colletto sia allineato alla superficie del terreno. Riempite poi il vaso con altro terriccio e premete con le mani per far aderire bene la terra alle radici della piantina. Infine, bagnate abbondantemente. Quindi il nutrimento adatto. Le campanule perenni sopravvivono difficilmente alla stagione fredda se non vengono protette. Gli esemplari che, grazie alle cure corrette, hanno superato l'inverno vanno sostenuti fornendo loro, all'inizio della stagione di crescita, del concime granulare a lenta cessione, seguendo le istruzioni sull'etichetta, affinché abbiano a disposizione i nutrienti necessari per crescere rigogliosi e fiorire fino alla fine dell'estate. Se invece le avete appena acquistate, somministrate ogni 15-20 giorni del concime liquido per piante fiorite nell'acqua di irrigazione. E quindi diciamo, ho cercato di darvi il più possibile, vediamo, no, non ci sono altre notizie che
parlano di queste campanule, che è un fiore, io dico sempre, molto bello, ma tutti i fiori sono belli, molto molto belli naturalmente, e vanno curati. A una piace un fiore, a una piace un altro, naturalmente a secondo della vostra disponibilità potete prendere queste campanule o da mettere sul balcone, ma come vi ho detto anche appese, avere la possibilità, o sul balcone magari c'è sempre qualcosa che esce da poter appendere senza bucare il muro, non so, qualsiasi cosa. E eventualmente, come vi ho detto prima, chi ha la possibilità di avere un giardino non ha, cioè trova facilmente magari qualche ramo per poter appendere questo vaso, così avrà i fiori poi tutto l'anno. E naturalmente il caldo, il gran caldo dico io, non è ancora arrivato, e io penso che questo sia proprio la stagione ideale per coltivare un po' tutti i fiori in attesa del soleone, se mai arriverà. Per ora naturalmente voi curate tutti i vostri fiori sia in appartamento che sul balcone, che sicuramente avranno la possibilità di prendere un po' di sole, speriamo che arrivi un po' di più, perché il sole è vita, a me piace tantissimo prendere il sole naturalmente, ma anche i fiori, ma anche le piante, e quindi abbiamo la necessità delle belle giornate, non molto calorose naturalmente, ma col sole, e così fa bene a noi, ma fa bene soprattutto ai nostri fiori. Io vi lascio in attesa di Mariangela Gerletti del Varese News, Saronno News, dopo le 10, e così potremo stare ancora insieme. A presto.

0: Prosegue la visita di Papa Leone in Spagna. Oggi il pontefice visiterà alle 10.50 il penitenziario di Montserrat nel pomeriggio a Barcellona, l'incontro con le realtà caritative. Alle 19.30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. Il tutto in diretta su TV 2000 e Play 2000. Note di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Teheran risponde a sua volta bersagliando le basi statunitensi ospitate nei paesi medio orientali, accusando gli Stati Uniti di appoggiarsi appunto nelle zone della regione. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi in Libano, in particolare nel sud del paese ci sono ancora vittime. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte dopo 16 ore di camera di consiglio. La procura aveva chiesto per lui la pena dell'ergastolo. L'uomo è stato immediatamente scarcerato. Dalle prime ore di stamane è in corso un'operazione della polizia nelle province di Caserta e Napoli, arrestati alcuni componenti della cosiddetta banda del buco, protagonista di diverse rapine commesse presso agenzie di istituti bancari e uffici postali di Caserta e di Napoli. Comparirà oggi in tribunale il trentenne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato brutalmente un quarantenne a Belfast, nella capitale nordirlandese. Manifestanti anti-immigrati hanno bloccato le strade dando alle fiamme bidoni e veicoli. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. C'è un'ultima ora che arriva dal Sudafrica, sale a 12 il numero dei morti, 9 feriti per la sparatoria avvenuta nella serata di ieri nell'insediamento Jumpers a Cleveland, est di Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia, gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato indagini per capire chi è, si cela dietro questo attacco ed identificare evidentemente i responsabili. Prima di chiudere, l'apertura della borsa di Milano, FTSE MIB che guadagna lo 0,91% ed è tutto, torniamo insieme alle 11.
1: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
2: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: E un buongiorno ancora a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Orizzonti. Io sono Maria Grazia, alla regia Matteo. Siamo in onda con Mariangela Gerletti del Saronno News, che come tutte le settimane è pronta per darci, per darvi tutti quanti le notizie del Saronno News. Buongiorno Mariangela.
1: Buongiorno Maria Grazia e buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Ecco. Allora, notizie ne abbiamo tantissime.
0: Sì,
1: oggi,
0: ottimo, ottimo, non basta allora il tempo che abbiamo, ce ne vuole di
1: non
0: più,
1: basta.
0: Non basta.
1: Esatto. Dobbiamo raddoppiare.
0: Allora,
1: benissimo. Iniziamo con una notizia di cronaca, relativamente di cronaca, però insomma, ieri sera anche Saronno è stata un po' sfiorata dal maltempo, perché c'è stata una tempesta, diciamo così, nelle zone di fianco al Saronno, nel Comasco, ha grandinato, ha fatto parecchi danni, però è durata poco, insomma, però ci sono state strade interrotte, frane, grandine grossa come noci, insomma.
0: Certo. Sì, sì.
1: Fortunatamente Saronno e il Saronnese stavolta
0: sì.
1: Esatto. Ho guardato le previsioni per oggi, non dovrebbero esserci grossi problemi, anche il fine settimana si annuncia.
0: Speriamo.
1: Soleggiato.
0: No, perché adesso esatto. Quando arrivano questi temporali veramente fanno disastri.
1: Sì.
0: Il tempo proprio, cioè come dicono i vecchi, è proprio cambiato.
1: È proprio cambiato.
0: Sì,
1: sì,
0: veramente.
1: Non scherziamo sui cambiamenti climatici, ma c'è poco da scherzare, perché poi abbiamo i nostri mini tornado, mini disastri.
0: Sì.
1: E niente, comunque buone notizie, fino a lunedì non dovrà piovere,
0: vabbè,
1: tua, perché oggi è un po' così, però il tempo volge al bello, dai. Anche perché nel fine settimana ci sono tantissime cose interessanti, dopo ne
0: quindi
1: parliamo.
0: Non deve piovere, no? Speriamo,
1: non deve piovere,
0: non deve piovere. Speriamo.
1: Allora, un'altra notizia un po' così tra cronaca e politica: lunedì c'è stato consiglio comunale a Saronno, c'era grande attesa perché c'erano tre mozioni, tutte e tre molto interessanti, due in particolare interessavano secondo me i cittadini, una era quella sul rilancio del commercio e una era quella sulla sicurezza. Si è discusso tantissimo di commercio, tant'è che si è andati avanti fin oltre mezzanotte, quasi mezzanotte e mezza, e quindi si è parlato solo di commercio, e la sicurezza e i temi della famiglia, del sostegno alla famiglia, verranno discussi la prossima volta. Volevo rilevare una cosa che secondo me è stata interessante. Io li seguo tutti i consigli comunali e devo dire che questa volta sui temi del rilancio del commercio c'è stato una convergenza tra maggioranza e opposizione. La mozione era presentata dall'opposizione, da Forza Italia e da Luca Amadio, e che hanno suggerito tutta una serie di iniziative per migliorare le condizioni per il commercio saronnese, che è una delle forze di questa città.
0: Sì.
1: E non c'è stato scontro, a parte qualche scaramuccia tra singoli consiglieri, però il consiglio comunale ha lavorato in modo secondo me interessante e costruttivo su questi temi, tante
0: tranquillo,
1: proposte avanzate.
0: Diciamo,
1: sì, non solo tranquillo, ma proprio con l'intento di mettere insieme le idee,
0: di creare
1: esatto, e le forze per risolvere quella che viene chiamata la desertificazione commerciale. Lo vediamo tutti i giorni, tantissimi negozi che chiudono, il commercio di prossimità, i negozi di prossimità che insomma si spengono, e questo vuol dire spegnere una città, quindi è un problema sicuramente urgente, dipende da tanti fattori, però diciamo che ho visto per la prima volta in consiglio comunale una comunità di intenti. Ci sono state anche delle, come dire, delle discussioni sui vari provvedimenti,
0: certo.
1: Però lo spirito era veramente questo. A me è piaciuto molto questo consiglio comunale. Slitta la questione sicurezza al prossimo consiglio comunale, che però ritornerà così a far parlare di sé domani, perché sapete che è stato convocato questo presidio pacifico e silenzioso davanti al comune tra le 18 e le 18:30.
0: Sì.
1: L'ha convocata Paolo Boccelli, quello dell'associazione SOS Italia Libera. Insomma, l'idea è quella un po' di fare pressione sull'amministrazione comunale perché si mettano in campo delle misure così un po' concrete, un po' visibili, che possano rassicurare i cittadini di Saronno, sì, rispetto a, insomma, rispetto ai tanti problemi che non sono enormi ma danno fastidio, insomma, certo, creano preoccupazione. Vediamo, non è un problema facile da risolvere, no, lo sappiamo tutti, però insomma. E questo, domani vediamo quanta gente parteciperà, aderirà a questa iniziativa. Un ultimo dato così tra cronaca e politica: domani sera si insedia il nuovo consiglio comunale di Origgio.
0: Sì.
1: Sapete, ha rivinto Evasio Regnicoli, il sindaco uscente, quindi domani sera ci sarà la, diciamo, la cerimonia di insediamento del, del consiglio comunale. E niente, passiamo alle notizie più interessanti e più divertenti.
0: Bene.
1: Cosa fare di bello nei prossimi giorni? Passiamo invece, scusami, prima una notizia utile,
0: sì,
1: perché il 17 giugno, tra una settimana, a Saronno e in altri ospedali della zona ci sarà l'Emicrania Day, cioè una giornata di visite neurologiche gratuite e informazioni contro l'emicrania. Ci,
0: sì,
1: sono tantissime persone,
0: sì,
1: che ne soffrono,
0: molto.
1: Soprattutto donne, non si capisce bene perché.
0: Perché appunto.
1: Forse perché usiamo tanto il cervello.
0: Sì.
1: Senza offendere i maschi, ci mancherebbe altro. Però insomma, c'è questa iniziativa promossa dalla Fondazione Onda, coinvolge tutti i presidi della SST Valle Olona, quindi ci saranno questi screening, queste visite neurologiche, qualcuno di specializzato che darà informazioni su questo problema che colpisce in Italia 6 milioni di persone in modo costante, fisso, cioè,
0: sì,
1: parliamo di emicrania cronica, quindi chi ha questo problema può pensare a questa cosa, bisogna prenotarsi all'ospedale.
0: Bisogna prenotarsi, sì, quindi ripetiamo,
1: esatto,
0: il 17 giugno, ecco.
1: Il 17 giugno bisogna scrivere una mail alla neurologia dell'ospedale,
0: ecco,
1: oppure chiamare l'ospedale.
0: Ecco, sì, questo è molto importante perché sicuramente, cioè, come hai detto tu, sono le donne che soffrono questo fatto,
1: esatto,
0: e quindi è bene dirlo, ecco, dove cosa devono fare, quindi il 17 in neurologia, o telefonare oppure scrivere.
1: Esatto.
0: Bene.
1: Allora adesso invece le cose divertenti. Le
0: Bene.
1: Cose divertenti sono che riapre la piscina, riapre la piscina estiva.
0: All'aperto,
1: che,
0: sì.
1: Esatto, che segna un po' il ritorno, diciamo così, della bella stagione a Saronno, ma in qualunque posto dove ci sia una piscina estiva,
0: sì,
1: ci saranno molte novità. La riapertura è per sabato 13 giugno, è per quello che ho guardato le previsioni del tempo per capire
0: ecco,
1: se sarà una bella giornata. Sono stati fatti diversi lavori, c'è un'area esterna tutta rinnovata nella parte del prato, ci sarà un'area VIP dove chi vuole stare tranquillo potrà un po' isolarsi, diciamo,
0: bello,
1: così, dai ragazzi, dai giochi.
0: Questo non lo sapevo, bello, bello.
1: E poi ci sarà con gli ombrelloni, tutto, insomma, sembrerà di essere a Copacabana.
0: Cioè, sì.
1: Cioè, è possibile, ecco.
0: Vabbè, uno può anche sognare, per dire,
1: esatto,
0: dice vabbè, Saronno, ma cos'è Saronno? Ma io sono qua a Capocabana, insomma.
1: Esatto. Poi la cosa bella, ci saranno anche tante novità, nuovi giochi per i bambini, spruzzi d'acqua, giochi divertenti.
0: Sì, bello.
1: E un'altra cosa interessante è che è stata come dire, rafforzata la sicurezza, quindi durante tutti i giorni di apertura sarà aperta tutti i giorni fino alla fine di agosto e ci sarà la sorveglianza, quindi tutto sarà non solo per la sicurezza di chi è in piscina ma anche per la tranquillità di tutte le persone,
0: tutti,
1: esatto, che frequentano la piscina. E questa secondo me è una notizia
0: bella,
1: carina,
0: notizia,
1: interessante,
0: sì, sì,
1: per i saronnesi. E un'altra cosa carina che succederà nel fine settimana: a Origgio si inaugura la nuova porta del parco dei Mughetti, è è un intervento per abbellire e rendere più attrattivo l'ingresso a quest'area verde, c'è un laghetto posto dove ci saranno appunto tutta la vita acquatica da osservare, sarà un punto di aggregazione e di ritrovo per partire, farsi qualche giro in mezzo alla natura, nel parco dei Mughetti. Ci sarà un prato dove fare il picnic, quest'area umida appunto, e poi si potrà andare a passeggiare nel bosco. Questo succederà l'inaugurazione venerdì sera attorno alle 20. Ci saranno anche giochi per i bambini, un aperitivo, insomma, sì. Un altro momento interessante. L'ultimo appuntamento che vi voglio segnalare è che nel fine settimana, questo sabato e domenica, ci sarà la festa a Cascina Colombara. Sarà una festa un po', come dire, agricola, nel senso che sarà appunto in quest'area verde, ispirata appunto alla vocazione un po' agricola di questa zona di Saronno. Ci saranno tantissime iniziative, una mostra fotografica curata da Cantastorie, ci sarà Stacchi Saronno, l'associazione Semplice Terra, e ci saranno tante attività per i bambini. E la cosa interessante è che ci sarà anche la possibilità di visitare il campo di Oz. Ne abbiamo parlato nei miei discorsi. La cooperativa Ozan ha preso questo grande terreno, ha iniziato a coltivarlo. E saranno, sapete, la cooperativa Ozanam è una cooperativa sociale, quindi sì. In questo campo lavorano persone con delle fragilità, e quindi da una parte verdure e lavoro per queste persone, e dall'altra la possibilità per i cittadini di comprare verdure a chilometro zero coltivate appunto nel campo di Oz. Ci sarà la possibilità di visitare questa nuova bella iniziativa in quest'area di Saronno, e poi vabbè, ci sarà da mangiare, musica, insomma, due giornate di feste, per quello che ero molto attenta alle previsioni, sì, anche certo. Questa festa dovrebbe andare bene. E adesso il nostro tempo è quasi finito, ma vi voglio dire un'ultima cosa, perché anche questo è un'iniziativa interessante e importante. A Solaro, che non è lontano da sì, Saronno, lo sappiamo, è sabato 13 giugno al Centro per la Famiglia, fanno un corso di disostruzione pediatrica per i nonni, i genitori, tutti quelli che hanno a che fare con i bambini, quindi babysitter, sì. Operatori di scuola materna, appunto su come evitare che i bambini soffochino, e soprattutto come intervenire in caso,
0: in casi particolari, quindi sì, ma
1: che gli vada di traverso, sì, sì. Esatto, quindi, un boccone, ecco, sì, sì. La paura di tutti i genitori, nonni,
0: ma infatti, ecco, quindi ripetiamo, a Solaro il 13
1: a Solaro il 13 giugno è un'iniziativa gratuita, bisogna prenotarsi, ho scritto nell'articolo come ci si prenota, certo. La cosa interessante secondo me di questo corso, che lo differenzia un pochino dagli altri, è che una parte del corso, che è affidato a una istruttrice qualificata di primo soccorso pediatrico, è che insegneranno come tagliare correttamente

0: Questo è sul Saronno News, esatto. Quindi ecco, possono trovare anche chi non ha potuto ascoltare bene dove e quando, ecco, trova tutto sul Saronno News, perché una sta facendo i mestieri, dice ma aspetta che mi può interessare questa cosa, ci picchia, non ho capito bene, peccato, è scappato, no, può trovarlo sul Saronno News.
1: Esatto, www.saronnonews.it, lo trovate facilmente.
0: Benissimo, noi ti ringraziamo, Mariangela, sei stato un fiume veramente di tante notizie, molto belle, molto importante, e ti auguriamo una buona settimana di lavoro, ci sentiamo poi settimana prossima con tante altre notizie.
1: Speriamo
0: belle, ti auguriamo quindi un buon lavoro e una buona settimana a te.
1: Grazie, buona giornata e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, ciao.

0: E quindi io vi saluto dopo tutte queste belle notizie di Mariangela, vi do appuntamento a mercoledì prossimo con tutto quanto ancora giardinaggio e Mariangela. Una buona settimana a tutti voi, ciao ciao.
1: Diciamo è infortunata in questo periodo,
2: è infortunata, quindi
1: non è arrivata qui con noi negli studi milanesi, però la sentiremo tra poco e quindi sentiremo i due presentatori ufficiali praticamente.
3: Fantastico.
1: Allora,
3: quindi
1: Massimo Tallarini, ma lo vogliamo insomma valorizzare come si deve, visto che arriva dalla radio anche lui, gli facciamo annunciare la prossima canzone, che dici?
3: Per
2: attenti,
3: me sì.
2: Al lupo Lucio Dalla.
1: Fantastico.
3: Grazie Massimo Tallarini.
1: A tra poco.
3: A tra poco con i tre ragazzi che abbiamo nominato, Matteo Guaragna e collegata anche Anna Galoppo. Ascolteremo le loro voci, i loro brani, quindi mi raccomando, facciamo il tifo per i giovani perché se lo meritano. Intanto dal 1990 Lucio Dalla.

0: 25 minuti noi abbiamo raccontato che cos'è Saranno Famosi con Massimo Tallarini, che ne è l'ideatore. Abbiamo raccontato di questa finale avvincente condotta da due voci e due volti. Uno è a fianco a te, giusto?
1: Esatto, lui è Matteo Guaragna con noi. Ciao Matteo, benvenuto.
2: Eccomi, ciao Max, ciao a tutti.
0: Ma collegata c'è anche Anna Galoppo, che salutiamo. Anna, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Bene,
1: ciao
0: arrivata.
1: Anna, come stai prima di tutto? Ci interessa sapere come stai prima di tutto.
3: Bene, bene, grazie mille anche per il collegamento. Non posso esserli fisicamente, però ci sono.
2: Grande Anna, ti riprenderai, io lo so.
1: Allora Anna, com'è questa coppia sul palco, Matteo e Anna? Fanno scintille?
3: Allora, questa coppia è fantastica, è un mix di due persone che riescono a coinvolgere tutti i partecipanti, tutti i cantanti.
0: Confermi, ottimo. Matteo?
2: Sì, confermo. Cioè, alla fine è una coppia che secondo me funziona, perché Anna più la parte, diciamo, stravagante, forse più energica, più esuberante, mentre io sono quello un po' più
1: serio, un po' più pacato,
2: un po' più che dà ritmo. E sì, però Anna è molto brava, mi ha dato anche dei grandi consigli, perché lei lo fa da un po', è molto, diciamo, esperta di questo, lo fa da tanto, mi ha dato anche dei bei consigli, quindi la ringrazio anche per questo. È stato bello e sarà bello anche rifarlo l'anno prossimo.
3: Sì, infatti, non vediamo l'ora.
1: Com'è stata la tappa finale, cioè l'emozione della conduzione, anche presentare questi ragazzi al pubblico?
2: Ma è stato bellissimo. Io personalmente non avevo mai fatto nulla a teatro di questo tipo, e quindi ovviamente appena Massimo Tallarini mi ha dato l'opportunità di poterlo fare, gli ho detto assolutamente subito di sì. Sono stato contento di essere affiancato da Anna, e la finale è stato bello, è stato bellissima la parte del backstage, andare a incontrare tutti i ragazzi anche durante le prove. La parte, diciamo, del live, della diretta, sì, ovviamente è stata stra entusiasmante, perché mi ha dato modo proprio di capire un po' come funziona una macchina di questo tipo.
1: Una macchina da spettacolo.
2: Da spettacolo, sì, bellissimo.
1: Dani.
0: Che poi non è neanche tecnicamente facile, i tempi, no? Avevate anche dei gruppi, delle band, quindi il palco da allestire. Anna, i tempi da riempire.
3: Sì, tempi da riempire, abbiamo cercato di dare molto ritmo e soprattutto di dare sostegno a questi ragazzi che per la prima volta si presentavano su un palco, qualcuno l'aveva già fatto, qualcuno no, e li abbiamo visti proprio crescere, e questa è stata la cosa più bella, crescere, diventare più sicuri di se stessi, sempre con l'emozione, ma la felicità, anche quelli che hanno perso, che purtroppo non sono potuti arrivare sia in finale o non hanno vinto, non sono tra i tre finalisti, ringraziarci per l'emozione, per l'avventura, insomma, che è stata vissuta insieme a noi.
1: Tra l'altro Matteo, Dani, sappi, mi raccontava fuori diretta che vorrebbe fare il nostro lavoro, quindi un appassionato anche della radio, giusto Matteo?
2: Sì, io ambisco a lavorare con un microfono o anche con una telecamera che sia, insomma, però la radio mi affascina tantissimo, perché nonostante si dica che i giovani non ascoltano tanto la radio, questo non so se sia realmente vero.
1: Secondo gli ultimi dati credo proprio di no, anzi i giovani.
2: Esatto, infatti tra l'altro, però lo trovo un mezzo assolutamente innovativo,
1: pur essendo datato,
2: perché ha quella componente di immaginazione che adesso è stata un po' tolta, vabbè, dai social eccetera,
1: certo.
2: E anche quella componente di ascolto che si sta perdendo tantissimo, ormai non ascoltiamo più, la radio ci consente di fare quello, e sì, uno dei miei sogni è anche fare il conduttore in radio, quindi se volete io ci sono.
1: Matteo, c'è Dani,
2: mi autopromuovo.
1: Se vuoi cambiare partner per la prossima stagione radiofonica, pensa.
0: Bene, chissà, magari invece Anna può fare coppia con te, Max.
1: Può essere, Anna,
3: sì,
1: ci stai?
3: Sì, assolutamente, io adoro la radio, ho avuto un'esperienza tanti anni fa con Radio, dove facevo dei collegamenti di Roma, tra l'altro, ed è bellissimo, mi dico anche che una voce radiofonica, non so perché, però mi piace molto, mi piace parlare, intrattenere, quindi ho trovato sia sul palco che questa esperienza, quindi va bene Max, facciamo così.
1: Va bene, ci stiamo, accordo fatto. Anna, tre finalisti, ovviamente tutti bravi, uno più bravo dell'altro, tra poco li ascolteremo in ordine crescente, no? Dal terzo posto fino al primo.
2: Sì.
1: Che emozioni vi hanno dato queste canzoni che sono arrivate in finale? Lo chiedo a tutte e due, prima ad Anna e poi a Matteo.
3: Sì, allora, per me un'emozione grandissima, e soprattutto vederla nei loro occhi, cioè vedere questo concorso, questa è la cosa incredibile. che dà la possibilità di, poi di vedere realizzato un sogno. Cioè oggi come oggi non è facile vedere realizzato così giovane un sogno e avere un proprio brano, e questa cosa secondo me è stata la più emozionante, e vederli presentare, perché abbiamo fatto anche la presentazione, la loro, il loro brano gli rimarrà per sempre, in qualsiasi cosa facciano nella vita, un'esperienza molto molto forte, quindi è stato bellissimo.
1: Tu Matteo?
2: Sì, sottoscrivo tutto quello che ha detto la mia collega Anna, è stato bellissimo vederli crescere, loro tre che sono arrivati sul podio in particolare sono davvero bravi, penso che se lo siano assolutamente meritato, e le loro canzoni, quella di Mario Edola ormai l'ascoltiamo da un po', perché loro l'avevano portata proprio anche al contest, molto molto bella, mi era piaciuto sin da subito, e poi anche quella di Miriam e Lidia che sono uscite dopo, poi le ascolterete. Anche quelle devo dire molto molto molto belle, il premio tra l'altro finale era proprio quello di poter registrare la propria canzone, e sono contento che proprio loro tre siano, come artisti, siano riusciti a farlo.
1: Perfetto, allora Matteo, Dani, noi ci separiamo per un attimo, una canzone ecco che facciamo, sì, annunciare a Matteo, visto che vuole fare lo speaker è giusto che ce l'annunci lui. Eccolo qua, lui è un grande protagonista internazionale,
2: Bruno Mars, tra l'altro io lo amo molto moltissimo, It All.
1: Quindi tra poco, Dani, ascolteremo queste canzoni.
0: Esatto, e conosceremo soprattutto questi quattro ragazzi che abbiamo nominato finora. Tra pochissimo.

0: Allora Dani, salutiamo e ringraziamo Anna Galoppo che è stata con noi prima, una delle conduttrici del contest di Saronno Famosi, direttamente da Saronno. Hanno fatto tantissimi chilometri per arrivare qui a Milano oggi, perché Saronno è lontanissima.
1: Sì, in realtà no. Abbiamo fatto un po' di giri di metro perché ci siamo persi, per quello abbiamo fatto i chilometri, okay. Però Saronno è molto comoda.
0: Saronno è molto comoda, è una bella cittadina, conferma sta cosa. Perché
1: Sì, è bellissima.
0: Allora abbiamo Matteo Guaragna, che è uno dei conduttori di Saronno Famosi, Dani, che adesso ci presenta i terzi classificati finalmente di questo contest.
2: Bene.
1: Esatto, loro sono arrivati terzi, sono un duo di due ragazzi giovanissimi che ci sono piaciuti sin dalla prima serata, sono anche molto simpatici, si chiamano Mario Edo e questa è la loro canzone, l'annunciamo, Due Ricordi.
0: Vai!

0: Beh, che grandissimi, bravi,
1: facciamo un applauso,
0: Mario, bravissimi. Ricordiamo
2: che cantare
0: dal
2: live proprio nello studio non erano registrati su una base, ma la
0: tra
2: base registrata.
0: Ricordiamo che noi trasmettiamo da due studi, Roma e Milano, quindi un contesto veramente particolare per questi due ragazzi. Ma è vero che tutto è nato in oratorio, ragazzi?
3: Sì, io ed Edo ci conosciamo perché frequentiamo l'oratorio, abbiamo fatto per diversi anni gli animatori, abbiamo suonato nel coro e abbiamo sempre condiviso questa passione. Noi di norma ci trovavamo una sera in oratorio e suonavamo un po' di canzoni così. Un giorno ci siamo detti proviamo a scrivere, però non ci siamo riusciti. Quindi ci siamo iscritti a questo contest in realtà con una cover, una canzone non nostra. E poi in semifinale i giudici ci hanno detto bravi, però dovete scrivere. E quindi abbiamo improvvisato questa canzone in due settimane.
0: Che bravi.
2: Siete super amici anche nel lavoro o c'è qualche contrasto anche, non so, nella vita privata, da amici?
4: Ma finché non abbiamo iniziato a cantare no, è stato, noi eravamo già tanto amici, sicuramente questa cosa ci ha legato ancora di più, però è stato anche interessante vedere come abbiamo gestito tutto questo, anche perché poi siamo due persone tanto impegnate e il modo in cui siamo riusciti a, anche questa canzone l'abbiamo un po' scritta
3: online
4: scrivendo
3: wireless,
4: correndo da una parte all'altra, insomma le nostre vite sono comunque molto piene. È stato molto bello capire come organizzarci e trovare il tempo anche per noi e per la nostra passione che è la musica alla fine.
0: E poi tutti a festeggiare davanti a un sushi, ovviamente.
2: No, è ovvio, certo, l'hanno nominato nella canzone, erano appassionati. Ragazzi, cosa vi aspettate per il vostro futuro musicale, ovviamente, fare i cantanti?
3: Noi stiamo scrivendo e siamo curiosi di vedere, diciamo, come evolverà. Sicuramente non vogliamo smettere e speriamo che ci saranno opportunità future ancora più grandi.
4: Esatto.
2: In bocca al lupo Edo e Mario, grazie per essere stati con noi da Saronno Famosi, Radio Orizzonti, ovviamente in blu, che ha organizzato questo contest. Siete arrivati terzi, vi hanno dato che cosa? Una coppa, una medaglia, cos'è il premio alla fine?
4: Ma ci hanno messo in contatto in realtà con lo studio con cui abbiamo prodotto questa canzone.
2: La canzone è il premio, quindi non ci sono coppe, non ci sono medaglie. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Allora Dani, siccome qui si fa tutto work in progress negli studi di Milano, adesso io passerei alla seconda emozionatissima classificata.
0: Ricordiamo è stata la più giovane in assoluto a partecipare al contest, ma si è dimostrata davvero molto matura, molto grande, no? Anche per gestire l'emozione di un palco, secondo me.
2: Allora, mentre abbassiamo l'asta, nel frattempo il nostro Matteo ci racconta qualcosa di questa ragazza.
5: Sì, allora Miriam è a parte una ragazza giovanissima,
2: come la più giovane, come ci ha detto, del contest.
5: Sì, la più giovane in assoluto. Miriam, io devo raccontare questo aneddoto.
2: Sei d'accordo, Miriam? Preparati.
5: L'ho già raccontato un bel po' di volte, ma lo riracconto perché mi fa piacere raccontarlo e anche a lei sicuramente farà piacere. Io in finale, quando ha cantato Miriam, io mi sono commosso, perché io sono un po' un piagnone in generale, sì, mi commuovo abbastanza facilmente e Miriam mi ha fatto commuovere, ha portato questa cover di Lucio Dalla che ha veramente lasciato tutti a bocca aperta, piano e voce, solo lei sul palco, piccolina, però potentissima allo stesso tempo, quindi direi che questa è la cosa più bella che potevo dire su Miriam. La sua canzone, anche questa adesso l'ascolteremo, molto molto bella, inaspettata rispetto a quello che
2: allo standard,
5: allo standard, perché è anche un po' rappata, insomma. Adesso la sentiamo.
2: Abbiamo una giovane rapper incredibile.
5: Sì.
2: Allora, la presenti tu, vai.
5: Miriam non sarà solo un sogno qui su Radio in Blu.

il mio mondo, mi fermo, rintocco un secondo, passa un altro giorno, un sogno confuso che non mi ricordo ed è un giro tondo, ma me lo prometto, vado fino in fondo, delle domande rispondo, la musica cool.

0: di Miriam Ronzullo, non sarà solo un sogno, e no Miriam, che non è un sogno, è decisamente
1: brava,
0: realtà.
1: Brava Miriam,
2: grazie,
1: brava, brava,
2: grazie.
1: Bravissima. Bellissima voce Miriam, complimenti.
2: Grazie.
1: Miriam, stessa cosa anche a te, la tua carriera come la vedi a livello musicale? Cioè vuoi fare la cantante, vuoi fare questo lavoro, si sente che hai le capacità, tra l'altro.
2: Grazie.
1: Ma hai fatto lezioni di canto?
2: Sì, da poco sto cominciando a prendere lezioni di canto, però io ho partecipato al contest solo con la mia voce, senza appunto una base musicale canora, ecco.
1: Tra l'altro non usa, nonostante sia una rapper, non usa l'autotune, Dani. Capito? Cioè ce la fa anche senza autotune. Fantastica.
3: Brava, bravissima.
2: Grazie mille.
1: Brava Miriam, davvero. Quindi le cose che hai raccontato, ma ti sei emozionato di nuovo? Un buon fazzoletto.
4: Allora, ho imparato, siccome non è più la primissima volta che la sento cantare, ormai mi sono abituato, okay. Però sì, devo dire che ha una bellissima voce Miriam, soprattutto mi piace quando va in basso, tantissimo.
2: Grazie.
4: Mi piace veramente tanto. Poi vabbè, ci tengo a sottolineare che Miriam non è che è una rapper, però essendo molto versatile,
1: esatto,
4: si è permessa anche di fare anche quello.
1: Brava Miriam, davvero.
2: Grazie.
1: Seconda classificata a Saronno Famose dell'edizione del 2025, lo ricordiamo, dell'anno scorso,
4: la primissima edizione.
1: Quest'anno ce
4: non sarà l'ultima,
1: non sarà l'ultima, c'è un'altra, perché insomma ci si può iscrivere anche quest'anno, poi lo ricorderemo alla fine. E adesso passiamo direttamente alla prima classificata, che lascio presentare a te, Dani.
0: Allora, lei ha una voce strepitosa, so che fa tantissime cose, nuota, liceo artistico se non sbaglio. Ora le chiedo se, anzi glielo chiedo dopo, ora la facciamo cantare, se l'anno della maturità,
1: sì, se no poi si emoziona.
0: Esatto. E la canzone è molto bella, ma quella ce la presenta Matteo.
1: Vai.
4: Sì, Lidia, la vincitrice del Saranno Famosi Music Contest, la primissima edizione. La sua canzone ha un titolo ossimorico, Dolce Tormento, qui su Radio in Blu.

0: Dolce Tormento, Lidia Cella. Un applauso per Lidia, se lo merita decisamente.
1: Prima classificata di Saranno Famosi Song Contest, prima classificata che Lidia, te l'aspettavi questa vittoria? Sei sincera?
2: No, non me l'aspettavo. Ho partecipato a questo contest, a questo concorso con l'idea di partecipare e divertirmi. Non mi sarei mai aspettata una vittoria. Alla fine, quando si sono stati chiamati i tre finalisti, io ero tipo, oddio, sono in finale. Quindi no, non era aspettata questa vittoria. Però quando ho vinto è stata una bellissima soddisfazione.
0: Ci credo. Una bella gioia, dai ragazze. Ma tutti e tre siete veramente bravissimi. Ripetiamo, avete cantato dal vivo, grazie veramente per
1: bravissimi
0: questo.
1: Bravissimi davvero a tutti e tre, tutti i primi tre classificati che sono stati nostri ospiti oggi nel magazine. Lidia, un'altra domanda. Sì. Quando hai iniziato a cantare? A che età più o meno ti è venuta la voglia di cantare, di fare questo lavoro?
2: Ho iniziato a cantare da piccola, da giovane, avrò avuto...
1: perché adesso è grandissima Lidia.
2: Adesso sì, ho 19 anni.
1: Capirai.
2: Sono vecchia. No, ho iniziato da giovane, da piccolina, avrò avuto 6-7 anni. Ho proprio intrapreso questa carriera, ho proprio scelto di studiare canto 3 anni fa e da lì è iniziato un po' il mio mondo.
1: Chiedo a Matteo, che ormai è esperto di conduzione anche di questo contest, lei ha una voce molto soul, no?
3: Sì, lei si è presentata in realtà con il gospel al contest poi però è uscita anche fuori la sua anima pop soul, anche con questa sua canzone, ha una voce potentissima, che ce ne siamo accorti da subito, dalla prima sera, poi in finale ha spaccato.
1: Secondo te se si presenta anche quest'anno vince di nuovo?
3: Non so in realtà dal regolamento se si
4: Massimo dice di no, che non può presentarsi.
2: Non
3: però credo che Massimo sia d'accordo e l'abbiamo già detto che la inviteremo in qualità di ospite d'onore nella finale.
1: Allora, Dani, se sei d'accordo faremo le ultime battute ancora con Massimo, che ci ricorderà
0: esatto,
1: il sito, no? Dove
0: esatto,
1: andare a iscriversi.
0: Insomma, riepiloghiamo la situazione, perché secondo me può essere una buona opportunità per tanti che sono all'ascolto e partecipare a questa nuova edizione del contest.
1: Allora Massimo, che ne pensi di questi giovani che si sono esibiti oggi?
5: La giuria, che era composta da esperti oltre che dal produttore che ho citato prima, appunto Second Roof, c'era poi anche il direttore del teatro, insomma gente che se ne intende, ha voluto mettere in rilievo appunto quelle che erano le caratteristiche vocali dei primi tre.
1: Sì, è vero, tra l'altro i primi tre hanno tutte caratteristiche differenti uno dall'altro.
5: Non hanno premiato le band, diciamo, perché c'erano anche parecchie band, un 7-8 band.
1: Perché questa cosa che le band nei talent in generale nei song contest non funzionano? Come mai questa cosa?
5: Non lo so, forse non si erano preparati adeguatamente. Infatti se si dovessero iscrivere nuove band, qualcuna si è già iscritta, perché ho guardato appunto quelle che si erano già iscritte, il consiglio è quello di prepararsi, cioè di non prenderlo sotto gamba, perché uno arriva pensando che sia una cosa semplice,
1: il suo pezzettino rock,
5: in realtà
1: dovrebbero prepararsi un po' di più.
5: Abbiamo voluto costruire qualcosa che è una roba di giovani di una città, non è Sanremo per intenderci,
1: Saronno, però, voglio dire, come vibes, come belle vibrazioni, si avvicina molto a Sanremo. Quindi Saranno Famosi è aperto anche quest'anno.
5: radiorizzonti.eu, potete scaricare il bando, nella home page trovate direttamente il logo Saranno Famosi, ci cliccate sopra e poi basta compilare un form per iscriversi.
1: E poi se volete diventare come Edo e Mario, Miriam Ronzullo e Lidia Cella, non vi resta che iscrivervi, giusto Dani?
0: C'è tempo fino al 5 luglio, quindi non ci pensate troppo.
1: Sbrigatevi. Quindi ringraziamo Dani, li vuoi nominare e salutare tutti tu i nostri ospiti?
0: Assolutamente sì, naturalmente partendo dal direttore Massimo Tallarini, direttore di Radio Orizzonti in Blu, che è stato con noi e ha portato con sé Matteo Guaragna, conduttore del talent, insieme ad Anna Galoppo, che salutiamo e auguriamo a lei buona convalescenza, ma soprattutto un grazie enorme ad Edo e Mario, Miriam Ronzullo e Lidia Cella, bravi ragazzi.
1: Bravi, applauso finale per voi e anche per Massimo Tallarini e Radio Orizzonti ovviamente di Saronno. Saronno Famosi, ricordatevelo. Grazie a tutti ragazzi, volete salutare tutti insieme? Un bel ciao, vai!
6: Ciao!
1: Fantastici.
0: Grazie.
1: Dani, allora, noi continuiamo con la musica.
0: Ci avviciniamo anche all'appuntamento dell'informazione delle 11. Ci arriviamo appunto a Suon di Musica. Questa si intitola Origini.
7: Se ti

0: In Blu 2000 News.
1: Prosegue la visita di Papa Leone in Spagna. Da pochi minuti a Montserrat è iniziata la visita del pontefice al penitenziario. Alle 12 la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Nel pomeriggio a Barcellona l'incontro con le realtà caritative. Alle 19.30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. La visita di Papa Leone, come sempre in diretta su TV 2000 e Play 2000. Nel Golfo si continua a sparare e l'intesa tra Stati Uniti e Iran si allontana. È stata una notte di raid statunitensi sull'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano vicino ad Hormuz. Teheran ha risposto a sua volta bersagliando basi statunitense nei paesi medio orientali. Israele continua infine ad attaccare nel sud del Libano causando nuove vittime. E la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato gli attacchi contro l'Iran. Sulla stessa linea Mosca, la Russia, che auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Almeno 12 persone sono morte, altre 9 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera nell'insediamento Jumpers a Cleveland Est di Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato le indagini per stabilire le cause di questo raid e identificare i responsabili. Intanto comparirà oggi in tribunale il 30enne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato in modo brutale un 40enne nella città di Belfast, nella capitale nordirlandese. Manifestazioni antimigranti hanno bloccato le strade, sono state date alle fiamme bidoni e anche delle auto. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. Le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale in un contesto aggravato dai conflitti assume un rilievo sempre maggiore. Le parole di Mattarella nel messaggio in occasione dell'odierna festa della Marina Militare. È tutto, torniamo insieme alle 12.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte Artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
6: credi.
5: Ciao
6: Chiara.
7: Ciao Aldo.
6: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
7: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
6: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
7: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
6: Perfetto, Ciak e Sipario.
7: Tutti i giovedì alle 11.30.
6: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
7: La radio più vicina a te.

0: Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
1: Molte sono le mostre che anche nei mesi estivi si possono visitare e spesso le troviamo a pochi passi dalle nostre mete turistiche. Una in particolare ve ne suggerisco, che riguarda una prestigiosa raccolta di reperti egizi collezionati dall'arciduca Massimiliano d'Asburgo e ospitata presso le scuderie del castello di Miramare a Trieste fino al prossimo 1° novembre. Abbiamo intervistato la direttrice del museo, Alice Cavinato, che ci ha raccontato la suggestiva storia di questa collezione, ovviamente anche di Massimiliano, e che ha per titolo Una Sfinge la trae, le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Ecco che cosa ci ha detto. Dottoressa Cavinato, ogni collezione ha una storia alle spalle, ma questa di Massimiliano d'Asburgo ha più storie che ce la raccontano. Ecco, da dove possiamo partire per capire meglio il tutto?
2: Esattamente come diceva lei, da una delle tante storie che si intrecciano e che vanno a costituire poi l'eclettica collezione dell'arciduca Massimiliano, ovvero un viaggio che lui stesso fece insieme al comando di una flottiglia, di una squadra di velieri della Marina Austriaca per visitare i paesi del Mediterraneo e nel mese di luglio si fermò 3 settimane in Egitto. Questa è una delle storie che hanno portato alla costituzione di un'importante collezione di manufatti egizi che Massimiliano ha raccolto nella sua residenza di Miramare presso Trieste e che oggi fanno parte della collezione del Kunsthistorisches Museum Wien e una selezione dei quali è oggi in mostra alle scuderie del Castello di Miramare per raccontare questa storia e mostrare come gli interessi collezionistici di Massimiliano fossero ancora più vari di quello che si può scoprire oggi certo, passeggiando per il castello e per il parco di Miramare.
1: Senta, ci può delineare la figura di Massimiliano e perché questa passione?
2: Massimiliano era entrato giovanissimo nella Marina Militare Austriaca in quanto figlio cadetto, fratello minore dell'imperatore Francesco Giuseppe, quindi come carriera militare aveva scelto la Marina ed era affascinato dai viaggi per mare e dalla conoscenza dei paesi lontani, del mondo. Di conseguenza la sua attività preferita, la sua attrazione principale era quella di viaggiare e conoscere e anche riportare a casa testimonianze le più varie dei paesi che aveva visitato, e non solo appunto un interesse storico e archeologico, ma soprattutto un interesse etnografico, scientifico anche, proprio di conoscenza del mondo in tutti i suoi aspetti.
1: Ecco, per cui lui questi vari pezzi li reperisce proprio andando personalmente, come diceva lei, a visitare direi scavi, attrazioni archeologiche.
2: Esatto, lui durante questa visita in Egitto, che appunto in realtà fa parte di un più ampio viaggio con scopi militari e diplomatici, però fa proprio una visita anche in parte turistica, quindi da Alessandria attraverso lungo il Nilo, sia via ferrovia che via battello fluviale, va fino al Cairo e visita poi le grandi piramidi, e quindi fa proprio un itinerario di tipo turistico volto a visitare quelli che stavano già diventando i più celebri monumenti e siti che portavano testimonianza dell'antica civiltà egizia. reperti, gli oggetti che invece acquista o gli vengono donati non sono frutto di attività specifiche di scavo, ma vengono acquistati già sul mercato, oppure appunto fanno parte di una grossa donazione che il viceré d'Egitto, Said Pasha, fa proprio al giovane arciduca in visita.
1: Questa mostra si svolge nelle scuderie del castello di Miramare, ma anche questo castello ha una storia, direi, molto affascinante.
2: Sì, è proprio la creazione dell'arciduca Massimiliano, che è, appunto, proprio per via della sua carriera in marina, si trasferisce nei primi anni 50 a Trieste e diciamo sceglie il promontorio di Grignano per costruirvi la sua residenza, un luogo dove non c'era nulla, sostanzialmente pochi appezzamenti di terreno coltivati, e dalla sua riflessione teorica nasce una residenza con un parco dove diciamo Massimiliano sia immagina e si fa costruire la sua casa dei sogni, studiandola in ogni dettaglio l'aspetto architettonico e il design interni, sia progetta un parco che doveva fare sia da giardino di delizie sia da stazione di acclimatamento di specie anche provenienti da paesi lontani, proprio un luogo di studio botanico, di studio della varietà della flora locale e proveniente da altre zone.
1: Ecco, per cui molti interessi a quest'uomo,
2: sì.
1: Una persona molto intelligente, molto curiosa e appassionata.
2: Esatto, aveva molteplici interessi e appunto in generale gli interessi scientifici attinenti alla sfera della botanica e della zoologia erano alcuni dei suoi interessi più forti, più marcati.
1: Quali pezzi troviamo di questa collezione in questa mostra?
2: Dunque,
1: almeno i più importanti, ecco, ovviamente non si possono elencare tutti.
2: No, non si possono elencare tutti, però sono organizzati per aree tematiche, quindi abbiamo un gruppo di modelli come diciamo con funzione di souvenir dei siti e monumenti egizi, quindi oggetti di produzione ottocentesca, e anche potremmo dire copie, repliche, falsi reperti antichi che venivano prodotti per il mercato. E poi la statuaria dedicata a singole persone come alti funzionari del regno o principi, e la rappresentazione dei sovrani con le statue in bronzo e in pietra che li raffigurano. Il pezzo più importante e centrale di questa mostra è una testa del faraone Selosses III, una testa che probabilmente dalla forma si intuisce faceva parte di una sua rappresentazione come Sfinge, quindi c'è anche questo doppio collegamento con la tipologia della Sfinge, di cui Massimiliano aveva raccolto diversi esemplari, uno dei quali è tuttora conservato al castello di Miramare, è diciamo l'unico reperto egizio che ancora si conserva a Miramare. E poi invece abbiamo la rappresentazione delle divinità con numerose piccole statue diciamo che illustrano la complessità della religione egizia e la rappresentazione delle divinità, e una sezione dedicata invece alle collezioni del Museo Winckelmann, il museo di antichità della città di Trieste, che è una pregevole collezione di reperti egizi, che ci fa vedere come questo interesse di Massimiliano non nascesse nel nulla, ma in un contesto in cui i contatti con l'Egitto erano frequenti e vivaci e il collezionismo privato di oggetti provenienti dal paese del Nilo altrettanto. e quindi abbiamo una selezione di oggetti provenienti da queste collezioni. La più importante è una mummia con sarcofago e cartonaggio di un sacerdote, Pasen Enhor, che è stata per l'occasione restaurata e collocata in un allestimento che permette di vederne tutte le componenti.
1: Alice Camiato, la ringraziamo moltissimo di questo suo, questa sua sintesi, ma molto completa, di questa bellissima mostra, e le auguriamo buon lavoro.
2: Grazie, grazie a tutti e grazie a lei.
1: Daniela, l'ultima volta avevamo detto che questa volta ci davi qualche titolo in più sempre per la valigia delle vacanze, e cosa ci hai preparato?
3: Allora, comincerei con un paio di romanzi che ho notato sono usciti come secondi di una con personaggi quindi che avevano avuto un successo l'anno scorso, e comincerei con un romanzo di Ludovica Eider edito da PM che si intitola La valigia del ritorno. L'anno scorso aveva avuto, della stessa autrice che è friulana, molto successo il suo primo libro, I vestiti della domenica, che parlava di una famiglia di possidenti nella Friuli dei primi decenni del Novecento. Questo mondo agricolo, un po' anche di confine, se vogliamo, fra sloveni e friulani e italiani. Una dei personaggi dei vestiti della domenica era una cameriera di nome Rosalba. E adesso esce, quindi, anche senza aver letto, che non c'entra, diciamo, quindi uno può benissimo non aver letto il libro precedente, e La valigia del ritorno è invece proprio impegnato proprio su Rosalba, che diventa protagonista. Rosalba, che ha avuto una vicenda amorosa sfortunata, viene costretta ad andare in Canada, e siamo nel 1923, quindi in un posto appunto che per allora, per una giovane friulana, andare in Canada così era veramente un'avventura, no? L'America, in più a Montreal, che era anche una città ancora insomma un po' arretrata e oltre il freddo spaventoso che c'era. E Rosalba viene assunta come governante da un importante personaggio inglese che appunto si è trasferito in Canada per ragioni economiche, perché ha aperto dei locali dove si comincia a fare jazz, e l'incontro con questo personaggio darà modo a Rosalba di sviluppare anche il suo intelletto, la sua personalità. La vediamo crescere, e poi alla fine ci sarà anche un colpo di scena finale. Devo dire che è scritto bene, e l'ambientazione anche è molto interessante per vedere questo Canada ai primi del Novecento, e soprattutto anche c'è la personalità di questa ragazza che arriva sperduta, ma poco a poco impara veramente a badare a se stessa. Un altro caso un po' simile in un certo senso è il secondo romanzo di Xaba Dalla Zorza, che si intitola Io sono Adele ed è edito da Marsilio. Xaba Dalla Zorza, per chi segue la televisione, è un personaggio molto noto perché ha delle rubriche di cucina, e ha scritto una ventina di libri appunto fra cucina, savoir-faire, eccetera.
1: Sì, invece l'anno scorso, un tipo molto elegante, che rende elegante anche tutto quello che fa, dall'impiattamento alla preparazione della tavola.
3: Ecco, e il suo personaggio è evidentemente molto simile a lei. L'anno scorso si chiamava La Governante e questa volta io sono Adele, nel senso che è lo stesso personaggio. Una signora già di una certa età, quindi diciamo fra i 50 e i 60, che si presenta in una dimora nobiliare francese per fare la governante, e si vede subito che è una persona di gran classe, proprio per come sa, come tu dicevi, apparecchiare la tavola, fare dei menu molto particolari che noi seguiamo, eccetera.

0: in città, una figlia che non vuole studiare perché si sente abbandonata, e anche il fratello che non vuole studiare, e quindi Adele riesce a entrare, diciamo, nelle grazie di tutti, anche della. Il secondo romanzo di cui volevo parlare si intitola Io sono Adele, edito da Marsilio. Anche in questo caso è il prosieguo di un romanzo precedente, La governante, che aveva avuto molto successo, e si riprende questo personaggio. L'autrice, Xaba dalla Zorza, è anche un personaggio televisivo noto.
1: E altro che, figurati, fa dei menù raffinatissimi, lei è sempre elegantissima anche in cucina, dove io mi sbrodolo continuamente, invece lei assolutamente no, e poi tavole preparate come sempre fosse Natale.
0: Ecco, allora si vede che Xaba dalla Zorza ha messo proprio lei stessa in questo romanzo, perché Adele è appunto una signora ancora molto bella, ma insomma, diciamo, fra i 50 e i 60, molto elegante, e che non si capisce come mai, appunto, già dallo scorso romanzo si era presentata a casa di una famiglia nobile francese, con una bella magione in campagna, si è presentata come governante, e già appunto si capiva che fuggiva un po' da un suo passato. In questo secondo episodio, che però si legge indipendentemente dal primo, Io sono Adele, lei è diventata non solo una cuoca eccezionale e sa appunto come tenere la tavola, la casa, ma anche diventa confidente in un certo senso dei membri della famiglia, un marito sempre indaffarato, che non c'è mai, che non ha orari, la moglie seccata perché è molto snob, vorrebbe stare in città a fare shopping, i figli che non si fanno amicizie in quel posto, non studiano volentieri, sono ribelli, e lei riesce veramente a capire la psicologia di tutti e entrare veramente nella famiglia, a tal punto che a un certo punto loro, che hanno un invito a Milano, la vogliono portare con loro, e qui si capirà che a Milano Adele è un personaggio molto noto, ecco appunto un personaggio televisivo, e quindi capiranno di aver avuto una governante molto molto particolare.
1: Benissimo, ne hai ancora un altro, Daniela?
0: Sì, questo non è un romanzo, ma è un libro molto interessante, autobiografico, di Gabriella Zalapi. Il titolo è Ilaria o la conquista della disobbedienza. È un fatto della sua infanzia. Attualmente lei è un'artista, vive fra Parigi, New York, ma ha avuto, lei è italiana, ha avuto quando aveva 9 anni l'esperienza di essere praticamente rapita dal padre, perché i genitori si stavano divorziando, la sorella minore è rimasta con la madre e il padre è andato a prenderla una volta a scuola, l'ha portata con sé, e praticamente in un viaggio per tutta l'Italia, perché poi l'ha portata da sua madre in Sicilia, cioè dalla nonna in Sicilia, e la bambina ha seguito il padre, che pur cercando di accontentarla, è comunque un uomo, si capisce, molto infelice, sbandato, e le impedisce di parlare con la madre, dicendo che è la madre che non la vuole. E quindi capiamo l'infelicità di questa bambina, che si sente rifiutata.
2: Prima dei fatti.
3: Prima dei fatti.
2: Tante rubriche.

La grande fama dei maestri liutai di Cremona è diventata quasi leggendaria. Violini, violoncelli e strumenti musicali a corda divennero il fiore all'occhiello della produzione locale fra il 600 e il 700, grazie

grazie alle creazioni di alcuni straordinari liutai, tra i quali il più famoso Antonio Stradivari. La produzione del primo periodo, influenzata dal maestro, venne quindi definita degli strumenti amatizzati. Fu solo in seguito che si svincolò dalla tradizione per creare degli strumenti originali ed eccezionali, sia per acustica che per estetica. A partire dal Settecento, quando la fama delle sue creazioni aveva già valicato i patri confini, iniziò quello che si ritiene il suo periodo migliore. Tutti i più grandi violinisti, tra cui Paganini, vollero suonare uno Stradivari.

0: Eccellenze in tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. Eccoci qua, cari amici, ancora una volta in vostra compagnia a parlare di cibo, ma non cibo e basta. Abbiamo intenzione, ormai se ci avete seguito le volte precedenti, abbiamo intenzione di parlare delle eccellenze. E voi direte, in Italia c'è, insomma, ce ne sono talmente tante, Carla. Noi chiaramente abbiamo fatto delle piccole scelte in base ai nostri gusti, in base alle nostre idee, e cerchiamo sempre nelle eccellenze di indicare quei prodotti che sono considerati col marchio DOP o IGP. Ricordiamo ancora una volta, i due marchi attestano il legame di un prodotto ben specifico con la tradizione e anche l'identità di un territorio. Però IGP e DOP, ebbene, c'è una differenza.
2: Certo, la rispolveriamo, sì. Perché si è messo in ascolto adesso, da poco. Sì. Per ottenere il marchio DOP, l'intero processo produttivo, quindi dalla materia prima alla trasformazione finale, deve svolgersi esclusivamente nella zona geografica definita dal disciplinare di riferimento, proprio per quel prodotto specifico, sì, oppure per il vino.
0: Sì.
2: Per ottenere invece il marchio IGP basta che almeno una delle fasi di produzione, lavorazione o preparazione avvenga nel territorio identificato sempre dal disciplinare di riferimento. Questa è la differenza.
0: Abbiamo detto, carissimi, eccellenze. Quest'oggi, questo prodotto qua l'ha scelto la Carla, che ne fa un ampio uso. Parliamo del riso, sì, Carnaroli, che è un'eccellenza italiana. Che cosa possiamo dire del nostro riso italiano, Carla?
2: Ecco, sì, allora, la pianta, sì, erbacea annuale del riso, la caratteristica di questa pianta è un fusto sottile e allungato. Non so se tu hai mai, sì, provato ad andare vicino a noi, no?
0: Certo.
2: Quindi passare Pavia, verso Pavia,
0: sì,
2: così,
0: sì.
2: Vedi queste immense distese di risaie,
0: sì,
2: che sembrano dei laghetti.
0: Dei laghetti, perché? Sì, perché da noi la risicoltura si fa allagando,
2: certo,
0: il terreno.
2: Va bene, e ad ogni modo qui ci sono, oltre al fusto sottile, le foglie sono lanceolate e c'è un'infiorescenza pannocchia che porta proprio i chicchi di riso. E questa pianta si adatta a diverse condizioni climatiche, però predilige gli ambienti umidi e quindi, come hai detto tu prima, Niva, la sua coltivazione è diffusa soprattutto nelle risaie inondate. E la risicoltura in Italia ha una storia, pensa, di oltre 2000 anni in Sicilia. Non avresti mai detto.
0: Mai avrei detto.
2: E 500 invece anni in pianura padana. Per pianura padana intendiamo Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. Si distingue tuttora sia per la qualità, che è legata alle numerose varietà autoctone, sia per i volumi di produzione che tuttora primeggiano in Europa.

0: qual è, Carla? E me l'hai già detto mille volte, il re dei risi. È il Carnaroli.
1: Certo.
0: Pensate che la varietà di riso italiano Carnaroli è stata selezionata negli anni 40 del secolo scorso in una risaia vicino Milano, e questo incrociando il riso vialone e il lencino. Carnaroli è noto, come abbiamo già detto, come il re dei risi, e questo per la maggiore lunghezza, che viene definita la classe A, il maggior contenuto di amido e la consistenza più soda rispetto al comune all'arborio, e anche per l'ottima tenuta in cottura.
1: Il re dei risi continua così a venire coltivato in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e soprattutto lungo il delta del fiume Po. E questo proprio grazie alla sua qualità superiore, nonostante il basso potenziale produttivo e la suscettibilità alle malattie fungine. La sua coltivazione richiede delle tecniche specifiche, come un ciclo vegetativo tardivo di 160 giorni.
0: Alcune filiere di produzione di riso Carnaroli sono state registrate come DOP, come abbiamo detto prima, denominazione di origine protetta, o addirittura IGP. Si richiamano in particolare, sentite bene carissimi, il riso di Baraggia Biellese o Vercellese Biellese DOP, il riso del Delta del Po, che è un IGP. Questi risi sono davvero pregiatissimi.
1: Ecco, i ricercatori hanno analizzato 6 varietà di riso. Vediamo se li conosci tutti.
0: Vediamo,
1: Aniva. Ribe, vialone nano,
0: sì.
1: Carnaroli,
0: sì.
1: Arborio, basmati e fragrance.
0: No, e l'ultimo non lo conosco.
1: Ecco, e questi 6 varietà di riso li hanno analizzati sia allo stato grezzo sia dopo la cottura con diversi metodi, dalla bollitura allo stufato al microonde,
0: sì.
1: Con l'obiettivo proprio di valutare le variazioni nei tenori di proteine, carboidrati totali e amidi a seguito della cottura. E parliamo proprio di cottura. La cottura e la bollitura, soprattutto, riducono le quantità di proteine e carboidrati totali nel riso.
0: Va bene, ma Carla, ma allora cosa devo fare? Lo devo mangiare crudo?
1: No.
0: Allora.
1: Tra l'altro c'è anche una diminuzione significativa di una componente dell'amido, che è l'amilosio.
0: Sì.
1: Quest'ultimo è invece utile a rallentare e a ridurre la risposta glicemica, poiché è meno disponibile alla degradazione da parte degli enzimi digestivi.
0: Allora, il riso Carnaroli, dopo aver fatto tutte queste ricerche, si è distinto rispetto agli altri risi proprio per la capacità di preservare le proprietà nutrizionali e trattenere il più ampio contenuto di amilosio dopo la bollitura, così come arborio e basmati a seguito di cottura in pentola normale. Ulteriori studi naturalmente potranno anche confermare l'indice glicemico ridotto in queste 3 varietà dopo la cottura con i metodi che sono stati descritti.

0: lasciamo il nostro riso e passiamo ad un'altra eccellenza. Ma voi lo sapete che l'aceto, quello che usiamo banalmente tutti i giorni per condire due carote, l'insalata, è un'eccellenza. Questo liquido acidulo e aromatico davvero ha una storia millenaria, un affascinante processo biochimico e anche un universo di sfumature qualitative che lo portano da semplice prodotto di consumo a un vero e proprio protagonista della cultura enogastronomica. Per esempio, aceto. Certo. Da cosa deriva la parola aceto?
1: Deriva dal latino acetum, che a sua volta proviene dal verbo acere, cioè essere agro. E già questa etimologia ne rileva la caratteristica primaria. Tuttavia, la sua storia è ben più antica della civiltà romana. Le prime testimonianze dell'uso dell'aceto risalgono a oltre 10.000 anni fa.
0: Tutti lì con l'ampollino dell'aceto, i nostri trogloditi nelle caverne.
1: Certo, parallelamente alla nascita dell'agricoltura e della produzione di bevande alcoliche. Babilonesi, egizi, che erano abili produttori di birra e vino, si accorsero presto che queste bevande, se lasciate esposte all'aria, subivano una naturale trasformazione in un liquido acido. E a questo punto, invece di scartarlo, impararono a valorizzarlo in una logica ancestrale di economia circolare.
0: Ma in definitiva esiste una ricetta per fare l'aceto.
1: Sentiamo.
0: Nell'antichità l'aceto non era considerato principalmente un condimento, bensì era pensato come un potente strumento per la salute e soprattutto per la conservazione dei cibi. Ippocrate, che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere, il padre della medicina occidentale vissuto nel IV secolo avanti Cristo, pensa che ne prescriveva l'uso però mescolato con miele o altre sostanze, cioè aceto, miele, e questo per alleviare la tosse e i disturbi respiratori. Pensa un attimo, perché ne riconosceva le proprietà antisettiche. E non dimentichiamo i nostri soldati romani, che allora sì che facevano lunghe campagne militari. Cosa bevevano? Sì, certo, c'era l'acqua, ma spesso bevevano una miscela di acqua e aceto, che veniva chiamata posca. Allora, questa miscela non solo dissetava, ma grazie all'acidità contribuiva a disinfettare l'acqua, che era spesso contaminata. In tal modo preveniva le malattie infettive.
1: Oltre all'uso medicinale dissetante, l'aceto si rivelò fondamentale come conservante alimentare in un'epoca, ricordiamo, priva di refrigerazione. L'acidità abbassa il pH dell'alimento, creando un ambiente inospitale per la maggior parte dei batteri patogeni e dei microrganismi responsabili proprio del deperimento. La pratica di marinare carne e pesce nell'aceto o di addirittura conservare gli ortaggi sotto aceto era quindi una questione di sopravvivenza, un modo per prolungare la disponibilità di cibo oltre la sua stagionalità. Questa quindi duplice natura di rimedio e conservante caratterizzò l'aceto per gran parte della storia umana, fino a quando nel Medioevo e nel Rinascimento iniziò a essere apprezzato anche per le sue qualità gastronomiche, soprattutto nelle corti italiane ed europee.
0: Ma l'aceto, Carla, l'aceto, per capire davvero la natura dell'aceto bisogna proprio fare diciamo così, un passo indietro e considerare il vino, che è la sua materia prima. Il vino, come ormai sappiamo tutti, è il prodotto della fermentazione alcolica, un processo anaerobico, cioè in assenza di ossigeno, in cui i lieviti consumano gli zuccheri presenti nel mosto d'uva e producono etanolo, cioè alcol etilico, e anidride carbonica. L'aceto, invece, è il prodotto di una fermentazione acetica, cioè un processo aerobico, quindi non come il vino senza ossigeno, ma questo processo richiede ossigeno guidato da batteri specifici. I protagonisti di questa seconda trasformazione sono i batteri acetici, microorganismi gram negativi. Questi batteri possiedono un enzima, l'alcol deidrogenasi, che permette di ossidare l'alcol etilico presente nel vino, e attraverso quindi una reazione chimica che coinvolge l'ossigeno dell'aria, l'etanolo viene convertito prima in acetaldeide e poi in acido acetico, che è il componente, come ben sappiamo, principale dell'aceto, che ne determina il caratteristico sapore acido.
1: Esistono due metodi principali per condurre questa fermentazione. C'è un metodo lento, detto anche metodo francese o Orléans, e il metodo veloce, o metodo tedesco, con generatori di aceto. Vediamo nello specifico. Il metodo lento, impiegato per la produzione di aceti di alta qualità, avviene in botti di legno. Il vino viene posto in contenitori non completamente pieni, in modo da avere una superficie di contatto con l'aria. I batteri acetici, presenti naturalmente nell'ambiente o inoculati tramite una madre dell'aceto, lavorano lentamente sulla superficie del liquido. Questo processo, che può durare mesi, addirittura anni, permette lo sviluppo di aromi e profumi complessi. E poi passiamo al metodo invece veloce, che utilizza dei generatori che forzano il passaggio di aria attraverso truccioli di legno imbevuti di batteri acetici, su cui viene fatto gocciolare il vino. Questo sistema altamente ossigenato accelera notevolmente la conversione dell'alcol in acido acetico, portando a termine il processo in poche ore o giorni. E questo è l'aceto che troviamo noi, probabilmente,
0: purtroppo sì,
1: quello che usiamo tutti i giorni.
0: Però devo dirti una cosa, Carla, io ho provato, siccome ai vecchi tempi si teneva la madre, ho provato a vedere se si faceva la madre nei
1: questi aceti.
0: Non si fa,
1: non si fa.
0: Quelli che...
1: E infatti questo metodo tende a produrre un aceto più aggressivo, sì, però meno aromatico, e infatti non concede il tempo necessario per la maturazione e l'affinamento degli aromi secondari.

0: Allora, in definitiva, stiamo sempre parlando di aceto di vino. L'aceto di vino è una soluzione acquosa diluita di acido acetico. La legge italiana stabilisce che un prodotto, per essere commercializzato come aceto, deve contenere almeno il 6% di acido acetico. Però bisogna anche dire che la sua composizione è molto più complessa. Oltre all'acido acetico, l'aceto di vino contiene tanti altri componenti che provengono chiaramente dal vino di partenza e che si sviluppano durante l'invecchiamento. Tra questi possiamo trovare degli acidi fissi, dei sali minerali, polifenoli, tannini, soprattutto nell'aceto di vino rosso, e tracce di alcol residuo. E sono proprio questi composti minori che determinano proprio il profilo aromatico, il colore e la complessità di un aceto di qualità.
1: E vediamo le proprietà funzionali. L'aceto di vino apporta circa 20 calorie ogni 100 ml, dovuto soprattutto all'acido acetico, e in misura minore a residui di alcol e carboidrati. Il suo valore nell'alimentazione è legato ad alcune proprietà funzionali che sono riportate addirittura in letteratura. Per esempio, l'acido acetico ha dimostrato in diversi studi di influenzare il metabolismo degli zuccheri. Il suo apporto in un pasto ricco di carboidrati può moderare addirittura l'indice glicemico. L'acidità dell'aceto stimola la produzione di succhi gastrici, favorendo la digestione e la salute del microbiota intestinale. E poi ci sono i polifenoli, che sono presenti in maggior quantità nell'aceto rosso, che contribuiscono con la loro attività antiossidante a contrastare lo stress ossidativo delle cellule. Quindi le proprietà antibatteriche dell'acido acetico, storicamente sfruttate per la conservazione, sono quindi ben documentate e lo rendono anche un utile agente per l'igiene alimentare domestica.
0: Allora, come viene utilizzato l'aceto in cucina? Beh, è un condimento versatile. Ben oltre l'arricchimento di un'insalata. Tu, Carla, che lo usi solo per l'insalata? No, non è solo così. La scelta tra aceto di vino rosso e bianco non è solo perché è più bello il rosso o più bello il bianco, dipende dalla preparazione. L'aceto di vino rosso è ideale per le marinature di carni rosse robuste o per insaporire brasati e stufati, o anche per la preparazione di salse ridotte. L'aceto di vino bianco, più acido, e diciamo che a livello aromatico è meno invasivo, è preferibile per condire insalate verdi, per le marinature di pesce o le carni bianche, te col tuo petto di pollo, è sempre lì, per la preparazione di maionese, salse delicate e anche per conservare sott'aceto gli ortaggi, per esempio i cetriolini, le cipolline.
1: Ecco, l'Italia poi vanta anche una specialità di aceto di vino invecchiato, che se è meno celebre rispetto a quello balsamico tradizionale. In Toscana, ad esempio, si producono aceti di vino rosso invecchiati per anni in botti di legno pregiato, i quali così acquisiscono una notevole complessità aromatica con sentori di legno, frutta secca e spezie, ideali proprio per essere gustati a gocce sui formaggi stagionati o su una semplice fetta di pane abbrustolito. E analoghe tradizioni esistono in Piemonte e in altre regioni vinicole.
0: Allora, la scelta, c'è anche non dimentichiamo che c'è anche l'aceto biologico. La scelta di un aceto di vino biologico è chiaramente un ulteriore passo verso la qualità e la sostenibilità. La differenza chiaramente risiede nella materia prima, cioè il vino. Perché un aceto sia biologico deve essere prodotto esclusivamente da vino ottenuto con uve coltivate secondo il metodo di agricoltura biologica. Questo chiaramente implica il divieto assoluto di usare pesticidi di sintesi, erbicidi, concimi chimici nella vigna. La viticoltura biologica si basa sulla fertilità naturale del suolo, sulla lotta biologica ai parassiti e chiaramente sulla promozione della biodiversità.
1: Un altro vantaggio cruciale riguarda i solfiti, additivi utilizzati in enologia come antiossidanti e antisettici. Il vino biologico deve rispettare i limiti di solfiti aggiunti significativamente più bassi rispetto al vino convenzionale, vale a dire 50 mg in meno per ogni categoria rispetto ai livelli ammessi nei vini non bio. Di conseguenza, l'aceto biologico conterrà naturalmente una minore quantità di questi composti, risultando però più puro e meglio tollerato da chi vi è sensibile.
0: Allora, è chiaro che c'è un abisso qualitativo tra aceto di vino di alta gamma e prodotti low cost. Un aceto di qualità superiore chiaramente si riconosce da vari fattori. La provenienza da un vino di buona qualità spesso viene indicato in etichetta. Il metodo di produzione, un eventuale periodo di affinamento e un grado acetico equilibrato. Il colore deve essere limpido, l'aroma complesso, vinoso, un sapore armonioso. All'estremo opposto abbiamo i prodotti low cost. La competizione sul prezzo ha portato ad avere aceti che, pur essendo legali, sono di qualità scadente. Spesso sono ottenuti da vini di bassissima qualità e fermentati anche in modo rapido e aggressivo. Quindi, Carla, il nostro aceto dobbiamo proprio leggere bene le etichette.
1: Certo.
0: E portati la lente, perché insomma sono sempre scritti talmente piccoli.
1: Guarda, te sì che sei pratica. Benissimo, ok, faremo così senz'altro.
0: Siamo a questo arrivati
1: punto,
0: alla fine.
1: Siamo arrivati alla fine e non ci resta altro che ringraziare come di consueto tutti voi che ci avete seguito e vi diamo appuntamento.
0: Alla prossima!
1: Ciao a tutti!

0: in blu 2000 news.
1: La visita di Papa Leone in Spagna, mentre andiamo in onda, attesa la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. In mattinata la visita al centro penitenziario Brians. Il pontefice nel suo discorso ha ricordato, rivolgendosi ai detenuti, che anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del loro cammino, gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Nella nostra vita il passato non condanna il futuro, ha aggiunto Papa Leone. La Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso diplomatico e politico, lo dice la gli esteri Zakharova, citata dalla TASS. Anche da Pechino arriva un appello sulla stessa linea. La Cina infatti ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata del conflitto, ha esortato a non dopo che Washington ieri ha fatto attacchi contro l'Iran, seguito al punto di un elicottero statunitense con la conseguenza contro risposta di Teheran. I disordini antimigranti di Belfast sono scioccanti e del tutto inaccettabili, così stamane il premier britannico Keir Starmer, condannando quanto accaduto nella notte dopo l'accoltellamento di un quarantenne imputato ad un rifugiato sudanese. Non esiste, ha detto Starmer, alcuna giustificazione per la violenza e i disordini che abbiamo visto minacciare le nostre comunità. È stato presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese in Italia. Radicati e costruiti in Cristo è un testo di 17 pagine che prende il titolo dalla lettera ai Colossesi e prova a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio. Le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del Paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale in un contesto gravato dai conflitti e dalle tensioni a partire dal Mediterraneo assumono un rilievo sempre maggiore. Le parole del presidente Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'odierna festa della Marina Militare. È tutto, torniamo alle 13.
2: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Eccellenze in tavola.
5: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
4: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
5: Vi aspettiamo.
6: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Il silo delle polemiche. Saronno, il teatro non è il turismo. Ancora a Saronno, la polizia in piazza e a Gerenzano, farmacie comunali.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva e Federica Matignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
0: È quasi pronto Duboldo il parcheggio per togliere i tir dalle strade. Un silo gigante in via Papa Giovanni XXIII, davanti a chi esce dalla A9. Un ecomostro lo hanno definito in molti. Il silo è infatti alto 4 piani, una superficie di circa 25.000 metri quadri e 14,40 metri di altezza. L'entrata sarà su un terreno ceduto da Autostrade per l'Italia, l'uscita su un'area comunale. Il progetto è stato vagliato positivamente da Provincia e Regione, oltre che dalla Commissione Paesaggistica. A scomputo, oneri per il Comune, dovrebbe essere realizzata la rotatoria, peraltro molto attesa, tra via 4 Novembre, via dell'Acqua, via Sanzio. Questo almeno l'accordo, ma i fondi potrebbero essere dirottati su qualche altra opera, perché ci sono non pochi dubbi sulla fattibilità del progetto per il calibro della carreggiata e l'intenso traffico. In Consiglio Comunale il capogruppo di Uboldo Civica è stato ironico. Quell'area, ha detto, era artigianale e produttiva e poteva far insediare qualche azienda. Invece il silos non ha portato altri posti di lavoro se non quello del portinaio. L'assessore all'ecologia è stato implicito sui vicini, che poi sarebbe Amazon: se ci troviamo in questa situazione con i camion sulle strade è proprio perché Origgio ci ha piazzato alla streppina le logistiche Bartolini e Amazon.
1: Quasi tutti i soldi della contestata tassa di soggiorno a Saronno finiscono nelle casse del teatro civico e così è bufera in consiglio comunale. A sollevare la questione è stato il capogruppo di Fratelli d'Italia, che ha chiesto chiarimenti sull'utilizzo delle risorse incassate dal comune attraverso l'imposta applicata ai pernottamenti nelle strutture ricettive cittadine, non solo hotel ma anche B&B e affittacamere. Secondo quanto evidenziato, i proventi complessivi ammontano a circa 386.000 euro. Di questi, circa 136.000 sarebbero stati destinati a iniziative legate al commercio, mentre tutta la restante quota, pari a 250.000 euro, sarebbe stata indirizzata al teatro cittadino. Alla richiesta di chiarimenti ha risposto l'assessore al commercio, che ha assicurato come il vincolo di destinazione previsto per la tassa di soggiorno sia stato pienamente rispettato dall'amministrazione comunale. Sul tema è intervenuto anche il vice sindaco, che ha ricordato che la normativa nazionale individua specifiche aree di intervento per l'utilizzo delle entrate derivanti dalla tassa di soggiorno e che il comune di Saronno opera nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo del 2011.
0: Non è certo passata inosservata in questi giorni la presenza delle pattuglie della Polizia di Stato tra Piazza Libertà e le vie del centro. Si è trattato di un servizio compiuto dalle forze dell'ordine che si è tradotto in una serie di controlli che hanno riguardato soprattutto chi bivacca nell'isola pedonale. Il tema sicurezza resta di attualità a Saronno. Domani, davanti al municipio in Piazza Repubblica, dalle 18.30 è previsto il presidio contro la criminalità, promosso dall'associazione SOS Italia Libera, al quale hanno aderito anche esponenti e gruppi politici saronnesi. Il tutto per chiedere un giro di vite dopo i recenti episodi criminosi avvenuti in città.
1: Le farmacie comunali di Saronno, Uboldo e Gerenzano sono in ottima salute? Chi più chi meno stanno a galla, lottando con le unghie e con i denti contro la concorrenza spietata delle farmacie private, soprattutto quelle aperte 24 ore. La soluzione messa in atto è di creare sinergie, ma i risultati non sono ancora chiari, anzi, regna ancora parecchia incertezza. A distinguersi intanto è la municipalizzata di Uboldo, che ha chiuso il 2025 in positivo, offrendo vari servizi di carattere sociale e, a breve, i prelievi a domicilio gratuiti. Il risultato economico prima delle imposte era pari a 104.000 euro, che sarà in parte reinvestito per il miglioramento e l'ampliamento dei servizi offerti. A parte le iniezioni a domicilio, i prelievi ematici, è proseguita l'erogazione dei buoni bebè e omaggi per i 76 nuovi nati uboldesi. Fra le novità in programma, l'attivazione di nuovi servizi di prevenzione e l'acquisto di strumentazione per test e screening gratuiti.
0: Ci spostiamo a Cislago. Ha indossato l'abito talare per colpire una 83enne nella propria casa. A raccontare la dinamica è la nipote, la quale dice che si è presentato vestito da prete col pretesto di farle vedere collanine con angeli in cambio di un'offerta. L'anziana, mossa da profonda fede, non ha sospettato l'inganno, è andata a prendere una scatolina in cui teneva l'oro tramandato di generazione in generazione, dunque con un valore affettivo molto alto. Non ci sono stati episodi di violenza, ma l'amministrazione ha messo una nota ufficiale per allertare i residenti e invitare ancora a non aprire a sconosciuti e contattare nel caso carabinieri o polizia locale o il 112.
1: Saronno gli studenti del collegio Arcivescovile Castelli non solo hanno fatto nascere la birra di Saronno, ma hanno anche invitato a tavola genitori, parenti e amici per provarla. Per adesso è una birra a tiratura limitata, ma il successo non è mancato e quindi forse in futuro la si potrà trovare dappertutto, almeno in città. College Beer è un progetto di bottega scuola nato nel collegio Castelli nel 2024 per introdurre l'intera filiera di produzione brassicola nel piano didattico dell'istituto. Istituto Alberghiero. Il progetto è affidato alla classe terza che vive tutte le fasi della produzione, maturazione, imbottigliamento e etichettatura del prodotto. Ogni classe definisce quali tipologie di birra produrre. La produzione è limitata a 1000 bottiglie da 33 centilitri, utilizzate quindi nei ristoranti didattici e in parte vendute.

0: Vellasca, si è svolta la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo, che ha coinvolto le classi prime e terze della scuola primaria. La giornata mondiale della diversità culturale è il giorno in cui ci si ferma a celebrare la ricchezza e la bellezza delle culture del mondo e la bellezza delle persone che vivono vicino a noi. Si è sottolineato nel corso di questa celebrazione come il dialogo, la gioia di stare assieme e festeggiare siano gli attrezzi più efficaci per costruire un futuro di pace. Durante la giornata nel cortile sono stati allestiti vari stand e visitandoli si è potuto conoscere le diverse nazionalità presenti nelle classi, sia europei che extraeuropei. Una scoperta che è passata per varie attività come laboratori, quiz e giochi, nonché l'assaggio di alcuni piatti tipici.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina, la settimana. Elena Piva e Federica Batignani con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
2: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e dintorni. Ai microfoni Elena Piva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Rovellasca ed è la farmacia Rossetti Mamoli in via Roma 61, telefono 02963 424 25. Al cinema Silvia Pellico, Disclosure Day, di un film di fantascienza, inizio alle 20.45.
1: È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e sui nostri programmi.
0: Mercoledì 10 giugno alle 21 al Cinema Prealpi, serata di musica classica indiana e breve esperienza di yoga in collaborazione con l'associazione L'Isola che non c'è.
1: Saronno, giovedì 11 giugno alle ore 21 presso il CAI Saronno di via Parini 54, proiezione del film Pata Bang, storia di un gruppo di giovani che alla fine degli anni 70 ha iniziato un nuovo modo di fare alpinismo, racconto dell'avventurosa scoperta della mitica Val di Mello.
0: Venerdì 12 giugno, festa del Sacratissimo Cuore di Gesù, alle ore 21 presso le Suore del Sacro Cuore di via Cavour, Santa Messa con rinnovazione dei voti delle Suore, testimonianza di Suor Marinella.
1: Domenica 14 giugno alle ore 11.30 presso la Chiesa Prepositurale, celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi per la professione solenne di Suor Marinella.
0: Comunichiamo che nel prossimo mese di ottobre il nostro seminarista Federico Bisi sarà ordinato diacono.
1: A Saronno vi sarà la mostra di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, fino al 30 giugno. L'esposizione presso Villa Gianetti, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, presso la sala lettura della Biblioteca Civica, sabato e domenica dalle 14 alle 17.45.
0: Venerdì 12 giugno dalle ore 21 presso il parco dell'ex seminario Top of the Pop, concerto coro Ebel, un concerto corale a voci pari femminili.
1: Sabato 13 giugno dalle 9 alle 14 presso Piazza Avis, angolo Corso Italia a Saronno, Sagra delle Ciliegie. In occasione della giornata mondiale del donatore del sangue, l'Avis comunale vi aspetta per degustare le squisite ciliegie e incontrare la realtà avisina.
0: Sabato 13 giugno dalle 16.30 alle 23 presso Palazzo Visconti, ingresso da Via Giuditta Pasta e Piazza Indipendenza, Affamati di idee, tutti a tavola. Un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione.
1: Questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi. Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Diamo uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 11 giugno alle ore 9.30 e 17.05 Arte e Artisti con Teresa Santinelli che ospita Don Davide. Alle 10.30 e 19.10 Fare Radio per Fare Rete. Gabriella e Gigi ospitano Ambrogio Caimi del gruppo

Anno scolastico con i rappresentanti delle scuole superiori. Alle ore 20:20 un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron. Longevity and Biohacking, ospite Francesca Marotta, giornalista esperta del settore beauty su Vanity Fair e altre testate. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone, smart TV, ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960

deciso che voglio morire di fame. Non voglio più saziare tutte le mie voglie, queste carni spoglie, lasciarle riposare. Ho

siamo la generazione che non trova le parole, che si perde e che va male all'università. E anche oggi mi lauro domani, oggi ti lauri domani, oggi mi lauro domani, domani, domani. Usa la

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: My nick is Martin McFly, mi togli UM sull'hi-fi. Il bomber rosso con i rollerblades e gioco a Dragon Slayer. Sta

sa se ci sarai. I tuoi passi sulla ghiaia.

hai ascoltato la sera come ti parla all'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo

0: ferie d'agosto, i sogni d'inverno, le cose che canto sanno di te.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Ancora buon pomeriggio di mercoledì 10 giugno 2026, ritrovo Lorenzo Sada in regia per questo appuntamento di un'ora con le classifiche. Cosa ci riserva oggi il pentolone musicale ricco di novità? Ce ne sono tre di novità questa settimana nella nostra classifica, quella Dim Blue 2000 dei più programmati, che ritorna anche oggi per vedere un po' le differenze rispetto alla settimana scorsa, anche tra artisti che mantengono ad esempio la propria posizione stabile, come il caso della prima canzone di oggi, e poi appunto vedremo quali saranno le nuove entrate di questa nuova settimana insieme. Iniziamo proprio dal numero 20, dove troviamo stabile Elizabeth Taylor di Taylor Swift.

La diva della musica per eccellenza, record di vendite per lei anche nel 2025, Taylor Swift, che si ispira a un'altra diva per eccellenza del cinema, la leggenda degli occhi viola, ovvero Elizabeth Taylor, a cui è dedicata la canzone alla numero 20 questa settimana. In posizione stabile rispetto a 7 giorni fa, questa è la classifica di Imlu 2000 con i più programmati degli ultimi 7 giorni. In leggera discesa ritroviamo l'ultimo singolo in ordine d'arrivo per Sombre alla numero 19, questa è Potential.

Leggenda dell'amore eterno è una storia bella, sai, la favola eterna che non si avvera mai.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio di Papa Leone in Spagna stamane, la visita al penitenziario di Montserrat. Il pontefice, rivolgendosi ai detenuti, ha affermato: gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Poi la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, dove ha chiesto: deponiamo le armature, smascheriamo la violenza. Alle 16:30 è previsto l'incontro con le realtà caritative. Poi questa sera alle 19:30 a Barcellona la messa e l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Trump sarebbe vicino ad ordinare nuovi attacchi all'Iran, secondo Fox News. Intanto quella passata è stata una notte di bombardamenti incrociati fra Stati Uniti e Iran nel Golfo, dopo l'abbattimento ieri di un elicottero Apache.
1: La risposta degli Stati Uniti all'abbattimento di un elicottero americano nella notte scorsa deve essere molto forte e molto potente. Alle parole del presidente americano Donald Trump, il comando centrale statunitense alle 23 ora italiana di ieri ha dato il via ad attacchi di autodifesa contro l'Iran come risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana, come si legge in un comunicato. In 4 ore almeno 3 le ondate di bombardamenti concentrati su una ventina di obiettivi nella zona dello stretto di Hormuz. La controrappresaglia dei pasdaran iraniani, quali hanno dichiarato di aver preso di mira la quinta flotta statunitense nel Bahrain e siti in Kuwait, oltre ad aver distrutto 4 obiettivi nella base americana ad Al-Azraq in Giordania. Ma il governo giordano ha riferito di aver intercettato e abbattuto 5 missili lanciati dall'Iran in direzione di Al-Azraq ed ha precisato che non ci sono state vittime né danni materiali. Comunque da Washington e Teheran arrivano segnali di continuità nei negoziati. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
0: Il premier britannico Starmer condanna e definisce inaccettabili i disordini anti-migranti scoppiati nella notte a Belfast. A scatenare i disordini, l'accoltellamento di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre a volto coperto, hanno dato le fiamme a case, autobus, ingaggiato scontri con le forze dell'ordine, lanciato quello che è stato definito come un pogrom contro gli stranieri. Si terranno a Quelimane in Mozambico martedì venerdì 12 giugno i funerali di Osorio Sitor Alfonso, il missionario della consolata e vescovo di Quelimane, ucciso la mattina del 6 giugno nella sua residenza episcopale. Lo comunica la diocesi di Vittorio Veneto in provincia di Treviso, dove il presule operò in passato e che ha organizzato per lui alcuni momenti di preghiera. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parce.
1: E ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, bentrovati, guardando sì indietro nel tempo, come ci piace fare, alla ricerca di quegli anniversari strampalati che ci riportano proprio su altri mondi, no? 1943 per esempio, il mondo in guerra, insomma, eppure da qualche parte, lontano dal rumore del fronte, c'era quest'uomo che stava combattendo una battaglia completamente diversa, no? Contro le penne che sbavano, cioè Laszlo Biro, ungherese, giornalista, uno che con l'inchiostro ci lavorava davvero, no? E non ce la faceva più a vedere le sue pagine scritte rovinate da macchie, gocce, inchiostro che non si asciuga, una frustrazione che oggi fa quasi tenerezza, no? Però così insistente da diventare proprio un'ossessione creativa. Poi, se ci pensiamo un attimo, per tanti di noi ormai sono un ricordo di scuola, no? Non ci si fa più caso, però una macchia d'inchiostro, fin dagli anni 30, era il nemico pubblico numero uno di chiunque dovesse guadagnarsi da vivere scrivendo, no? Quindi contabili, impiegati pubblici, scrittori, giornalisti, perché appunto Laszlo Biro era un giornalista, dicevamo, mente brillantissima, uno che fino ad allora era stato un po' medico, un po' pilota di macchine, un po' ipnotizzatore, di sicuro non era un ingegnere, no? Non era un industriale, e in quel momento preciso si stava guadagnando da vivere scrivendo per un giornale, e ogni benedetto giorno combatteva questa guerra contro la penna stilografica. La carichi e perde, la poggi sul foglio e graffia. Devi aspettare che l'inchiostro si asciughi bene, perché se ci passi poi sopra, no, troppo presto, magari distrattamente, ti diventa un quadro di Pollock praticamente. Ecco quella famosa frustrazione quotidiana che dicevamo. Poi, per caso, un giorno si ritrova dove materialmente nell'officina dove stampano il suo giornale, il giornale per cui lavora, e si accorge che l'inchiostro per stampare i quotidiani era denso, pastoso quasi, e soprattutto si asciugava tam, all'istante sulla carta. Prova a metterlo nella penna stilografica, ma è un disastro, no? Visto che qui l'inchiostro è talmente denso che non scende, è bloccato, la penna è morta. Ma perché? Il problema non è l'inchiostro, ma è il meccanismo. Una stilografica lavora per capillarità, per cui l'inchiostro, che è molto liquido, scivola lungo un pennino tagliato. E invece con un fluido così denso serve qualcosa che lo trasporti materialmente sulla carta. Colpo di genio che arriva guardando un gruppo di bambini per strada, insomma giocavano con delle palline, delle biglie, dopo un temporale. E Biro si accorge che quando una biglia passa dentro una pozzanghera, poi si lascia dietro una scia d'acqua dritta, sottile, quando poi ritorna, no, sull'asfalto asciutto. Ed ecco l'illuminazione, non un pennino ma una sfera, una minuscola microscopica pallina d'acciaio inserita nella punta della penna, no, libera di ruotare in tutte le direzioni, per cui quando tocca la carta la sfera gira e in questo movimento raccoglie l'inchiostro denso dal serbatoio e lo lascia sul foglio. Deve fare un'idea geniale che però appunto si scontra con la storia, visto che Biro è ebreo, l'Europa degli anni 30 non è proprio un posto facile, come poi ci hanno raccontato i libri di storia, tra nazismo, antisemitismo. Quindi lui prova, no? Prima a scappare in Francia, poi in Spagna, fino a che arriva dall'altra parte del mondo, in Argentina, senza un soldo in tasca, però con quell'ossessione per la penna che non l'aveva mai abbandonato. Ed eccoci arrivati ad oggi, 10 giugno 1943. A Buenos Aires, in Argentina, appunto, Laszlo Biro registra il brevetto internazionale di quella che chiama Birom, dall'unione del suo cognome Biro e di quello del suo socio, ed è la nascita ufficiale della penna a sfera, grazie anche al fratello chimico, insomma, con cui aveva messo a punto proprio quell'inchiostro così pastoso. È diventato ricco e famoso? Ovviamente no, anche perché all'inizio quella penna a sfera rivoluzionaria costava tantissimo, era un oggetto di lusso, anche se a metà tra realtà e leggenda poi sarebbero stati i piloti della Royal Air Force britannica, i piloti della RAF durante la Seconda Guerra Mondiale ad accorgersi di questa novità, perché la penna a sfera, a differenza della stilografica, non perdeva inchiostro ad alta quota con gli sbalzi di pressione. Però Biro non ha la sforza, come dire, industriale per produrla su larga scala, insomma finisce per vendere quel brevetto a un barone francese, un uomo che di cognome fa Bich, scritto CH finale, cade la H, viene semplificato il design, viene costruita in plastica trasparente ed economica, ed ecco che il pianeta viene invaso di Bic Crystal, che è la penna democratica per eccellenza, quella trasparente, no? E il resto poi è la storia che conosciamo. In Argentina, aperta e chiusa parentesi, il giorno del compleanno di Laszlo Biro è diventato la giornata nazionale degli inventori. E in mezza Europa, ancora oggi, si scrive sempre meno a mano e siamo d'accordo, però Le penne a sfera, non so voi, no? Però le chiamiamo semplicemente penne Biro, cioè la penna Biro, la B, passami la Biro, capito? Le parole di Blue 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia. Siamo pronti a partire dagli U2.

La canzone del futuro, Song of the Future, cantano gli due, tutto sta capito. C'è un dato uscito da un'indagine dell'Università di Cambridge che sembra una barzelletta di quelle che non fanno ridere, no? Cioè un terzo del tempo che passiamo sui telefonini non lo stiamo usando davvero, stiamo soltanto scorrendo, no? Pollice che va avanti senza meta, senza scopo, senza nemmeno accorgercene, poi di, come dire, rovescio della medaglia di quella tecnologia che tanto ci piace. Qui nel pomeriggio di Blue 2000. Nel Regno Unito gli adulti passano tipo 4 ore al giorno sul telefono. Il 36% di quel tempo è scrolling involontario. Cioè no, sto leggendo una cosa, no, sto cercando un'informazione, sto rispondendo a qualcuno, niente. È più è tipo quando apri il frigo che non hai fame, no? Soltanto per vedere se c'è qualcosa che ti rende felice, capito? Però la BBC lo racconta citando una ricerca, insomma, recentissima per Virgin Media O2, e la fotografia è questa, cioè un terzo del nostro tempo digitale è figlio di un gesto automatico, cioè un passaggio compulsivo proprio da un'app all'altra, da un video all'altro, da una notizia all'altra, come se sto dito ci avesse una vita propria e noi fossimo soltanto, capito, il posto dove il pollice sta attaccato. La parte più interessante però, che è anche quella più inquietante, è che le persone continuano a ignorare questa natura immersiva della tecnologia. Lo dice un campione di 6.000 persone, no? Sappiamo che esistono strumenti per limitarci, timer, blocchi, no? Le notifiche, sai, hai già passato troppo tempo qui. Ma non li usiamo, cioè non ci viene spontaneo. Lo chiamiamo tempo libero, ma la verità è che siamo rimasti intrappolati in questo buco nero della tecnologia. E la cosa più assurda è che lo sappiamo. E allora entriamo proprio nel paradosso, perché siamo consapevoli da una parte che l'uso eccessivo ci fa male, ma non riusciamo a gestirlo. È proprio questo il punto più preoccupante della ricerca, no? Cioè, se chiedi a qualcuno perché prende in mano il telefono, cioè ti risponde sempre in modo credibile, convincente: devo mandare un messaggio, devo controllare una mail. Cioè, questa bugia ogni volta. Poi magari è pure vero, no? Cioè, che devi mandare una mail, che devi rispondere a quello che sia. Però quell'intenzione sfuma in un secondo e parte automatico, questo vagare senza scopo, la deriva digitale, no? Vediamo che c'è dopo, che non finisce mai. E non è soltanto tempo perso, perché dici, vabbè, io ho 4 ore di tempo, chi se ne frega, no? Che le perderò così. Non è perdere tempo, perché chi passa più tempo a scrollare senza motivo è anche più esposto a esperienze negative, si sente peggio dopo, incontra contenuti tossici, sdegnevoli. Per ripetere il dispositivo.

con quel gesto piccolo, ripetuto, no? Del pollice che scorre. E noi guardiamo lo schermo convinti di essere noi in controllo, a comandare, ma in realtà non è proprio così. Le parole di Blue 2000. Ci torniamo su queste storie, eh?

perché è come se anche negli Stati Uniti la conoscessero poco, questa ragazza originaria della zona di Chicago che fa base a Los Angeles e si muove nel mondo della musica country. Si chiama Stella Lefty ed era Boston, la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, questa che abbiamo scelto come disco in blu 2000 della settimana. Se non altro, categoria nuove artiste americane, lei non ha mai citato Madonna tra i suoi, come dire, riferimenti del passato, che è una delle domande, insomma, che si fanno a tutti gli artisti che si affacciano. Indietro al 1986, questa è Papa Don't Preach.

per la prima volta nella storia dei mondiali di calcio ci sarà uno spettacolo nell'intervallo della finalissima, come il Super Bowl, per capirci, sul palco i BTS, gli idoli del K-pop, Madonna, la regina del pop, e Shakira, che ha scritto la canzone dell'inno ufficiale dei mondiali. Le parole di Blue 2000.

band, insomma c'è stato un po' per, a lungo tempo questo equivoco, ma capolavori come questa che sono rimasti con tutti gli stilemi proprio degli anni 80. Smooth Operator nel pomeriggio di In Blue 2000, un pomeriggio in cui continuiamo a fare avanti e indietro lungo la linea del tempo ascoltando musica. Succede tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ancora per un paio di settimane prima del finale di stagione, che alla fine di giugno ci fermeremo anche noi in un modo o nell'altro. Tra poco però, di sicuro, la redazione 2000 News.

0: in Blu 2000.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio del Papa in Spagna, Barcellona, in corso l'incontro con le realtà caritative nella chiesa di Sant'Agustì. Questa sera la messa e l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Questa mattina il Papa ha visitato il penitenziario di Montserrat. Rivolgendosi ai detenuti ha affermato: gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Poi la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Nella notte la risposta militare americana per l'abbattimento di un elicottero sopra lo stretto di Hormuz, rivendicato dalla Repubblica Islamica. La partita dei negoziati comunque non è chiusa. La CNN riferisce che i negoziatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo. Ora in Ucraina, dove le armi continuano a sparare su entrambi i fronti.
2: Da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina è il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, quello varato dalla Commissione europea. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Energia, servizi finanziari, criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. 8 paesi baltici in un vertice regionale a Tallinn in Estonia hanno firmato una dichiarazione per chiedere il prima possibile l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea, mentre la Bulgaria ha annunciato che non invierà più armi a Kiev. Il Cremlino ha risposto sospendendo i colloqui negoziali con gli Stati Uniti, mentre nella notte le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. In territorio russo è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibishevsk nella regione di Samara, dopo che la contraerea russa ha intercettato 72 droni ucraini al confine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. L'intenzione dell'ufficio requirente è quella di ricorrere in appello dopo il deposito delle motivazioni. Il verdetto è stato pronunciato al termine di una lunga camera di consiglio protrattasi per 16 ore. L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti, quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma sul ponte dello Stretto, che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. I giudici avvicinati non diedero seguito alle sollecitazioni arrivate dai due indagati. Gli inquirenti ora sono al lavoro sul materiale sequestrato, cellulari e PC. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e dintorni. Ai microfoni Elena Piva e Federica Battignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Rovellasca ed è la farmacia Rossetti Mamoli in via Roma 61, telefono 02963 424 25. Al cinema Silvia Pellico, Disclosure Day, un film di fantascienza, inizio alle 20.45.
2: È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e sui nostri programmi.
1: Mercoledì 10 giugno alle 21 al Cinema Prealpi, serata di musica classica indiana e breve esperienza di yoga in collaborazione con l'associazione L'Isola che non c'è.
2: Saronno, giovedì 11 giugno alle ore 21 presso il CAI Saronno di via Parini 54, proiezione del film Pata Bang, storia di un gruppo di giovani che alla fine degli anni 70 ha iniziato un nuovo modo di fare alpinismo, racconto dell'avventurosa scoperta della mitica Val di Mello.
1: Venerdì 12 giugno, festa del Sacratissimo Cuore di Gesù. Alle ore 21 presso le suore del Sacro Cuore di via Cavour, santa messa con rinnovazione dei voti delle suore e testimonianza di Suor Marinella.
2: Domenica 14 giugno alle ore 11.30 presso la chiesa prepositurale, celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi per la professione solenne di Suor Marinella.
1: Comunichiamo che nel prossimo mese di ottobre il nostro seminarista Federico Bisi sarà ordinato diacono.
2: A Saronno vi sarà la mostra di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, fino al 30 giugno. L'esposizione presso Villa Gianetti, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, presso la sala lettura della Biblioteca Civica, sabato e domenica dalle 14 alle 17.45.
1: Venerdì 12 giugno dalle ore 21 presso il parco dell'ex seminario Top of the Pop, concerto coro Ebel, un concerto corale a voci pari femminili.
2: Sabato 13 giugno dalle 9 alle 14 presso Piazza Avis, angolo Corso Italia a Saronno, Sagra delle Ciliegie. In occasione della giornata mondiale del donatore del sangue, l'Avis comunale vi aspetta per degustare le squisite ciliegie e incontrare la realtà avisina.
1: Sabato 13 giugno dalle 16.30 alle 23 presso Palazzo Visconti, ingresso da via Giuditta Pasta e Piazza Indipendenza, affamati di idee, tutti a tavola. Un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione.
2: Questo è l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Magazine, interviste e attualità.
4: E un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Orizzonti. Io sono Maria Grazia, la regia Matteo. Quindi è mercoledì e naturalmente la mia rubrica del giardinaggio è pronta. Ho cercato appunto di qualcosa di un po' particolare, però vabbè, io mi auguro che in questo momento abbiate già oltre che seminato, trapiantato, ovviamente abbiate già anche pensato a prendere praticamente dei fiori per il vostro balcone, per il vostro giardino. È il momento giusto, diciamo, però qualche consiglio lo potete ascoltare anche da Radio Orizzonti tutti i mercoledì, che come sapete io sono presente a Radio Orizzonti da tanti anni per darvi queste informazioni sui fiori. Qualcosa so di mio, qualcosa faccio, però ho la necessità anche di rilevare un qualcosa dalle riviste, e quello che sto facendo adesso, anche se diciamo di quello che vi devo parlare una cosa molto molto semplice, vi potrei parlare così anche personalmente di tutto quello che si può fare per che cosa il potos, e chi non ce l'ha a casa il potos, una pianta bella, un verde semplicissima da coltivare, però magari ogni tanto si fa anche qualche errorino. Allora vediamo insieme come coltivare in casa. È molto facile, non richiede tantissime cure, e quindi sono piante da interne che sono molto diffuse proprio per le sue splendide foglie verdi che pendono. Non ha grandi necessità, è sufficiente garantire luce diretta e annaffiature 3 volte al mese. Adesso è anche il periodo migliore per propagarla come talea, perché da quello che voi avete potete fare la talea e fare altri vasetti, magari anche da regalare alle vostre amiche. Ma andiamo per ordine. Il potos, dal nome scientifico di Scindapsus aureus, appartiene alla famiglia delle Araceae ed è nativo delle isole Salomone nell'Oceano Pacifico. Ecco, sappiamo qualcosina di più, anche perché è una cosa molto semplice, però ecco, vedere che proviene da così lontano mi fa un po' specie. Ha foglie lucenti a forma di cuore che presentano una profonda scanalatura centrale e possono essere variegate con tonalità di verde pallido, giallo e bianco lungo i margini. La varietà Pictus ha foglie appuntite, verde opaco con venature bianche. Ecco, ecco perché magari la differenza di quello che avete, oppure tra una specie e l'altra. Dove dovete collocarlo? Allora, durante i mesi estivi i potos possono essere tenuti in casa e o spostati all'aperto, dove potranno beneficiare delle condizioni climatiche migliori. Per coloro che li tengono a casa è consigliabile scegliere una posizione luminosa, anche se la pianta tollera bene gli ambienti poco o mediamente illuminati. Le foglie rischiano di diventare uniformemente verdi e di perdere le caratteristiche striature chiare. Per quanto riguarda le annaffiature, il potos va bagnato solo quando il terreno è completamente asciutto. Tenete presente che può sopravvivere fino a 8-10 giorni senza acqua, e comunque è meglio fargli soffrire un po' la sete piuttosto che irrigarlo troppo. Se coltivate le piante intorno a un tutore di muschio, assicuratevi di mantenerlo costantemente umido. Se invece sono ricadenti e non hanno un supporto, vi consigliamo di vaporizzarle con acqua non calcarea una volta alla settimana. Un modo semplice per pulire periodicamente le foglie dalla polvere è quello di metterle in una vasca e lavarle con il getto della doccia, quindi farle scolarle e asciugare. E questo è una cosa che io vi dico sempre da tanto tempo. Naturalmente ci sono poi dei fiori che non possono ricevere tanta acqua per essere bagnate come foglie, per togliere anche un po' la polvere dalle foglie, quindi dovete praticamente cercare di non fare andare troppa acqua nel vaso. Non è così comunque col potos, perché si può mettere benissimo sotto il getto della doccia e farlo andare piano piano, quindi si bagna la terra e si puliscono anche le foglie, che non soffriranno sicuramente. Dove collocarlo? Durante i mesi estivi i potos possono essere tenuti in casa o spostati all'aperto, dove potranno beneficiare delle condizioni climatiche migliori. Per coloro che li tengono in casa è consigliabile scegliere una posizione luminosa. Anche se la pianta tollera bene gli ambienti poco o mediamente illuminati, le foglie rischiano di diventare uniformemente verdi e di perdere le caratteristiche striature chiare. Ecco, allora sapete il perché. E a volte magari potete dire: ma come, c'erano delle foglie molto belle tutte striate di bianco e adesso non ci sono più. Se avete la possibilità di sistemare il potos sul balcone durante i mesi caldi, mettetelo all'ombra per evitare che le foglie si brucino per effetto dei raggi solari diretti. Collocate il vaso vicino a quelli di altre piante che preferiscono luoghi ombreggiati. Creerete così un microclima ambientale ideale per l'estate. Se possibile, posizionate il vaso sopra un sottovaso riempito con uno strato di argilla espansa che manterrete umida con un filo d'acqua. Quest'ultima, evaporando, garantirà un ambiente umido ideale. Bagnate solo quando il terreno sarà del tutto asciutto. Non è necessario nebulizzare con regolarità, ma intervenite solo in caso di caldo intenso, specie a luglio e agosto, e sempre al mattino, per evitare che le gocce d'acqua alla luce del sole facciano da lente e possano causare scottature alle foglie.

Quindi è una cosa molto semplice questa, la coltivazione del potos, ma sicuramente l'avete e ne saprete sicuramente più di me che vi sto dando queste informazioni. È un sempreverde naturalmente molto, molto semplice da coltivare, però diciamo anche metterlo su qualche mensola in bagno oppure anche in cucina se avete qualche appoggio, farà bellezza allungandosi con i rami e con tutte queste belle foglie striate di bianco. Sicuramente vi darà molta soddisfazione e senza poi avere grandi pretese. Andiamo a vedere allora adesso un'altra pianta, sì, è una pianta. Allora, date al cocco la giusta umidità. Molti di voi ce l'avranno sicuramente, perché è una pianta molto, molto elegante. Innanzitutto c'è questo vaso con dentro questo, questa noce di cocco, e dove spunta naturalmente questo alberello di foglie verdi, che alberello non è, però va bene. Ma andiamo per ordine, così vediamo di comprendere bene la necessità che ha il cocco. La palma da cocco è una pianta che appartenente alla famiglia delle palme, riconoscibile per l'aspetto elegante, ideale per abbellire gli ambienti in stile moderno. La parte aerea cresce dalla noce che è posta sul terreno nel vaso. Nonostante nel suo habitat, ossia nelle isole dell'Oceano Pacifico, possa raggiungere i 30 metri di altezza, quando viene coltivata in vaso all'interno di un appartamento raggiunge al massimo i 2 metri di altezza. Coccus nocifera è noto per la sua bellezza decorativa e in particolare per le foglie verdi slanciate, lunghe da 40 a 80 centimetri, divise in due parti con venature parallele. Va coltivato in un vaso leggermente più grande della noce stessa e non richiede rinvasature. Il cocco in casa va sistemato in una posizione luminosa, vicino a una finestra. In questo periodo potete spostarlo all'esterno sul balcone o in terrazzo, avendo cura di ombreggiarlo nelle giornate troppo calde per evitare scottature al fogliame. Ecco, è così come il cocco, tante altre piante dovete avere l'accortezza, ecco, di ritirarle oppure di tenerle in un luogo dove non batte il sole a picco. Magari è preferibile che ci sia un po' di sole al mattino e un po' alla sera. Quindi certo non tutti costruiamo i terrazzi per avere dei bei fiori che non possono prendere il sole diretto, all'ipotesi come il geranio, eccetera eccetera. Possiamo mettere anche tanti altri, però dobbiamo, si sa che il sole luglio agosto scotta e non vogliamo naturalmente bruciare le loro foglie.

Da appartamento, acqua e nutrimento, le regole. Il cocco ha bisogno di annaffiature precise in base alla stagione, alla temperatura e all'umidità ambientale, poiché è estremamente sensibile sia all'acqua in eccesso sia alla sua scarsità. È importante regolarsi di conseguenza per farlo vivere sano e rigoglioso. Se portate la pianta all'aperto, bagnatela una volta ogni 2 o 3 giorni affinché il terreno rimanga costantemente umido. Se la noce dovesse annerirsi, è però consigliabile ridurre le irrigazioni. Perché il terreno rimanga umido nei periodi più caldi senza seccarsi rapidamente, è importante pacciamare il vaso e mettere un ampio sottovaso riempito d'argilla espansa che va mantenuta bagnata senza che le radici entrino a contatto con l'acqua. In caso di temperature elevate, effettuate nebulizzazioni fogliari con acqua non calcarea. L'acqua piovana oppure l'acqua del rubinetto corretta con un cucchiaio di aceto per ogni litro per prevenire l'imbrunimento e la secchezza delle punte delle foglie. Una volta ogni 15 giorni somministrate un fertilizzante liquido per piante verdi diluito nell'acqua delle annaffiature. Ecco, come vedete non ha grandi esigenze questo cocco, perché chissà quante volte l'avete ammirata dai vivaisti, dire no, poi non la so tenere, non so cosa fare, come fare, eccetera eccetera. Assolutamente è una pianta come tante altre. Anche parlando ipotesi del geranio stesso, che più semplice del geranio non c'è, però ha la necessità anche il geranio di alcune regole, così come il cocco. Quindi diamo la caccia ai parassiti. Il cocco può essere attaccato dalle cocciniglie, insetti marroni a forma di scudo che si posizionano sulle foglie o sui fusti rimanendo immobili. Se presenti in grande quantità, le cocciniglie producono la melata, che è una sostanza zuccherina che attira gli insetti e può causare la formazione di un fungo chiamato fumaggine, che conferisce alle parti colpite un aspetto nerastro e appiccicoso. La fumaggine può formare uno strato che arriva a ricoprire foglie, ostacolando la fotosintesi e causando danni significativi alla pianta. Le cocciniglie possono essere eliminate facilmente, basta strofinare le parti infestate con un batuffolo imbevuto con acqua e alcol. In questo modo gli scudetti si staccheranno facilmente. Ecco, quante volte vi ho detto negli anni passati, ovviamente, questo fatto di un batuffolo imbevuto di acqua e alcol, proprio per eliminare questa cocciniglia, che più che altro magari anche in appartamento su tante altre piante, fiori, quello è una cosa che durante l'inverno viene abbastanza spesso. Quindi abbiamo ancora un po' di tempo e andiamo a parlare delle campanule. È un fiore, sicuramente l'avete già in giardino oppure sul balcone. Queste, diciamo brevemente, sono le cure per farle vivere bene. Ricordo che sto parlando delle campanule, che amano un'esposizione a mezz'ombra ma ben luminosa. La posizione ideale è
e verso est, in modo che le piante possano ricevere la luce dal sole al mattino, evitando l'esposizione diretta e prolungata. Le annaffiature

devono essere frequenti ma moderate, specialmente in estate. È importante evitare l'accumulo di acqua nel terreno per scongiurare marciumi radicali. Il terriccio, infatti, deve essere fertile e ben drenante per garantire una corretta salute della pianta. È bene togliere le infiorescenze appassite per favorire lo sviluppo di quelle nuove, prolungando la fioritura. E questo è una cosa da fare anche, che vale anche per tanti altri fiori, anche per lo stesso geranio, perché il fiore appassisce e sì, a volte cade da solo, però fare un po' pulizia nel vostro giardino, oppure anche semplicemente sul vostro balcone, piccolo o grande che sia, togliendo questi fiori appassiti, beh, diciamo, si libera praticamente un po' il vaso e si vede la bellezza del fiore. Quindi, per la crescita ottimale della pianta è consigliabile utilizzare un vaso rotondo di 20 cm di diametro di terracotta, poiché questo materiale favorisce la traspirazione. Per appendere la campanula è preferibile optare per vasi leggeri in plastica da collocare in un'area riparata dal vento. È importante che tutti i contenitori siano provvisti di fori di drenaggio. Ecco, chi ha la possibilità anche sul balcone, ma in particolar modo in giardino, magari anche ad un, adesso quello che mi viene in mente, anche se avete un albero, praticamente voi potete appendere questi vasi che sicuramente abbelliranno alla vista, oltre che per i fiori, il vostro giardino. Per preparare il vaso, per favorire un buon drenaggio, posizionate uno strato di 1-2 cm di argilla espansa sul fondo del contenitore, prima di aggiungere il terriccio universale. Dopo l'acquisto di una nuova piantina presso un vivaio, è importante svasarla e trapiantarla nel suo nuovo vaso, allargando delicatamente il pane radicale. Assicuratevi di posizionarla in modo che il colletto sia allineato alla superficie del terreno. Riempite poi il vaso con altro terriccio e premete con le mani per far aderire bene la terra alle radici della piantina. Infine, bagnate abbondantemente. Quindi il nutrimento adatto. Le campanule perenni sopravvivono difficilmente alla stagione fredda se non vengono protette. Gli esemplari che, grazie alle cure corrette, hanno superato l'inverno vanno sostenuti fornendo loro, all'inizio della stagione di crescita, del concime granulare a lenta cessione, seguendo le istruzioni sull'etichetta, affinché abbiano a disposizione i nutrienti necessari per crescere rigogliosi e fiorire fino alla fine dell'estate. Se invece le avete appena acquistate, somministrate ogni 15-20 giorni del concime liquido per piante fiorite nell'acqua di irrigazione. E quindi diciamo, ho cercato di darvi il più possibile, vediamo, no, non ci sono altre notizie che parlano di queste campanule, che è un fiore, io dico sempre, molto bello, ma tutti i fiori sono belli, molto molto belli naturalmente, e vanno curati. A una piace un fiore, a una piace un altro, naturalmente a secondo della vostra disponibilità potete prendere
queste campanule o da mettere sul balcone, ma come vi ho detto anche appese, avere la possibilità, o sul balcone, magari c'è sempre qualcosa che esce da poter appendere senza bucare il muro, non so, qualsiasi cosa. E eventualmente, come vi ho detto prima, chi ha la possibilità di avere un giardino non ha, cioè trova facilmente magari qualche ramo per poter appendere questo vaso, così avrà i fiori poi tutto l'anno. E naturalmente il caldo, il gran caldo, dico io, non è ancora arrivato, e io penso che questo sia proprio la stagione ideale per coltivare un po' tutti i fiori in attesa del soleone, se mai arriverà. Per ora, naturalmente, voi curate tutti i vostri fiori, sia in appartamento che sul balcone, che sicuramente avranno la possibilità di prendere un po' di sole, speriamo che arrivi un po' di più, perché il sole è vita, a me piace tantissimo prendere il sole, naturalmente, ma anche i fiori, ma anche le piante, e quindi abbiamo la necessità delle belle giornate, non molto calorose naturalmente, ma col sole, e così fa bene a noi, ma fa bene soprattutto ai nostri fiori. Io vi lascio in attesa di Mariangela Gerletti del Varese News, Saronno News, dopo le 10, e così potremo stare ancora insieme. A presto.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: E un buongiorno ancora a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Orizzonti. Io sono Maria Grazia, alla regia Matteo. Siamo in onda con Mariangela Gerletti del Saronno News, che come tutte le settimane è pronta per darci, per darvi tutti quanti le notizie del Saronno News. Buongiorno Mariangela.
1: Buongiorno Maria Grazia e buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Ecco. Allora, notizie ne abbiamo tantissime.
0: Sì,
1: anche oggi,
0: ottimo, ottimo, non basta allora il tempo che abbiamo, ce ne vuole di non più, basta. Non basta.
1: Esatto. Dobbiamo raddoppiare. Allora,
0: benissimo.
1: Iniziamo con una notizia di cronaca, relativamente di cronaca, però insomma, ieri sera anche Saronno è stata un po' sfiorata dal maltempo, perché c'è stata una tempesta, diciamo così, nelle zone di fianco al Saronno, nel Comasco, ha grandinato, ha fatto parecchi danni, però è durata poco, insomma, però ci sono state strade interrotte, frane, grandine grossa come noci, insomma.
0: Certo. Sì, sì.
1: Fortunatamente Saronno e il saronnese stavolta
0: sì.
1: Esatto. Ho guardato le previsioni per oggi, non dovrebbero esserci grossi problemi, anche il fine settimana si annuncia.
0: Speriamo.
1: Soleggiato.
0: No, perché adesso esatto. Quando arrivano questi temporali veramente fanno disastri.
1: Sì.
0: Il tempo proprio, cioè come dicono i vecchi, è proprio cambiato.
1: È proprio cambiato.
0: Sì, sì, veramente.
1: Non scherziamo sui cambiamenti climatici, ma c'è poco da scherzare, perché poi abbiamo i nostri mini tornado, mini disastri.
0: Sì.
1: E niente, comunque buone notizie, fino a lunedì non dovrebbe piovere,
0: vabbè,
1: tua, perché oggi è un po' così, però il tempo volge al bello, dai. Anche perché nel fine settimana ci sono tantissime cose interessanti, dopo ne
0: quindi
1: parliamo.
0: Non deve piovere, no? Speriamo,
1: non deve piovere,
0: non deve piovere. Speriamo.
1: Allora, un'altra notizia un po' così tra cronaca e politica: lunedì c'è stato consiglio comunale a Saronno, c'era grande attesa perché c'erano tre mozioni, tutte e tre molto interessanti, due in particolare interessavano secondo me i cittadini, una era quella sul rilancio del commercio e una era quella sulla sicurezza. Si è discusso tantissimo di commercio, tant'è che si è andati avanti fin oltre mezzanotte, quasi mezzanotte e mezza, e quindi si è parlato solo di commercio, e la sicurezza e i temi della famiglia, del sostegno alla famiglia, verranno discussi la prossima volta. Volevo rilevare una cosa che secondo me è stata interessante. Io li seguo tutti i consigli comunali e devo dire che questa volta sui temi del rilancio del commercio c'è stato una convergenza tra maggioranza e opposizione. La mozione era presentata dall'opposizione, da Forza Italia e da Luca Amadio, e che hanno suggerito tutta una serie di iniziative per migliorare le condizioni per il commercio saronnese, che è una delle forze di questa città.
0: Sì.
1: E non c'è stato scontro, a parte qualche scaramuccia tra singoli consiglieri, però il consiglio comunale ha lavorato in modo, secondo me, interessante e costruttivo su questi temi, tante
0: tranquillo,
1: proposte avanzate,
0: diciamo,
1: sì, non solo tranquillo, ma proprio con l'intento di mettere insieme le idee,
0: di creare.
1: Esatto, e le forze per risolvere quella che viene chiamata la desertificazione commerciale. Lo vediamo tutti i giorni, tantissimi negozi che chiudono, il commercio di prossimità, i negozi di prossimità che insomma si spengono, e questo vuol dire spegnere una città, quindi è un problema sicuramente urgente, dipende da tanti fattori, però diciamo che ho visto per la prima volta in consiglio comunale una comunità di intenti. Ci sono state anche delle, come dire, delle discussioni sui vari provvedimenti,
0: certo.
1: Però lo spirito era veramente questo. A me è piaciuto molto questo consiglio comunale. Slitta la questione sicurezza al prossimo consiglio comunale, che però ritornerà così a far parlare di sé domani, perché sapete che è stato convocato questo presidio pacifico e silenzioso davanti al comune tra le 18 e le 18:30. L'ha convocata Paolo Boccelli, quello dell'associazione SOS Italia Libera. Insomma, lì l'idea è quella un po' di fare pressione sull'amministrazione comunale perché si mettano in campo delle misure così un po' concrete, un po' visibili, che possano rassicurare i cittadini di Saronno, sì, rispetto a, insomma, rispetto ai tanti problemi che non sono enormi ma danno fastidio, insomma, certo, creano preoccupazione. Vediamo, non è un problema facile da risolvere, no, lo sappiamo tutti, però insomma. E questo, domani vediamo quanta gente parteciperà, aderirà a questa iniziativa. Un ultimo dato così tra cronaca e politica: domani sera si insedia il nuovo consiglio comunale di Origgio.
0: Sì.
1: Sapete, ha rivinto Evasio Regnicoli, il sindaco uscente, quindi domani sera ci sarà la, diciamo, la cerimonia di insediamento del, del consiglio comunale. E niente, passiamo alle notizie più interessanti e più divertenti.
0: Bene.
1: Cosa fare di bello nei prossimi
0: giorni?
1: Passiamo invece, scusami, prima una notizia utile,
0: sì,
1: perché il 17 giugno, tra una settimana, a Saronno e in altri ospedali della zona ci sarà l'Emicrania Day, cioè una giornata di visite neurologiche gratuite e informazioni contro l'emicrania. Ci,
0: sì,
1: sono tantissime persone,
0: sì,
1: che ne soffrono,
0: molto,
1: soprattutto donne, non si capisce bene perché,
0: perché appunto
1: forse perché usiamo tanto il cervello,
0: sì,
1: senza offendere i maschi, ci mancherebbe altro, però insomma c'è questa iniziativa promossa dalla Fondazione Onda, coinvolge tutti i presidi della SST Valle Olona, quindi ci saranno questi screening, queste visite neurologiche, qualcuno di specializzato che darà informazioni su questo problema che colpisce in Italia 6 milioni di persone in modo costante, fisso, cioè,
0: sì,
1: parliamo di emicrania cronica, quindi chi ha questo problema può pensare a questa cosa, bisogna prenotarsi all'ospedale.
0: Bisogna prenotarsi, quindi, sì, quindi ripetiamo,
1: esatto,
0: il 17 giugno, ecco.
1: Il 17 giugno bisogna scrivere una mail alla neurologia dell'ospedale,
0: ecco,
1: oppure chiamare
0: l'ospedale. Ecco, sì, questo è molto importante perché sicuramente, cioè, come hai detto tu, sono le donne che soffrono questo fatto,
1: esatto,
0: e quindi è bene dirlo, ecco, dove cosa devono fare, quindi il 17 in neurologia o telefonare oppure scrivere.
1: Esatto.
0: Bene.
1: Allora adesso invece le cose divertenti.
0: Bene.
1: Cose divertenti sono che riapre la piscina estiva, che,
0: sì,
1: esatto, che segna un po' il ritorno, diciamo così, della bella stagione a Saronno, ma in qualunque posto dove ci sia una piscina estiva,
0: sì,
1: ci saranno molte novità. La riapertura è per sabato 13 giugno, è per quello che ho guardato le previsioni del tempo per capire,
0: ecco,
1: se sarà una bella giornata. Sono stati fatti diversi lavori, c'è un'area esterna tutta rinnovata nella parte del prato, ci sarà un'area VIP dove chi vuole stare tranquillo potrà un po' isolarsi, diciamo,
0: bello,
1: così, dai ragazzi, dai giochi.
0: Questo non lo sapevo, bello.
1: E poi ci sarà con gli ombrelloni e tutto, insomma, sembrerà di essere a Copacabana.
0: Cioè, sì.
1: Cioè, è possibile, ecco.
0: Uno può anche sognare, per dire,
1: esatto,
0: dice, vabbè, Saronno, ma cos'è Saronno? Ma io sono qua a Capocabana, insomma.
1: Esatto. Poi la cosa bella è che ci saranno anche tante novità, nuovi giochi per i bambini, spruzzi d'acqua, giochi divertenti.
0: Sì, bello.
1: E un'altra cosa interessante è che è stata, come dire, rafforzata la sicurezza, quindi durante tutti i giorni di apertura sarà aperta tutti i giorni fino alla fine di agosto e ci sarà la sorveglianza, quindi tutto sarà non solo per la sicurezza di chi è in piscina ma anche per la tranquillità di tutte le persone
0: tutti.
1: Che, Esatto, che frequentano la piscina. E questa secondo me è una notizia bella carina, notizia, interessante, sì, sì, per i sarnesi. E un'altra cosa carina che succederà nel fine settimana: a Origgio si inaugura la nuova porta del Parco dei Mughetti. È è un intervento per abbellire e rendere più attrattivo l'ingresso a quest'area verde. C'è un laghetto dove ci saranno appunto tutta la vita acquatica da osservare. Sarà un punto di aggregazione e di ritrovo per partire, farsi qualche giro in mezzo alla natura nel parco dei Mughetti. Ci sarà un prato dove fare il picnic, quest'area umida appunto, e poi si potrà andare a passeggiare nel bosco. Questo succederà, l'inaugurazione, venerdì sera attorno alle 20. Ci saranno anche giochi per i bambini, un aperitivo, insomma, sì. È un altro momento interessante. L'ultimo appuntamento che vi voglio segnalare è che nel fine settimana, questo sabato e domenica, ci sarà la festa a Cascina Colombara. Sarà una festa un po', come dire, agricola, nel senso che sarà appunto in quest'area verde, ispirata appunto alla vocazione un po' agricola di questa zona di Saronno. Ci saranno tantissime iniziative, una mostra fotografica curata da Cantastorie, ci sarà Scacchi Saronno, l'associazione Semplice Terra, e ci saranno tante attività per i bambini. E la cosa interessante è che ci sarà anche la possibilità di visitare il campo di Oz. Ne abbiamo parlato nei discorsi. La cooperativa Ozan ha preso questo grande terreno, ha iniziato a coltivarlo. E saranno, sapete, la cooperativa Ozanam è una cooperativa sociale, quindi sì, in questo campo lavorano persone con delle fragilità, e quindi da una parte verdure e lavoro per queste persone, e dall'altra la possibilità per i cittadini di comprare verdure a chilometro zero coltivate appunto nel campo di Oz. E ci sarà la possibilità di visitare questa nuova bella iniziativa in quest'area di Saronno. E poi vabbè, ci sarà da mangiare, musica, insomma, due giornate di festa. È per quello che ero molto attenta alle previsioni, sì, perché anche certo, questa festa sì, dovrebbe andare bene. E adesso il nostro tempo è quasi finito, ma vi voglio dire un'ultima cosa, perché anche questo è un'iniziativa interessante e importante. A Solaro, che non è lontano da sì, Saronno, lo sappiamo, è sabato 13 giugno al Centro per la Famiglia, fanno un corso di disostruzione pediatrica per i nonni, i genitori, tutti quelli che hanno a che fare con i bambini, quindi babysitter, sì, operatori di scuola materna, appunto su come evitare che i bambini soffochino e soprattutto come intervenire in caso,
0: in casi particolari, quindi sì, ma
1: che gli vada di traverso, sì, sì. Esatto, quindi, un boccone, sì, la paura di tutti i genitori, nonni,
0: ma infatti, ecco, quindi ripetiamo: a Solaro il 13 giugno.
1: A Solaro il 13 giugno è un'iniziativa gratuita, bisogna prenotarsi, ho scritto nell'articolo come ci si prenota. Certo. La cosa interessante secondo me di questo corso, che lo differenzia un pochino dagli altri, è che una parte del corso, che è affidato a una istruttrice qualificata di primo soccorso pediatrico, è che insegneranno come tagliare correttamente i diversi alimenti per ridurre il rischio di soffocamento nei bambini.
0: Molto interessante questo.
1: Esatto.
0: Sì, sì,
1: tante
0: sì,
1: volte uno dice: ma gli do i piselli, e poi i piselli magari.
0: Anche il pisello può.
1: Esatto, gli va di traverso, si infila nei polmoni e succede un guaio. Volevo segnalarla appunto perché è una bella iniziativa,
0: sì, no,
1: interessante,
0: molto
1: e può essere,
0: sì, certo,
1: molto utile. Ecco, io così ne avrei tantissime altre, però sì, temo che il nostro tempo sia a sgoccioli.
0: Sì, sì, no, sicuramente sei stata chiarissima, tantissime notizie, mi auguro che tutti quanti abbiano ascoltato, però ripeto, tutto questo è sul Saronno News.
1: Esatto.
0: Quindi ecco, possono trovare anche chi non ha potuto ascoltare bene dove e quando, ecco, trova tutto sul Saronno News, perché una sta facendo i mestieri, dice ma aspetta che mi può interessare questa cosa, ci picchia, non ho capito bene, peccato, è scappato, no, può trovarlo sul Saronno News.
1: Esatto, www.saronnonews.it, lo trovate facilmente.
0: Benissimo, noi ti ringraziamo Mariangela, sei stato un fiume veramente di tante notizie molto belle, molto importante, e ti auguriamo una buona settimana di lavoro, ci sentiamo poi settimana prossima con tante altre notizie.
1: Speriamo
0: belle, ti auguriamo quindi un buon lavoro e una buona settimana a te.
1: Grazie, buona giornata e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, ciao.

0: Quindi io vi saluto dopo tutte queste belle notizie di Mariangela, vi do appuntamento a mercoledì prossimo con tutto quanto ancora giardinaggio e Mariangela. Una buona settimana a tutti voi, ciao ciao.
1: Diciamo è infortunata in questo periodo,
2: è infortunata, quindi
1: non è arrivata qui con noi negli studi milanesi, però la sentiremo tra poco e quindi sentiremo i due presentatori ufficiali praticamente.
3: Fantastico.
1: Allora,
3: quindi
1: Massimo prendiamo. Tallarini, ma lo vogliamo insomma valorizzare come si deve, visto che arriva dalla radio anche lui, gli facciamo annunciare la prossima canzone, che dici?
3: Per
2: attenti,
3: me sì.
2: Al lupo Lucio Dalla.
1: Fantastico.
3: Grazie Massimo Tallarini.
1: A tra poco.
3: A tra poco con i tre ragazzi che abbiamo nominato, Matteo Guaragna e collegata anche Anna Galoppo. Ascolteremo le loro voci, i loro brani, quindi mi raccomando, facciamo il tifo per i giovani perché se lo meritano. Intanto dal 1990 Lucio Dalla.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ier, d'incu e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
1: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: aspetti con la...
1: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Diamo uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì di 11 giugno alle ore 9.30 e 17.05 Arte e Artisti con Teresa Santinelli che ospita Don Davide. Alle 10.30 e 19.10 Fare Radio per Fare Rete. Gabriella e Gigi ospitano Ambrogio Caimi del gruppo Anziani Saronno. A seguire alle 11.05 in replica alle 19.40 Pianeta Lavoro, ospite Guia Zapponi, attrice, produttrice, regista. Alle 11.30 e 18.25 Chuck e Sipario con Chiara e Aldo.
3: Alle ore 16.35 Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritore e Massimo Tallarini, Fuori Classe, la festa di fine anno scolastico con i rappresentanti delle scuole superiori. Alle ore 20.20 Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21 Lifestyle, a cura di Damiano Caron, Longevity and Biohacking, ospite Francesca Marotta, giornalista esperta del settore beauty su Vanity Fair e altre testate. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone, smart TV, ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
4: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Abbiamo intenzione di parlare delle eccellenze e voi direte: in Italia c'è, insomma, ce ne sono talmente tante, Carla. Noi chiaramente abbiamo fatto delle piccole scelte in base ai nostri gusti, in base alle nostre idee, e cerchiamo sempre nelle eccellenze di indicare quei prodotti che sono considerati col marchio DOP o IGP. Ricordiamo ancora una volta che i due marchi attestano il legame di un prodotto ben specifico con la tradizione e anche l'identità di un territorio. Però IGP e DOP, ebbene, c'è una differenza.
1: Certo, la rispolveriamo, sì. Per chi si è messo in ascolto adesso, da poco. Sì. Per ottenere il marchio DOP, l'intero processo produttivo, quindi dalla materia prima alla trasformazione finale, deve svolgersi esclusivamente nella zona geografica definita dal disciplinare di riferimento, proprio per quel prodotto specifico, sì, oppure per il vino.
0: Sì.
1: Per ottenere invece il marchio IGP basta che almeno una delle fasi di produzione, lavorazione o preparazione avvenga nel territorio identificato sempre dal disciplinare di riferimento. Questa è la differenza.
0: Abbiamo detto, carissimi, eccellenze. Quest'oggi, questo prodotto qua l'ha scelto la Carla, che ne fa un ampio uso. Parliamo del riso, sì, sì, Carnaroli, che è un'eccellenza italiana. Che cosa possiamo dire del nostro riso italiano, Carla?
1: Ecco, sì, allora, la pianta, sì, erbacea annuale del riso, la caratteristica di questa pianta è un fusto sottile e allungato. Non so se tu hai mai,
0: sì,
1: provato ad andare vicino a noi, no?
0: Certo.
1: Quindi nelle passare Pavia, verso Pavia,
0: sì,
1: così,
0: sì,
1: vedi queste immense distese di risaie,
0: sì,
1: che sembrano dei laghetti.
0: Dei laghetti, perché, sì, perché da noi la risicoltura si fa allagando,
1: certo,
0: il terreno.
1: Va bene. E ad ogni modo qui ci sono, oltre al fusto sottile, le foglie sono lanceolate e c'è un'infiorescenza pannocchia che porta proprio i chicchi di riso. E questa pianta si adatta a diverse condizioni climatiche, però predilige gli ambienti umidi e quindi, come hai detto tu prima, Niva, la sua coltivazione è diffusa soprattutto nelle risaie inondate. E la risicoltura in Italia ha una storia, pensa, di oltre 2000 anni in Sicilia, non avresti mai detto.
0: Mai avrei detto.
1: E 500 invece anni in pianura padana. Per pianura padana intendiamo Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. Si distingue tuttora sia per la qualità, che è legata alle numerose varietà autoctone, sia per i volumi di produzione che tuttora primeggiano in Europa.
0: Ma qual è, Carla, e me l'hai già detto mille volte, il re dei risi? È il Carnaroli.
1: Certo.
0: Pensate che la varietà di riso italiano Carnaroli è stata selezionata negli anni 40 del secolo scorso in una risaia vicino Milano, e questo incrociando il riso Vialone e il Lencino. Carnaroli è noto, come abbiamo già detto, come il re dei risi, e questo per la maggiore lunghezza, che viene definita la classe A, il maggior contenuto di amido e la consistenza più soda rispetto al comune all'arborio, e anche per l'ottima tenuta in cottura.
1: Il re dei risi continua così a venire coltivato in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e soprattutto lungo il delta del fiume Po, e questo proprio grazie alla sua qualità superiore, nonostante il basso potenziale produttivo e la suscettibilità alle malattie fungine. La sua coltivazione richiede delle tecniche specifiche, come un ciclo vegetativo tardivo di 160 giorni.

0: filiere di produzione di riso Carnaroli sono state registrate come DOP, come abbiamo detto prima, denominazione di origine protetta, o addirittura IGP. Si richiamano in particolare, sentite bene carissimi, il riso di Baraggia Biellese o Vercellese Biellese, DOP, il riso del Delta del Po, che è un IGP. Questi risi sono davvero pregiatissimi.
1: Ecco, i ricercatori hanno analizzato 6 varietà di riso. Vediamo se li conosci tutti. Ribe, Bialone Nano, sì. Carnaroli, sì. Arborio, Basmati e Fragrance.
0: No, e l'ultimo non lo conosco.
1: Ecco, e questi 6 varietà di riso li hanno analizzati sia allo stato grezzo sia dopo la cottura con diversi metodi, dalla bollitura allo stufato al microonde, sì. Con l'obiettivo proprio di valutare le variazioni nei tenori di proteine, carboidrati totali e amidi a seguito della cottura. E parliamo proprio di cottura. La cottura e la bollitura soprattutto riducono le quantità di proteine e carboidrati totali nel riso.
0: Va bene, ma Carla, ma allora cosa devo fare? Lo devo mangiare crudo?
1: No.
0: Allora.
1: Tra l'altro c'è anche una diminuzione significativa di una componente dell'amido, che è l'amilosio. Sì. Quest'ultimo è invece utile a rallentare e a ridurre la risposta glicemica, poiché è meno disponibile alla degradazione da parte degli enzimi digestivi.
0: Allora, il riso Carnaroli, dopo aver fatto tutte queste ricerche, si è distinto rispetto agli altri risi proprio per la capacità di preservare le proprietà nutrizionali e trattenere il più ampio contenuto di amilosio dopo la bollitura, così come arborio e basmati a seguito di cottura in pentola normale. Ulteriori studi naturalmente potranno anche confermare l'indice glicemico ridotto in queste 3 varietà dopo la cottura con i metodi che sono stati descritti.

0: lasciamo il nostro riso e passiamo ad un'altra eccellenza. Ma voi lo sapete che l'aceto, quello che usiamo banalmente tutti i giorni per condire due carote, l'insalata, è un'eccellenza. Questo liquido acidulo e aromatico davvero ha una storia millenaria, un affascinante processo biochimico e anche un universo di sfumature qualitative che lo portano da semplice prodotto di consumo a un vero e proprio protagonista della cultura enogastronomica. Per esempio, aceto. Certo. Da cosa deriva la parola aceto?
1: Deriva dal latino acetum, che a sua volta proviene dal verbo acere, cioè essere agro. E già questa etimologia ne rileva la caratteristica primaria. Tuttavia, la sua storia è ben più antica della civiltà romana. Le prime testimonianze dell'uso dell'aceto risalgono a oltre 10.000 anni fa.
0: Tutti lì con l'ampollino dell'aceto, i nostri trogloditi nelle caverne.
1: Certo, parallelamente alla nascita dell'agricoltura e della produzione di bevande alcoliche. Babilonesi, egizi, che erano abili produttori di birra e vino, si accorsero presto che queste bevande, se lasciate esposte all'aria, subivano una naturale trasformazione in un liquido acido. E a questo punto, invece di scartarlo, impararono a valorizzarlo in una logica ancestrale di economia circolare.
0: Ma in definitiva esiste una ricetta per fare l'aceto.
1: Sentiamo.
0: Nell'antichità l'aceto non era considerato principalmente un condimento, bensì era pensato come un potente strumento per la salute e soprattutto per la conservazione dei cibi. Ippocrate, che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere, il padre della medicina occidentale vissuto nel IV secolo avanti Cristo, pensa che ne prescriveva l'uso, però mescolato con miele o altre sostanze, cioè aceto, miele, e questo per alleviare la tosse e i disturbi respiratori. Pensa un attimo, perché ne riconosceva le proprietà antisettiche. E non dimentichiamo i nostri soldati romani, che allora sì che facevano lunghe campagne militari. Cosa bevevano? Sì, certo, c'era l'acqua, ma spesso bevevano una miscela di acqua e aceto, che veniva chiamata posca. Allora, questa miscela non solo dissetava, ma grazie all'acidità contribuiva a disinfettare l'acqua, che era spesso contaminata. In tal modo preveniva le malattie infettive.
1: Oltre all'uso medicinale dissetante, l'aceto si rivelò fondamentale come conservante alimentare in un'epoca, ricordiamo, priva di refrigerazione. L'acidità abbassa il pH dell'alimento, creando un ambiente inospitale per la maggior parte dei batteri patogeni e dei microrganismi responsabili proprio del deperimento. La pratica di marinare carne e pesce nell'aceto o di addirittura conservare gli ortaggi sotto aceto era quindi una questione di sopravvivenza, un modo per prolungare la disponibilità di cibo oltre la sua stagionalità. Questa quindi duplice natura di rimedio e conservante caratterizzò l'aceto per gran parte della storia umana, fino a quando nel Medioevo e nel Rinascimento iniziò a essere apprezzato anche per le sue qualità gastronomiche, soprattutto nelle corti italiane ed europee.
0: Ma l'aceto, Carla, l'aceto, per capire davvero la natura dell'aceto bisogna proprio fare, diciamo così, un passo indietro e considerare il vino, che è la sua materia prima. Il vino, come ormai sappiamo tutti, è il prodotto della fermentazione alcolica, un processo anaerobico, cioè in assenza di ossigeno, in cui i lieviti consumano gli zuccheri presenti nel mosto d'uva e producono etanolo, cioè alcol etilico, e anidride carbonica. L'aceto, invece, è il prodotto di una fermentazione acetica, cioè un processo aerobico, quindi non come il vino senza ossigeno, ma questo processo richiede ossigeno guidato da batteri specifici. I protagonisti di questa seconda trasformazione sono i batteri acetici, microorganismi gram negativi. Questi batteri possiedono un enzima, l'alcol deidrogenasi, che permette di ossidare l'alcol etilico presente nel vino, e attraverso quindi una reazione chimica che coinvolge l'ossigeno dell'aria, l'etanolo viene convertito prima in acetaldeide e poi in acido acetico, che è il componente, come ben sappiamo, principale dell'aceto, che ne determina il caratteristico sapore acido.
1: Esistono due metodi principali per condurre questa fermentazione. C'è un metodo lento, detto anche metodo francese o Orléans, e il metodo veloce, un metodo tedesco con generatori di aceto. Vediamo nello specifico. Il metodo lento, impiegato per la produzione di aceti di alta qualità, avviene in botti di legno. Il vino viene posto in contenitori non completamente pieni, in modo da avere una superficie di contatto con l'aria. I batteri acetici, presenti naturalmente nell'ambiente o inoculati tramite una madre dell'aceto, lavorano lentamente sulla superficie del liquido. Questo processo, che può durare mesi, addirittura anni, permette lo sviluppo di aromi e profumi complessi. E poi passiamo al metodo invece veloce, che utilizza dei generatori che forzano il passaggio di aria attraverso truccioli di legno imbevuti di batteri acetici, su cui viene fatto gocciolare il vino. Questo sistema altamente ossigenato accelera notevolmente la conversione dell'alcol in acido acetico, portando a termine il processo in poche ore o giorni. E questo è l'aceto che troviamo noi, probabilmente,
0: purtroppo sì,
1: quello che usiamo tutti i giorni.
0: Però devo dirti una cosa, Carla, io ho provato, siccome ai vecchi tempi si teneva la madre, ho provato a vedere se si faceva la madre
1: in questi aceti.
0: Non si fa. Quelli che...
1: E infatti questo metodo tende a produrre un aceto più aggressivo, sì, però meno aromatico, e infatti non concede il tempo necessario per la maturazione e l'affinamento degli aromi secondari.

0: Allora, in definitiva, stiamo sempre parlando di aceto di vino. L'aceto di vino è una soluzione acquosa diluita di acido acetico. La legge italiana stabilisce che un prodotto, per essere commercializzato come aceto, deve contenere almeno il 6% di acido acetico. Però bisogna anche dire che la sua composizione è molto più complessa. Oltre all'acido acetico, l'aceto di vino contiene tanti altri componenti che provengono chiaramente dal vino di partenza e che si sviluppano durante l'invecchiamento. Tra questi possiamo trovare degli acidi fissi, dei sali minerali, polifenoli, tannini, soprattutto nell'aceto di vino rosso, e tracce di alcol residuo. E sono proprio questi composti minori che determinano proprio il profilo aromatico, il colore e la complessità di un aceto di qualità.
1: E vediamo le proprietà funzionali. L'aceto di vino apporta circa 20 calorie ogni 100 ml, dovuto soprattutto all'acido acetico, e in misura minore a residui di alcol e carboidrati. Il suo valore nell'alimentazione è legato ad alcune proprietà funzionali che sono riportate addirittura in letteratura. Per esempio, l'acido acetico ha dimostrato in diversi studi di influenzare il metabolismo degli zuccheri. Il suo apporto in un pasto ricco di carboidrati può moderare addirittura l'indice glicemico. L'acidità dell'aceto stimola la produzione di succhi gastrici, favorendo la digestione e la salute del microbiota intestinale. E poi ci sono i polifenoli, che sono presenti in maggior quantità nell'aceto rosso, che contribuiscono con la loro attività antiossidante a contrastare lo stress ossidativo delle cellule. Quindi le proprietà antibatteriche dell'acido acetico, storicamente sfruttate per la conservazione, sono quindi ben documentate e lo rendono anche un utile agente per l'igiene alimentare domestica.
0: Allora, come viene utilizzato l'aceto in cucina? Beh, è un condimento versatile. Ben oltre l'arricchimento di un'insalata. Tu, Carla, che lo usi solo per l'insalata? No, non è solo così. La scelta tra aceto di vino rosso e bianco non è solo perché è più bello il rosso o più bello il bianco, dipende dalla preparazione. L'aceto di vino rosso è ideale per le marinature di carni rosse robuste o per insaporire brasati e stufati, o anche per la preparazione di salse ridotte. L'aceto di vino bianco, più acido, e diciamo che a livello aromatico è meno invasivo, è preferibile per condire insalate verdi, per le marinature di pesce o le carni bianche, te col tuo petto di pollo, è sempre lì, per la preparazione di maionese, salse delicate e anche per conservare sotto aceto gli ortaggi, per esempio i cetriolini, le cipolline.
1: Ecco, l'Italia poi vanta anche una specialità di aceto di vino invecchiato, che se è meno celebre rispetto a quello balsamico tradizionale. In Toscana, ad esempio, si producono aceti di vino rosso invecchiati per anni in botti di legno pregiato, i quali così acquisiscono una notevole complessità aromatica con sentori di legno, frutta secca e spezie, ideali proprio per essere gustati a gocce sui formaggi stagionati o su una semplice fetta di pane abbrustolito. E analoghe tradizioni esistono in Piemonte e in altre regioni vinicole.
0: Allora, la scelta, c'è anche non dimentichiamo che c'è anche l'aceto biologico. La scelta di un aceto di vino biologico è chiaramente un ulteriore passo verso la qualità e la sostenibilità. La differenza chiaramente risiede nella materia prima, cioè il vino. Perché un aceto sia biologico deve essere prodotto esclusivamente da vino ottenuto con uve coltivate secondo il metodo di agricoltura biologica. Questo chiaramente implica il divieto assoluto di usare pesticidi di sintesi, erbicidi, concimi chimici nella vigna. La viticoltura biologica si basa sulla fertilità naturale del suolo, sulla lotta biologica ai parassiti e chiaramente sulla promozione della biodiversità.
1: Un altro vantaggio cruciale riguarda i solfiti, additivi utilizzati in enologia come antiossidanti e antisettici. Il vino biologico deve rispettare i limiti di solfiti aggiunti significativamente più bassi rispetto al vino convenzionale, vale a dire 50 mg in meno per ogni categoria rispetto ai livelli ammessi nei vini non bio. Di conseguenza, l'aceto biologico conterrà naturalmente una minore quantità di questi composti, risultando però più puro e meglio tollerato da chi vi è sensibile.
0: Allora, è chiaro che c'è un abisso qualitativo tra aceto di vino di alta gamma e prodotti low cost. Un aceto di qualità superiore chiaramente si riconosce da vari fattori. La provenienza da un vino di buona qualità spesso viene indicato in etichetta. Il metodo di produzione, un eventuale periodo di affinamento, un grado acetico equilibrato. Il colore deve essere limpido, l'aroma complesso, vinoso, un sapore armonioso. All'estremo opposto abbiamo i prodotti low cost. La competizione sul prezzo ha portato ad avere aceti che, pur essendo legali, sono di qualità scadente. Spesso sono ottenuti da vini di bassissima qualità e fermentati anche in modo rapido e aggressivo. Quindi, Carla, il nostro aceto dobbiamo proprio leggere bene le etichette.
1: Certo.
0: E portati la lente, perché insomma sono sempre scritti talmente piccoli.
1: Guarda, te sì che sei pratica. Benissimo, ok, faremo così senz'altro.
0: Siamo a questo arrivati
1: punto,
0: alla fine.
1: Siamo arrivati alla fine e non ci resta altro che ringraziare come di consueto tutti voi che ci avete seguito e vi diamo appuntamento
0: alla prossima.
1: Ciao a tutti.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e dintorni. Ai microfoni Elena Piva e Federica Battignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Rovellasca ed è la farmacia Rossetti Mamoli in via Roma 61, telefono 02963 424 25. Al cinema Silvia Pellico, Disclosure Day, di un film di fantascienza, inizio alle 20.45.
2: È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e sui nostri programmi.
1: Lunedì 10 giugno alle 21 al Cinema Prealpi, serata di musica classica indiana e breve esperienza di yoga in collaborazione con l'associazione L'Isola che non c'è.
2: Saronno, giovedì 11 giugno alle ore 21 presso il CAI Saronno di via Parini 54, proiezione del film Pata Bang, storia di un gruppo di giovani che alla fine degli anni 70 ha iniziato un nuovo modo di fare alpinismo, racconto dell'avventurosa scoperta della mitica Val di Mello.
1: Venerdì 12 giugno, festa del Sacratissimo Cuore di Gesù, alle ore 21 presso le suore del Sacro Cuore di via Cavour, santa messa con rinnovazione dei voti delle suore e testimonianza di suor Marinella.
2: Domenica 14 giugno alle ore 11.30 presso la chiesa prepositurale, celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi per la professione solenne di Suor Marinella.
1: Comunichiamo che nel prossimo mese di ottobre il nostro seminarista Federico Bisi sarà ordinato diacono.
2: A Saronno vi sarà la mostra di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, fino al 30 giugno. L'esposizione presso Villa Gianetti, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, presso la sala lettura della Biblioteca Civica, sabato e domenica dalle 14 alle 17.45.
1: Venerdì 12 giugno dalle ore 21 presso il parco dell'ex seminario Top of the Pop, concerto coro Ebel, un concerto corale a voci pari femminili.
2: Sabato 13 giugno dalle 9 alle 14 presso Piazza Avis, angolo Corso Italia a Saronno, Sagra delle Ciliegie. In occasione della giornata mondiale del donatore del sangue, l'Avis comunale vi aspetta per degustare le squisite ciliegie e incontrare la realtà avisina.
1: Sabato 13 giugno dalle 16.30 alle 23 presso Palazzo Visconti, ingresso da via Giuditta Pasta e Piazza Indipendenza, affamati di idee, tutti a tavola. Un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione.
2: Questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.
3: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
4: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Il silo delle polemiche. Saronno, il teatro non è turismo. Ancora a Saronno, la polizia in piazza e a Gerenzano, farmacie comunali.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
0: È quasi pronto Duboldo il parcheggio per togliere i tir dalle strade. Un silo gigante in via Papa Giovanni XXIII davanti a chi esce dalla A9. Un ecomostro lo hanno definito in molti. Il silo è infatti alto 4 piani, una superficie di circa 25.000 metri quadri e 14,40 metri di altezza. L'entrata sarà su un terreno ceduto da Autostrade per l'Italia, l'uscita su un'area comunale. Il progetto è stato vagliato positivamente da Provincia e Regione, oltre che dalla Commissione Paesaggistica. A scomputo, oneri per il Comune, dovrebbe essere realizzata la rotatoria, peraltro molto attesa, tra via 4 Novembre, via dell'Acqua, via Sanzio. Questo almeno l'accordo, ma i fondi potrebbero essere dirottati su qualche altra opera, perché ci sono non pochi dubbi sulla fattibilità del progetto per il calibro della carreggiata e l'intenso traffico. In Consiglio Comunale il capogruppo di Uboldo Civica è stato ironico. Quell'area, ha detto, era artigianale e produttiva e poteva far insediare qualche azienda. Invece il silos non ha portato altri posti di lavoro se non quello del portinaio. L'assessore all'ecologia è stato implicito sui vicini, che poi sarebbe Amazon: se ci troviamo in questa situazione con i camion sulle strade è proprio perché Origgio ci ha piazzato alla streppina le logistiche Bartolini e Amazon.
1: Quasi tutti i soldi della contestata tassa di soggiorno a Saronno finiscono nelle casse del Teatro Civico, e così è bufera in Consiglio Comunale. A sollevare la questione è stato il capogruppo di Fratelli d'Italia, che ha chiesto chiarimenti sull'utilizzo delle risorse incassate dal Comune attraverso l'imposta applicata ai pernottamenti nelle strutture ricettive cittadine, non solo hotel ma anche B&B e affittacamere. Secondo quanto evidenziato, i proventi complessivi ammontano a circa 386.000 euro. Di questi, circa 136.000 sarebbero stati destinati a iniziative legate al commercio, mentre tutta la restante quota, pari a 250.000 euro, sarebbe stata indirizzata al teatro cittadino. Alla richiesta di chiarimenti ha risposto l'assessore al commercio, che ha assicurato come il vincolo di destinazione previsto per la tassa di soggiorno sia stato pienamente rispettato dall'amministrazione comunale. Sul tema è intervenuto anche il vice sindaco, che ha ricordato che la normativa nazionale individua a specifiche aree di intervento per l'utilizzo delle entrate derivanti dalla tassa di soggiorno e che il Comune di Saronno opera nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo del 2011.
0: Non è certo passata inosservata in questi giorni la presenza delle pattuglie della Polizia di Stato tra Piazza Libertà e le vie del centro. Si è trattato di un servizio compiuto dalle forze dell'ordine che si è tradotto in una serie di controlli che hanno riguardato soprattutto chi bivacca nell'isola pedonale. Il tema sicurezza resta di attualità a Saronno. Domani, davanti al municipio in Piazza Repubblica, dalle 18.30 è previsto il presidio contro la criminalità, promosso dall'associazione SOS Italia Libera, al quale hanno aderito anche esponenti e gruppi politici saronnesi. Il tutto per chiedere un giro di vite dopo i recenti episodi criminosi avvenuti in città.
1: Le farmacie comunali di Saronno, Uboldo e Gerenzano sono in ottima salute? Chi più chi meno stanno a galla, lottando con le unghie e con i denti contro la concorrenza spietata delle farmacie private, soprattutto quelle aperte 24 ore. La soluzione messa in atto è di creare sinergie, ma i risultati non sono ancora chiari, anzi, regna ancora parecchia incertezza. A distinguersi intanto è la municipalizzata di Uboldo, che ha chiuso il 2025 in positivo, offrendo vari servizi di carattere sociale e, a breve, i prelievi a domicilio gratuiti. Il risultato economico prima delle imposte era pari a 104.000 euro, che sarà in parte reinvestito per il miglioramento e l'ampliamento dei servizi offerti. A parte le iniezioni a domicilio, i prelievi ematici, è proseguita l'erogazione dei buoni bebè e omaggi per i 76 nuovi nati uboldesi. Fra le novità in programma, l'attivazione di nuovi servizi di prevenzione e l'acquisto di strumentazione per test e screening gratuiti.
0: Ci spostiamo a Cislago. Ha indossato l'abito talare per colpire una 83enne nella propria casa. A raccontare la dinamica è la nipote, la quale dice che si è presentato vestito da prete col pretesto di farle vedere collanine con angeli in cambio di un'offerta. L'anziana, mossa da profonda fede, non ha sospettato l'inganno e è andata a prendere una scatolina in cui teneva l'oro tramandato di generazione in generazione, dunque con un valore affettivo molto alto. Non ci sono stati episodi di violenza, ma l'amministrazione ha messo una nota ufficiale per allertare i residenti e invitare ancora a non aprire a sconosciuti e contattare nel caso carabinieri o polizia locale o il 112.
1: Saronno, gli studenti del collegio Arcivescovile Castelli non solo hanno fatto nascere la birra di Saronno, ma hanno anche invitato a tavola genitori, parenti e amici per provarla. Per adesso è una birra a tiratura limitata, ma il successo non è mancato e quindi forse in futuro la si potrà trovare dappertutto, almeno in città. College Beer è un progetto di bottega scuola nato nel collegio Castelli nel 2024 per introdurre l'intera filiera di produzione brassicola nel piano didattico dell'istituto alberghiero. Il progetto è affidato alla classe terza, che vive tutte le fasi della produzione: maturazione, imbottigliamento, etichettatura del prodotto. Ogni classe definisce quali tipologie di birra produrre. La produzione è limitata a 1000 bottiglie da 33 centilitri, utilizzate quindi nei ristoranti didattici e in parte vendute.

0: Vellasca, si è svolta la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo, che ha coinvolto le classi prime e terze della scuola primaria. La giornata mondiale della diversità culturale è il giorno in cui ci si ferma a celebrare la ricchezza e la bellezza delle culture del mondo e la bellezza delle persone che vivono vicino a noi. Si è sottolineato nel corso di questa celebrazione come il dialogo, la gioia di stare assieme e festeggiare siano gli attrezzi più efficaci per costruire un futuro di pace. Durante la giornata nel cortile sono stati allestiti vari stand e visitandoli si è potuto conoscere le diverse nazionalità presenti nelle classi, sia europei che extraeuropei. Una scoperta che è passata per varie attività come laboratori, quiz e giochi, nonché l'assaggio di alcuni piatti tipici.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina, la settimana. Elena Piva e Federica Batignani con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto.
2: Avrei voluto essere l'unico.
3: Poi a Matteo.
4: Sì, allora per me è un'emozione grandissima e soprattutto vederla nei loro occhi, cioè vedere questo concorso, questa è la cosa incredibile, che dà la possibilità di, poi di vedere realizzato un sogno. Cioè oggi come oggi non è facile vedere realizzato così giovane un sogno e avere un proprio brano, e questa cosa secondo me è stata la più emozionante, e vederli presentare, perché abbiamo fatto anche la presentazione, il loro brano gli rimarrà per sempre, in qualsiasi cosa facciano nella vita, un'esperienza molto molto forte, quindi è stato bellissimo.
3: Tu Matteo?
5: Sì, sottoscrivo tutto quello che ha detto la mia collega Anna, è stato bellissimo vederli crescere, loro tre che sono arrivati sul podio in particolare sono davvero bravi, penso che se lo siano assolutamente meritato, e le loro canzoni, quella di Mario Edola ormai la ascoltiamo da un po' perché loro l'avevano portata proprio anche al contest, molto molto bella, mi era piaciuto sin da subito, e poi anche quella di Miriam e Lidia che sono uscite dopo, poi le ascolterete sì, sì. Anche quelle devo dire molto molto molto belle, il premio tra l'altro finale era proprio quello di poter registrare la propria canzone, e sono contento che proprio loro tre siano, come artisti, siano riusciti a farlo.
3: Perfetto, allora Matteo, Dani, noi ci separiamo per un attimo, una canzone ecco che facciamo, sì, annunciare a Matteo visto che vuole fare lo speaker, è giusto che ce l'annunci lui. Eccolo qua, lui è un grande protagonista internazionale,
5: Bruno Mars, tra l'altro io lo amo molto moltissimo, Risky Doll.
3: Quindi tra poco, Dani, ascolteremo queste canzoni.
6: Esatto, e conosceremo soprattutto questi quattro ragazzi che abbiamo nominato finora. Tra pochissimo.
7: Sì.

0: Allora Dani, salutiamo e ringraziamo Anna Galoppo che è stata con noi prima, una delle conduttrici del contest di Saronno Famosi, direttamente da Saronno. Hanno fatto tantissimi chilometri per arrivare qui a Milano oggi, perché Saronno è lontanissima.
1: In realtà, abbiamo fatto un po' di giri di metro perché ci siamo persi, per quello abbiamo fatto i chilometri, okay. Però Saronno è molto comoda.
0: Saronno è molto comoda, è una bella cittadina, conferma sta cosa.
1: Sì, è bellissima.
0: Allora abbiamo Matteo Guaragna che è uno dei conduttori di Saronno Famosi, Dani che adesso ci presenta i terzi classificati finalmente di questo contest.
2: Bene.
1: Esatto, loro sono arrivati terzi, sono un duo di due ragazzi giovanissimi che ci sono piaciuti sin dalla prima serata, sono anche molto simpatici, si chiamano Mario Edo e questa è la loro canzone, l'annunciamo, Due Ricordi.
0: Vai.

e penso dove possa poi trovare un senso. Qualche volta con lo sguardo perso, fermo il tempo e solo con te resto.

0: Beh, che grandissimi, bravi, facciamo l'applauso,
1: bravissimi, ricordiamo dal vivo, cantare live.
2: Proprio nello studio, non erano registrati sulla base, ma la base registrata.
1: Ricordiamo che noi trasmettiamo da due studi, Roma e Milano, quindi un contesto veramente particolare per questi due ragazzi. Ma è vero che tutto è nato in oratorio, ragazzi?
3: Sì, io ed Edo ci conosciamo perché frequentiamo l'oratorio, abbiamo fatto per diversi anni gli animatori, abbiamo suonato nel coro e abbiamo sempre condiviso questa passione. Noi di norma ci trovavamo una sera in oratorio e suonavamo un po' di canzoni così. Un giorno ci siamo detti proviamo a scrivere, però non ci siamo riusciti. Quindi ci siamo iscritti a questo contest in realtà con una cover, una canzone non nostra. E poi in semifinale i giudici ci hanno detto bravi, però dovete scrivere. E quindi abbiamo improvvisato questa canzone in due settimane.
1: Che bravi.
2: Siete super amici anche nel lavoro o c'è qualche contrasto anche, non so, nella vita privata, da amici?
4: Ma finché non abbiamo iniziato a cantare. No, no, è stato... Beh, noi eravamo già tanto tanto amici, sicuramente questa cosa ci ha legato ancora di più. Però è stato anche interessante vedere come abbiamo gestito tutto questo, anche perché poi siamo due persone tanto tanto impegnate. E il modo in cui siamo riusciti a... Anche questa canzone l'abbiamo un po' scritta
3: online,
4: scrivendo
3: wireless,
4: correndo da una parte all'altra, insomma le nostre vite sono comunque molto piene. È stato molto bello capire come organizzarci e trovare il tempo anche per noi e per la nostra passione, che è la musica alla fine.
1: E poi tutti a festeggiare davanti a un sushi, ovviamente.
2: No, è ovvio, certo, l'hanno nominato nella canzone, erano appassionati. Ragazzi, cosa vi aspettate per il vostro futuro musicale, ovviamente, fare i cantanti?
3: Beh, allora, noi stiamo scrivendo e siamo curiosi di vedere, diciamo, come evolverà. Sicuramente non vogliamo smettere e speriamo che ci saranno opportunità future ancora più grandi.
4: Esatto.
2: In bocca al lupo Edo e Mario, grazie per essere stati con noi da Saronno Famosi, Radio Orizzonti, ovviamente in blu, che ha organizzato questo contest. Siete arrivati terzi, vi hanno dato che cosa? Una coppa, una medaglia, cos'è il premio alla fine?
4: Ma ci hanno messo in contatto in realtà con lo studio con cui abbiamo prodotto questa canzone.
2: La canzone è il premio, quindi non ci sono coppe, non ci sono medaglie. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Allora Dani, siccome qui si fa tutto work in progress negli studi di Milano, adesso io passerei alla seconda emozionatissima classificata.
1: Ricordiamo, è stata la più giovane in assoluto a partecipare al contest, ma si è dimostrata davvero molto matura, molto grande, no? Anche per gestire l'emozione di un palco, secondo me.
2: Allora, mentre abbassiamo l'asta, nel frattempo il nostro Matteo ci racconta qualcosa di questa ragazza.
5: Sì, allora Miriam è a parte una ragazza giovanissima,
2: la più giovane, come ci ha detto, del contest.
5: Sì, la più giovane in assoluto. Miriam, io devo raccontare questo aneddoto.
2: Sei d'accordo, Miriam? Preparati.
5: L'ho già raccontato un bel po' di volte, ma lo riracconto perché mi fa piacere raccontarlo e anche a lei sicuramente farà piacere. Io in finale, quando ha cantato Miriam, io mi sono commosso, perché io sono un po' un piagnone in generale, sì, mi commuovo abbastanza facilmente e Miriam mi ha fatto commuovere, ha portato questa cover di Lucio Dalla che ha veramente lasciato tutti a bocca aperta, piano e voce, solo lei sul palco, piccolina, però potentissima allo stesso tempo, quindi direi che questa è la cosa più bella che potevo dire su Miriam. La sua canzone, anche questa adesso l'ascolteremo, molto molto bella, inaspettata rispetto a quello che...
2: Allo standard,
5: allo standard, sì, perché è anche un po' rappata, insomma. Adesso la sentiamo.
2: Abbiamo una giovane rapper, incredibile.
5: Sì.
2: Allora, la presenti tu, vai.
5: Miriam non sarà solo un sogno, qui su Radio in Blu.

0: la voce di Miriam Ronzullo, non sarà solo un sogno, e non Miriam che non è un sogno, è decisamente
1: reale.
0: Brava,
1: brava Miriam.
2: Grazie.
1: Brava. Brava, bravissima. Bellissima voce Miriam, complimenti.
2: Grazie.
1: Miriam, stessa cosa anche a te. La tua carriera come la vedi? A livello musicale, cioè vuoi fare la cantante, vuoi fare questo lavoro, si sente che hai le capacità, tra l'altro.
2: Grazie.
1: Ma hai fatto lezioni di canto?
2: Sì, da poco sto cominciando a prendere lezioni di canto, però io ho partecipato al contest solo con la mia voce, senza appunto una base musicale canora, ecco.
1: Tra l'altro non usa, nonostante sia una rapper, non usa l'autotune, Dani. Capito? Cioè ce la fa anche senza autotune. Fantastica.
0: Brava, bravissima.
2: Grazie mille.
1: Brava Miriam, davvero. Quindi le cose che hai raccontato, ma ti sei emozionato di nuovo? Un buon infazzoletto.
3: Allora, ho imparato, siccome non è più la primissima volta che la sento cantare, ormai mi sono abituato, okay. Però sì, devo dire che ha una bellissima voce Miriam, soprattutto mi piace quando va in basso, tantissimo. Mi piace veramente tanto. Poi vabbè, ci tengo a sottolineare che Miriam non è che è una rapper, però essendo molto versatile, si è permessa anche di fare anche quello.
1: Brava Miriam, davvero.
2: Grazie.
1: Seconda classificata a Saronno Famose delle edizione del 2025, lo ricordiamo, dell'anno scorso,
3: la primissima edizione,
1: quest'anno ce ne sarà
3: l'ultima,
1: non sarà l'ultima, c'è un'altra, perché insomma ci si può iscrivere anche quest'anno, poi lo ricorderemo alla fine. E adesso passiamo direttamente alla prima classificata, che lascio presentare a te, Dani.
0: Allora, lei ha una voce strepitosa, so che fa tantissime cose, nuota, liceo artistico se non sbaglio. Ora le chiedo se, anzi glielo chiedo dopo, ora la facciamo cantare, se l'anno della maturità,
1: sì, sennò poi si emoziona.
0: Esatto. E la canzone è molto bella, ma quella ce la presenta Matteo.
1: Vai.
3: Sì, Lidia, la vincitrice del Saranno Famosi Music Contest, la primissima edizione. La sua canzone ha un titolo ossimorico, Dolce Tormento, qui su Radio in Blu.

0: dolce tormento, Lidia Cella. Un applauso per Lidia, se lo merita decisamente.
1: Prima classificata di Saranno Famosi Song Contest, prima classificata che Lidia, te l'aspettavi questa vittoria? Sei sincera?
2: No, non me l'aspettavo. Ho partecipato a questo contest, a questo concorso con l'idea di partecipare e divertirmi. Non mi sarei mai aspettata una vittoria. Alla fine, quando

0: sono stati chiamati i tre finalisti, io ero tipo oddio, sono in finale, quindi no, non era aspettata questa vittoria, però quando ho vinto è stata una bellissima soddisfazione.
1: Bella, una bella gioia, dai ragazze, ma tutti e tre siete veramente bravissimi, ripetiamo, sì, avete cantato dal vivo, grazie veramente,
2: sì,
1: per
2: bravissimi
1: questo.
2: Davvero a tutti e tre, tutti i primi tre classificati che sono stati nostri ospiti oggi nel magazine. Lidia, un'altra domanda, sì, quando hai iniziato a cantare, a che età più o meno ti è venuta la voglia di cantare, di fare questo lavoro?
0: Ho iniziato a cantare da piccola, da giovane, avrò avuto
2: beh, perché adesso è grandissima Lidia,
0: adesso sì, ho 19 anni,
2: capirai.
0: Sono vecchia, no, ho iniziato da giovane, da piccolina, avrò avuto 6-7 anni, ho proprio intrapreso questa carriera, ho proprio scelto di studiare canto 3 anni fa e da lì è iniziato un po' il mio mondo.
2: Chiedo a Matteo,
0: musica, il canto,
2: che ormai è esperto di conduzione anche di questo contest, lei ha una voce molto soul, no?
3: Sì, lei si è presentata in realtà con il gospel, sì, al contest, e poi però è uscita anche fuori la sua anima pop soul, anche con questa sua canzone, e ha una voce potentissima, che ce ne siamo accorti da subito, dalla prima sera, poi in finale ha spaccato.
2: Secondo te se si presenta anche quest'anno vince di nuovo?
3: Non so farlo, in realtà dal regolamento se si
2: Massimo dice di no, che non può presentarsi.
3: però credo che Massimo sia d'accordo e l'abbiamo già detto che la inviteremo in qualità di ospite d'onore nella finale.
2: Allora, Dani, se sei d'accordo faremo le ultime battute ancora con Massimo, che ci ricorderà,
1: esatto,
2: il sito, no? Dove
1: esatto,
2: andare a iscriversi.
1: Insomma, riepiloghiamo la situazione, perché secondo me può essere una buona opportunità per tanti che sono all'ascolto e partecipare a questa nuova edizione del contest.
2: Allora Massimo, che ne pensi di questi giovani che si sono esibiti oggi?
4: La giuria, che era composta da esperti oltre che dal produttore che ho citato prima, appunto Second Roof, c'era poi anche il direttore del teatro, insomma gente che se ne intende, ha voluto mettere in rilievo appunto quelle che erano le caratteristiche vocali dei primi tre.
2: Sì, è vero, tra l'altro i primi tre hanno tutte caratteristiche differenti, sì, uno dall'altro.
4: Non hanno premiato le band, diciamo, perché c'erano anche parecchie band, un 7-8 band.
2: Perché questa cosa che le band nei talent in generale, nei song contest, non funzionano? Come mai questa cosa?
4: Non lo so, forse non si erano preparati adeguatamente. Infatti se si dovessero iscrivere nuove band, qualcuna si è già iscritta, perché ho guardato appunto quelle che si erano già iscritte, il consiglio è quello di prepararsi, cioè di non prenderlo sotto gamba, perché uno arriva pensando che sia una cosa semplice,
2: pezzettino rock,
4: in realtà
2: magari,
4: esatto,
2: dovrebbero prepararsi un po' di più.
4: Abbiamo voluto costruire qualcosa che sì, è una roba di giovani di una città, non è Sanremo per intenderci.
2: Vabbè, certo,
4: no?
2: Però, Saronno, però, voglio dire, come vibes, come belle vibrazioni, si avvicina molto a Sanremo.
4: Si avvicina molto.
2: Quindi Saronno Famosi è aperto anche quest'anno.
4: È aperto anche quest'anno, radioorizzonti.eu, potete scaricare il bando, nella home page trovate direttamente il logo Saronno Famosi, ci cliccate sopra e poi basta compilare un form per iscriversi.
2: E poi se volete diventare come Edo e Mario, Miriam Ronzullo e Lidia Cella, non vi resta che iscrivervi, giusto Dani?
1: C'è tempo fino al 5 luglio, quindi non ci pensate troppo.
2: Sbrigatevi. Quindi ringraziamo Dani, li vuoi nominare e salutare tutti tu, i nostri ospiti?
1: Assolutamente sì, naturalmente partendo dal direttore Massimo Tallarini, direttore di Radio Orizzonti in Blu, che è stato con noi, ha portato con sé Matteo Guaragna, conduttore del talent, insieme ad Anna Galoppo, che salutiamo e auguriamo a lei buona convalescenza, ma soprattutto un grazie enorme ad Edo e Mario, Miriam Ronzullo e Lidia Cella, bravi ragazzi.
2: Bravi, applauso finale per voi e anche per Massimo Tallarini e Radio Orizzonti, ovviamente di Saronno. Saronno Famosi, ricordatevelo. Grazie a tutti ragazzi, volete salutare tutti insieme? Un bel ciao, vai!
5: Ciao!
2: Fantastici.
1: Adesso, grazie.
2: Dani,
1: allora,
2: noi continuiamo con la musica.
1: Noi continuiamo, ci avviciniamo anche all'appuntamento dell'informazione delle 11, ci arriviamo appunto a Suon di Musica, questa si intitola Origini.
6: Si

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
2: Molte sono le mostre che anche nei mesi estivi si possono visitare e spesso le troviamo a pochi passi dalle nostre mete turistiche. Una in particolare ve ne suggerisco, che riguarda una prestigiosa raccolta di reperti egizi collezionati dall'arciduca Massimiliano d'Asburgo e ospitata presso le scuderie del castello di Miramare a Trieste fino al prossimo 1° novembre. Abbiamo intervistato la direttrice del museo, Alice Cavinato, che ci ha raccontato la suggestiva storia di questa collezione, ovviamente anche di Massimiliano, e che ha per titolo Una Sfinge la trae, le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Ecco che cosa ci ha detto. Dottoressa Cavinato, ogni collezione ha una storia alle spalle, ma questa di Massimiliano d'Asburgo ha più storie che ce la raccontano. Ecco, da dove possiamo partire per capire meglio il tutto?
3: Esattamente come diceva lei, da una delle tante storie che si intrecciano e che vanno a costituire poi l'eclettica collezione dell'arciduca Massimiliano, ovvero un viaggio che lui stesso fece insieme al comando di una flottiglia, di una squadra di velieri della Marina Austriaca per visitare i paesi del Mediterraneo e nel mese di luglio si fermò 3 settimane in Egitto. Questa è una delle storie che hanno portato alla costituzione di un'importante collezione di manufatti egizi che Massimiliano ha raccolto nella sua residenza di Miramare presso Trieste e che oggi fanno parte della collezione del Kunsthistorisches Museum Wien e che una selezione dei quali è oggi in mostra alle scuderie del castello di Miramare per raccontare questa storia e mostrare come gli interessi collezionistici di Massimiliano fossero ancora più vari di quello che si può scoprire oggi certo, passeggiando per il castello e per il parco di Miramare.
2: Senta, ci può delineare la figura di Massimiliano e perché questa passione?
3: Massimiliano era entrato giovanissimo nella Marina Militare Austriaca in quanto figlio cadetto, fratello minore dell'imperatore Francesco Giuseppe, quindi come carriera militare aveva scelto la Marina ed era affascinato dai viaggi per mare e dalla conoscenza dei paesi lontani, del mondo. Di conseguenza la sua attività preferita, la sua attrazione principale era quella di viaggiare e conoscere e anche riportare a casa testimonianze le più varie dei paesi che aveva visitato, e non solo appunto un interesse storico e archeologico, ma soprattutto un interesse etnografico, scientifico anche, proprio di conoscenza del mondo in tutti i suoi aspetti.
2: Ecco, per cui lui questi vari pezzi li reperisce proprio andando personalmente, come diceva lei, a visitare direi scavi, attrazioni archeologiche.
3: Esatto, lui durante questa visita in Egitto, che appunto in realtà fa parte di un più ampio viaggio con scopi militari e diplomatici, però fa proprio una visita anche in parte turistica, quindi da Alessandria attraverso lungo il Nilo, sia via ferrovia che via battello fluviale, va fino al Cairo e visita poi le grandi piramidi, e quindi fa proprio un itinerario di tipo turistico volto a visitare quelli che stavano già diventando i più celebri monumenti e siti che portavano testimonianza dell'antica civiltà egizia. reperti, gli oggetti che invece acquista o gli vengono donati non sono frutto di attività specifiche di scavo, ma vengono acquistati già sul mercato, oppure appunto fanno parte di una grossa donazione che il viceré d'Egitto, Said Pasha, fa proprio al giovane arciduca in visita.
2: Questa mostra si svolge nelle scuderie del castello di Miramare, ma anche questo castello ha una storia, direi, molto affascinante.
3: Sì, è proprio la creazione dell'arciduca Massimiliano, che appunto proprio per via della sua carriera in marina si trasferisce in primi anni 50 a Trieste e diciamo sceglie il promontorio di Grignano per costruirvi la sua residenza, un luogo dove non c'era nulla, sostanzialmente pochi appezzamenti di terreno coltivati, e dalla sua riflessione teorica nasce una residenza con un parco dove diciamo Massimiliano sia immagina e si fa costruire la sua casa dei sogni, studiandola in ogni dettaglio l'aspetto architettonico e il design interni, sia progetta un parco che doveva fare sia da giardino di delizie sia da stazione di acclimatamento di specie anche provenienti da paesi lontani, proprio un luogo di studio botanico, di studio della varietà della flora locale e proveniente da altre zone.
2: Ecco, per cui molti interessi a quest'uomo, sì. Una persona molto intelligente, molto curiosa e appassionata.
3: Esatto, aveva molteplici interessi e appunto in generale gli interessi scientifici attinenti alla sfera della botanica e della zoologia erano alcuni dei suoi interessi più forti, più marcati.
2: Quali pezzi troviamo di questa collezione in questa mostra?
3: Dunque,
2: almeno i più importanti, ecco, ovviamente non si possono elencare tutti.
3: No, non si possono elencare tutti, però sono organizzati per aree tematiche, quindi abbiamo un gruppo di modelli come diciamo con funzione di souvenir di siti e monumenti egizi, quindi oggetti di produzione ottocentesca, e anche potremmo dire copie, repliche, falsi di reperti antichi che venivano prodotti per il mercato. E poi la statuaria dedicata a singole persone come alti funzionari del regno o principi, e la rappresentazione dei sovrani con le statue in bronzo e in pietra che li raffigurano. Il pezzo più importante e centrale di questa mostra è una testa del faraone Sesostris III, una testa che probabilmente dalla forma si intuisce faceva parte di una sua rappresentazione come sfinge, quindi c'è anche questo doppio collegamento con la tipologia della sfinge, di cui Massimiliano aveva raccolto diversi esemplari, uno dei quali è tuttora conservato al castello di Miramare, è l'unico reperto egizio che ancora si conserva a Miramare. E poi invece abbiamo la rappresentazione delle divinità con numerose piccole statue che illustrano la complessità della religione egizia e la rappresentazione delle divinità, e una sezione dedicata invece alle collezioni del Museo Winckelmann, il museo di antichità della città di Trieste, che è una pregevole collezione di reperti egizi, che ci fa vedere come questo interesse di Massimiliano non nascesse nel nulla, ma in un contesto in cui i contatti con l'Egitto erano frequenti e vivaci e il collezionismo privato di oggetti provenienti dal paese del Nilo altrettanto. E quindi abbiamo una selezione di oggetti provenienti da queste collezioni. La più importante è una mummia con sarcofago e cartonage di un sacerdote, Pasen Hemhor, che è stata per l'occasione restaurata e collocata in un allestimento che permette di vederne tutte le componenti.
4: Alice Camiato, la ringraziamo moltissimo di questo suo, questa sua sintesi, ma molto completa, di questa bellissima mostra, e le auguriamo buon lavoro.
3: Grazie, grazie a tutti e grazie a lei.
4: Daniela, l'ultima volta avevamo detto che questa volta ci davi qualche titolo in più sempre per la valigia delle vacanze, e cosa ci hai preparato?
5: Allora, comincerei con un paio di romanzi che ho notato sono usciti come secondi di una con personaggi quindi che avevano avuto un successo l'anno scorso, e comincerei con un romanzo di Ludovica Eider edito da PM che si intitola La valigia del ritorno. L'anno scorso aveva avuto della stessa autrice, che è friulana, molto successo il suo primo libro I vestiti della domenica, che parlava di una famiglia di possidenti nella Friuli primi decenni del Novecento. Questo mondo agricolo, un po' anche di confine, se vogliamo, fra sloveni e friulani e italiani. Una dei personaggi dei vestiti della domenica era una cameriera di nome Rosalba. E adesso esce, quindi, anche senza aver letto, che non c'entra, diciamo, quindi uno può benissimo non aver letto il libro precedente, e La valigia del ritorno è invece proprio impegnato proprio su Rosalba, che diventa protagonista. Rosalba, che ha avuto una vicenda amorosa sfortunata, viene costretta ad andare in Canada, e siamo nel 1923, quindi in un posto appunto che per allora, per una giovane friulana, andare in Canada così era veramente un'avventura, no? L'America, in più a Montreal, che era anche una città ancora insomma un po' arretrata, e oltre il freddo spaventoso che c'era. E Rosalba viene assunta come governante da una importante personaggio inglese che appunto si è trasferito in Canada per ragioni economiche, perché ha aperto dei locali dove si comincia a fare jazz, e l'incontro con questo personaggio darà modo a Rosalba di sviluppare anche il suo intelletto, la sua personalità, la vediamo crescere, e poi alla fine ci sarà anche un colpo di scena finale. Devo dire che è scritto bene e l'ambientazione anche è molto interessante per vedere questo Canada ai primi del Novecento, e soprattutto anche c'è la personalità di questa ragazza che arriva sperduta, ma poco a poco impara veramente a badare a se stessa. Un altro caso un po' simile in un certo senso è il secondo romanzo di Xaba Dalla Zorza, che si intitola Io sono Adele ed è edito da Marsilio. Xaba Dalla Zorza, per chi segue la televisione, è un personaggio molto noto perché ha delle rubriche di cucina e ha scritto una ventina di libri appunto fra cucina, savoir-faire, eccetera.
4: Sì, invece l'anno scorso un tipo molto elegante, che rende elegante anche tutto quello che fa, dall'impiattamento alla preparazione della tavola.
5: Ecco, e il suo personaggio è evidentemente molto simile a lei. L'anno scorso si chiamava La Governante e questa volta io sono Adele, nel senso che è lo stesso personaggio, una signora già di una certa età, quindi diciamo fra i 50 e i 60, che si presenta in una dimora nobiliare francese per fare la governante, e si vede subito che è una persona di gran classe, proprio per come sa, come tu dicevi, apparecchiare la tavola, fare dei menu molto particolari che noi seguiamo, eccetera. E si capisce alla fine del primo romanzo che lei ha un passato, ed ecco che appunto il secondo, Io sono Adele, fa capire chi era veramente. E ma quindi anche questo, comunque, anche se non si è letto il primo romanzo, non ha importanza. Adele diventa una persona molto indispensabile alla famiglia, perché entra un po' negli equilibri di questa famiglia, con un padre sempre indaffarato e quindi lontano, una moglie snob che si secca di essere in questa dimora di campagna perché vorrebbe invece andare a fare shopping in città, una figlia che non vuole studiare perché si sente abbandonata, e anche il fratello che non vuole studiare. E quindi Adele riesce a entrare, diciamo, nelle grazie di tutti, anche della. Il secondo romanzo di cui volevo parlare si intitola Io sono Adele, edito da Marsilio. Anche in questo caso è il prosieguo di un romanzo precedente, La Governante, che aveva avuto molto successo, e si riprende questo personaggio. L'autrice, Saba dalla Zorza, è anche un personaggio televisivo noto.
4: Poi altro che, figurati, fa dei menù raffinatissimi, lei è sempre elegantissima anche in cucina, dove io mi sbrodolo continuamente, invece lei assolutamente no, e poi tavole preparate come se sempre fosse Natale.
5: Ecco, allora si vede che Saba dalla Zorza ha messo proprio lei stessa in questo nella protagonista, sì, del romanzo, perché Adele è appunto una signora ancora molto bella, ma insomma diciamo fra i 50 e i 60, molto elegante, che non si capisce come mai appunto già dallo scorso romanzo si era presentata a casa di una famiglia nobile francese con una bella magione in campagna, si è presentata come governante, e già appunto si capiva che fuggiva un po' da un suo passato. In questo secondo episodio, che però si legge indipendentemente dal primo, Io sono Adele, lei è diventata non solo una cuoca eccezionale e che sa appunto come tenere la tavola, la casa, ma anche diventa confidente in un certo senso dei membri della famiglia, un marito sempre indaffarato che non c'è mai, che non ha orari, la moglie seccata perché è molto snob, vorrebbe stare in città a fare shopping, i figli che non si fanno amicizie in quel posto, non studiano volentieri, sono ribelli, e lei riesce veramente a capire la psicologia di tutti e entrare veramente nella famiglia, a tal punto che a un certo punto loro, che hanno un invito a Milano, la vogliono portare con loro, e qui si capirà che a Milano Adele è un personaggio molto noto, ecco appunto un personaggio televisivo, e quindi capiranno di aver avuto una governante molto molto particolare.
4: Benissimo, ne hai ancora un altro, Daniela?
5: Sì, questo non è un romanzo, ma è un libro molto interessante, autobiografico, di Gabriella Zalapì. Il titolo è Ilaria, o la conquista della disobbedienza. È un fatto della sua infanzia. Attualmente lei è un artista, vive fra Parigi, New York, ma ha avuto, lei è italiana, ha avuto quando aveva 9 anni l'esperienza di essere praticamente rapita dal padre, perché i genitori si stavano divorziando, la sorella minore è rimasta con la madre e il padre è andato a prenderla una volta a scuola, l'ha portata con sé, è praticamente in un viaggio per tutta l'Italia, perché poi l'ha portata da sua madre in Sicilia, cioè dalla nonna in Sicilia, e la bambina ha seguito il padre, che pur cercando di accontentarla, è comunque un uomo, si capisce, molto infelice, sbandato, e le impedisce di parlare con la madre, dicendo che è la madre che non la vuole. E quindi capiamo l'infelicità di questa bambina, che si sente...
6: Papa Leone XIV in Spagna, accolto dai reali e da 130.000 fedeli, il pontefice ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, invita a non soffiare sul fuoco delle polarizzazioni ma a promuovere l'unità. La guerra in Ucraina, dopo il no all'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma, centinaia di droni su San Pietroburgo, il sindaco state a casa. Israele inarrestabile, in Libano ucciso 9 persone dai raid dell'IDF, tra questi un generale, un capitano e un soldato libanese, altri 6 morti in un villaggio nel sud. Al via la beatificazione, a Como inizia il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Sabino D'Alessandro in regia. Come avete sentito, prima giornata di Papa Leone XIV in Spagna, il suo primo discorso alle autorità, ma sentiamo da Madrid in diretta Paolo Fucili. Buonasera Paolo.
7: Si chiama Lucero, il quartiere di Madrid da dove vi parlo. Sto aspettando qui Leone insieme ai colleghi della stampa, tantissime persone lungo le strade con bandiere, pazienti sotto il sole caldo di questa giornata. In questo quartiere Papa Leone viene a minuti, atteso a minuti per venire a visitare un centro che si chiama Sedia 24 Horas, cioè un centro caritativo aperto tutto il giorno, 24 ore, dice il nome, offrendo servizi di base come pasti, docce, un dormitorio, ma anche accoglienza, ascolto, percorsi di inserimento o reinserimento nella società per migranti, disoccupati, persone finite ai margini, donne vittime della tratta e anche di abusi. Ascolteremo anche loro testimonianze prima del secondo discorso in programma di Papa Leone in terra spagnola, il primo avvenuto stamattina dopo la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale con Re Felipe. Il Papa ha parlato alle autorità spagnole, ambasciatori, la società civile spagnola, per dire un chiaro no a ideologie preconfezionate e anche un no alla tentazione di guadagnare popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni. Da Madrid è tutto.
6: Grazie a Paolo Fucili in diretta da Madrid. Ed ora apriamo il capitolo della guerra in Ucraina. Dopo il no di Putin all'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma. Caterina Dall'Olio.
8: Dal forum economico russo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli USA primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Sul terreno non si fermano i raid. Nel porto rumeno di Costanza esplode un drone. L'Ucraina spiega: è nostro ma è stato deviato dai russi. I paesi della NATO stanno discutendo un piano di aiuti finanziari all'Ucraina da 70 miliardi di euro, che potrebbe essere annunciato in occasione del vertice dell'alleanza previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
6: Ed ora in Medio Oriente, in Libano sono state uccise 9 persone dai raid dell'IDF. Intanto l'Iran lancia droni su Kuwait, chiude l'aeroporto, e su Bahrain. Nicola Ferrante.
9: Brucia senza fine il Medio Oriente, scontri incrociati fra Libano, Israele e Iran. A sud del paese dei Cedri almeno 9 vittime, ore di fuoco anche in Iran, reazione di Teheran nei confronti di quei paesi che ospitano basi americane. Lanciati missili contro il Bahrain che condanna l'azione, nel mirino anche l'aeroporto internazionale del Kuwait. Il regime di Teheran condanna l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere sul Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Scintille anche sui visti alla nazionale di calcio iraniana per partecipare ai mondiali ed entrare così negli States, rilasciati solo ai giocatori e al personale strettamente essenziale, negato ai consulenti tecnici e ai numerosi alti dirigenti. All'attacco l'ambasciata turca, Washington discrimina. Nicola Ferrante, linea allo studio.
6: Torniamo in Italia, manifestazione oggi promossa dalla CGIL contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi da 2 caporali pakistani. Amelia Cartia.
10: Amin, Ullah, Ahmad e Wassim sono stati arsi vivi a bordo di un minivan sulla statale ionica da chi sfruttava il loro lavoro nei campi, nel Cosentino. Per loro e per tutti gli invisibili, i nuovi schiavi del caporalato, oggi ad Amendolara, dove i 4 sono stati uccisi, un corteo indetto dalla CGIL ha deposto una corona di fiori sul luogo della strage, per poi sfilare al grido di mai più. Alla manifestazione presenti esponenti sindacali e politici. Una legge contro il caporalato, la 199, esiste, ma è la denuncia del sindacato. A distanza di 10 anni dalla sua promulgazione, troppo ancora rimane da fare e il lavoro nero continua a coinvolgere circa 200.000 lavoratori irregolari, generando, secondo i dati rivelati dall'Istat, un volume d'affari pari a circa 77 miliardi di euro all'anno. Rimangono intanto in carcere Ali Raza e Safer Ahmed, i 2 caporali pakistani fermati per omicidio plurimo pluriaggravato. Contro di loro la testimonianza dell'unico superstite, Taj Mohamed Alamiar. Amelia Cartia, linea allo studio.
6: 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico, trovato subito senza vita, è stato ritrovato anche il cadavere della donna che era dispersa, Teorina Paccapelo. Deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, che era stato estratto vivo dalle macerie. Una frana a Positano ha isolato diverse frazioni, circa 1 migliaio di persone isolate. Federico Plotti.
11: La strada provinciale che collega Positano ad alcune sue frazioni, come quelle di Monte Pertuso e Nocelle, resta ancora chiusa. La frana, che ieri sera ha bloccato il passaggio in ambo le direzioni, deve essere ancora rimossa del tutto. E poi c'è ancora da verificare la tenuta del costone da cui sono precipitate pietre, terra e detriti. Restano isolate circa 1000 persone tra residenti e turisti, che al momento non possono muoversi se non percorrendo chilometri di strada a piedi e piccole vie interne con centinaia di gradini, condizioni quasi proibitive soprattutto per gli anziani.
12: Ma è normale, ma non solo per chi lavora, ma anche per i turisti, per chi deve arrivare. Come fai? I bagagli dove li porti? Per le scale? Fai 700 scalini per portarli su a Monte Pertuso oppure a Nocelle?
11: Il comune di Positano assicura che i tempi per il ripristino della viabilità saranno brevi, ma nel frattempo decine di attività commerciali che proprio in questo periodo di anticipo d'estate iniziano a fare i veri affari restano tagliate fuori. Sospese anche tutte le linee dei mezzi pubblici che servono l'intera zona. Federico Plotti, linea allo studio.
6: 8 i giovani indagati a Milano per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa, in concorso con altre 9 persone che sono in corso di identificazione. A loro i pubblici ministeri contestano, oltre all'aver commesso l'omicidio in un gruppo di più di 5 persone, anche l'aggravante della premeditazione. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani e arrivano fino al 3 luglio, resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. I salari non crescono e i costi per la casa sì. Da una elaborazione della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa, sui dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che dal 2019 gli affitti nei principali capoluoghi sono saliti fino a 5 volte di più delle retribuzioni. Antonella Mazza, Teruel.
10: Nella classifica del costo della casa in Milano, la città più cara all'affitto di un appartamento medio è pari a oltre 1.800 euro al mese. Nel capoluogo lombardo e in quello toscano i canoni sono cresciuti dal 2019 del 49%, del 40% a Bologna, Padova, Venezia e Napoli, del 37% a Roma, mentre in fondo alla lista troviamo Potenza, Campobasso, Catanzaro e Perugia. Sempre secondo la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, a Milano inoltre l'affitto incide sul 73% della retribuzione. Segue Firenze sulla stessa linea, Bologna, Venezia, Roma. Grandi città in cui le piccole e medie aziende faticano a trovare lavoratori qualificati disposti a trasferirsi. Segno per il CNA che il problema casa, avvertito soprattutto da giovani e famiglie, non è solo una questione sociale, ma anche una vera emergenza economica che rischia di frenare la crescita, gli investimenti e lo sviluppo locale. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
6: Alle porte ci sono le prime vacanze, torna il tema della sicurezza in acqua, ogni anno muoiono 14 persone in media, la maggioranza bambini. Intanto il disegno di legge piscine approvato a luglio dell'anno scorso è ancora all'esame del Parlamento. Lucia Scione.
13: Un malore, una disattenzione, un impianto di aspirazione difettoso sono alcuni degli eventi responsabili delle morti in piscina, 14 l'anno secondo le stime di Federalberghi. Resta al palo, dopo l'approvazione da parte del governo lo scorso 30 luglio, il disegno di legge piscine che definiva i requisiti di sicurezza per gli impianti futuri senza di fatto imporre adeguamenti a quelli già esistenti. È ancora all'esame del Parlamento e dovrà superare le resistenze da una parte della conferenza Stato-Regioni, dall'altra di Confagricoltura e Agriturist. La prima boccia la normativa proprio perché non impone la messa in sicurezza degli impianti già funzionanti. I secondi lamentano costi insostenibili da parte dei gestori per l'installazione dei dispositivi previsti, come la barriera e la copertura di protezione invalicabile, il salvagente, la manutenzione e l'analisi periodica dell'acqua, la presenza costante di bagnini. Lucia Scione, linea allo studio.
6: A Como è iniziato il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Da Como, Giorgia Bresciani.
14: Mite e umile di cuore, capace di riconoscere in tutti, soprattutto nei poveri, nella gente di strada, nei prigionieri, nei fratelli e delle sorelle da accogliere, servire e amare teneramente, a volte accettando anche l'ingratitudine, tanto da essere ferito e ucciso da uno dei suoi protetti. Così il cardinal Oscar Cantoni, vescovo di Como, ha descritto Don Roberto Malgesini, introducendo oggi pomeriggio la sessione di apertura dell'inchiesta diocesana sulla vita, l'offerta di se stesso e la fama di santità del servo di Dio, ucciso il 15 settembre del 2020 da un senza dimora. Tanti fedeli che hanno affollato per la cerimonia la chiesa di San Bartolomeo, che vanta una tradizione luminosa di santità. Vi prestò infatti la sua opera anche San Giovanni Battista Scalabrini. E per una significativa coincidenza, proprio oggi, 6 giugno, ricorre il 5° anniversario della beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti, uccisa a Chiavenna in questo stesso giorno del 2000. Da Como, Giorgia Bresciani.
6: Monsignor Osorio Sitor Afonso, vescovo della diocesi di Chelimane, amministratore apostolico dell'arcidiocesi della Beira in Mozambico, è morto questa mattina. Lo ha reso noto il Collegio dei Consultori della Diocesi. Il Servizio Nazionale di Investigazione Criminale del Mozambico ha confermato che il vescovo è deceduto in conseguenza di colpi d'arma da fuoco che lo hanno preso al petto durante un'irruzione notturna nella sua residenza. Chiudiamo con lo sport, il tennis. Mira Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile. La tennista russa ha superato la polacca Maja Cialinska in 2 set. Domani lo scontro tra l'azzurro Cobolli e il tedesco Zverev. È tutto, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Vi ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000.
15: Prima dei fatti.
16: Prima dei fatti.
15: Tante rubriche.

La grande fama dei maestri liutai di Cremona è diventata quasi leggendaria. Violini, violoncelli e strumenti musicali a corda divennero il fiore all'occhiello della produzione locale fra il 600 e il 700, grazie alle creazioni di alcuni straordinari liutai, tra i quali il più famoso Antonio Stradivari. La produzione del primo periodo, influenzata dal maestro, venne quindi definita degli strumenti amatizzati. Fu solo in seguito che si svincolò dalla tradizione per creare degli strumenti originali ed eccezionali, sia per acustica che per estetica. A partire dal Settecento, quando la fama delle sue creazioni aveva già valicato i patri confini, iniziò quello che si ritiene il suo periodo migliore. Tutti i più grandi violinisti, tra cui Paganini, vollero suonare uno Stradivari.

libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Ora che si era reso conto di essere un uomo morto, diveniva essenziale restare in vita il più a lungo possibile. Due dita della mano destra erano sporche di inchiostro, il tipico dettaglio che avrebbe potuto tradirvi. Qualche zelante ficcanaso che lavorava al ministero avrebbe potuto cominciare a chiedersi come mai si fosse messo a scrivere durante l'intervallo per il pranzo, per poi lanciare qualche allusione nell'ambiente giusto. Si recò in bagno e cancellò l'inchiostro, sfregandosi le dita con quel sapore ruvido e nerastro che vi graffiava la pelle come carta vetrata. Ripose il diario nel cassetto. Pensare di nasconderlo era un'idea addirittura futile, ma poteva almeno accertarsi se ne avevano scoperto l'esistenza. Un capello messo di traverso in fondo a una pagina sarebbe stato un espediente fin troppo scontato. Con la punta di un dito sollevò allora un granello di polvere biancastra e lo sistemò in un angolo della copertina, da dove sarebbe certamente caduto se qualcuno avesse preso il libro. Winston stava sognando la madre. Doveva avere 10 o 11 anni, pensò, quando sua madre era scomparsa. Era una donna alta, statuaria, piuttosto silenziosa, con movimenti lenti e magnifici capelli biondi. Il padre lo ricordava più vagamente, un uomo dai capelli scuri, magro, con gli occhiali, sempre vestito con abiti scuri. Winston ricordava in particolare le suole sottilissime delle sue scarpe. Entrambi i genitori dovevano comunque essere stati inghiottiti in una delle prime grandi purghe degli anni 50. In questo momento sua madre era seduta in un luogo imprecisato, tenendo in braccio la sua sorellina. Winston la ricordava come una bambina minuta, fragile, sempre silenziosa. Dal basso, la sorellina e la madre volgevano lo sguardo verso di lui. Si trovavano in qualche posto sotterraneo, in un posto che, pur trovandosi già sotto di lui, andava ulteriormente sprofondando. Erano nel salone di una nave che stava colando a picco. Vi erano ancora aria nel salone e altro. Loro potevano vedere lui e lui poteva vedere loro, ma continuavano a inabissarsi in quelle acque verdi che fra un attimo le avrebbe nascoste alla vista per sempre. Mentre venivano risucchiate verso la morte, egli si trovava all'aria e alla luce. Loro si trovavano laggiù proprio perché lui era lassù. Era consapevole di questo fatto. Non riusciva a ricordare che cosa fosse successo, ma sapeva nel sogno che in qualche modo le vite della madre e della sorella erano state sacrificate per salvare la sua. Era uno di quei sogni che, pur conservando tutto ciò che caratterizza il sogno, sono una continuazione della nostra vita interiore, dandoci coscienza di fatti e idee che continuano ad apparirci nuovi e meritevoli della nostra attenzione. Il pensiero che ora colpì Winston fu che la morte della madre si era verificata quasi 30 anni prima in circostanze tragiche e dolorose che adesso sarebbero state impossibili. Si rese conto che il tragico apparteneva a un tempo remoto, a un tempo in cui ancora esistevano la vita privata, l'amore, l'amicizia, a un tempo in cui i membri di una famiglia vivevano l'uno accanto all'altro senza doversi chiedere il motivo. Oggi cose simili non sarebbero potute accadere. Oggi la paura, l'odio, il dolore c'erano, ma non esistevano più pene profonde e complesse, né la dignità data dall'emozione. Tutto ciò gli sembrava di vedere nei grandi occhi della madre e della sorella, che volgevano a lui lo sguardo da quell'acqua verde, mentre ancora affondavano. D'un tratto era in piedi su un prato tagliato di fresco, elastico sotto il piede, in una serata estiva, quando i raggi di sole cadendo indorano il suolo. Questo paesaggio compariva così spesso nei suoi sogni che non riusciva mai ad essere certo di non averlo già visto. Nei suoi pensieri da sveglio lo chiamava il paese d'oro. Era un vecchio pascolo mordicchiato di conigli attraversato da un sentiero serpeggiante. Nella siepe brulla, all'altra estremità del campo, i rami degli olmi ondeggiavano lievemente nella brezza. Le foglie fluttuanti in fitte masse come tante chiome di donna. Da qualche parte lì vicino, sebbene fosse nascosto alla vista, scorreva lentamente un ruscello. La ragazza dai capelli neri attraversava il campo e gli veniva incontro. Con quello che sembrava un unico movimento, si strappava gli abiti, gettandoli via. Aveva un corpo morbido e bianco,
che però non aveva destato in lui desiderio. L'aveva guardato appena. Con la sua grazia e noncuranza era parsa annientare un'intera cultura, un intero sistema di pensiero. Anche quello era un gesto che apparteneva ad un tempo remoto. Winston si svegliò con la parola Shakespeare sulle labbra. Dal teleschermo prorompeva un fischio assordante che continuò imperterrito per 30 secondi. Erano le 7:15 minuti, l'ora della sveglia. Facendosi coraggio, Winston balzò fuori dal letto, completamente nudo, e afferrò una lurida maglietta e un paio di mutande appoggiate di traverso su una sedia. Fra 3 minuti sarebbero cominciati gli esercizi ginnici. Winston fu scosso da un violento attacco di tosse che lo prendeva quasi sempre subito dopo che si alzava e gli svuotava i polmoni. La tosse gli aveva fatto gonfiare le vene e l'ulcera varicosa aveva cominciato a prudergli. Gruppo dai 30 ai 40, guai un'acuta voce femminile. Gruppo dai 30 ai 40, ai vostri posti per favore. Winston si mise sull'attenti davanti al teleschermo, dove era già comparsa l'immagine di una donna più

0: estremamente difficile. Se si andava oltre la seconda metà degli anni 50, tutto veniva avvolto dalla nebbia. In assenza di autentiche documentazioni, ricordavate avvenimenti che ritenevate importanti e con ogni probabilità non si erano mai verificate. Ricordavate i dettagli di certi eventi, ma non il contesto in cui avevano avuto luogo. A quel tempo era tutto diverso, erano diversi perfino i nomi dei paesi e i loro confini sulle carte geografiche. A quel tempo, per esempio, Pista 1 non si chiamava così, si chiamava Inghilterra, anche se Londra aveva sempre avuto questo nome. Winston non riusciva assolutamente a ricordare un periodo in cui il paese non fosse stato in guerra, ma di certo durante la sua infanzia vi era stato un periodo di pace abbastanza lungo. Si trattava forse della volta in cui su Colchester era caduta la bomba atomica. Non ricordava l'attacco aereo nei dettagli, ma ricordava perfettamente la mano di suo padre che teneva stretta la sua mano. La madre, per quel suo modo lento e sognante di camminare, era rimasta molto indietro. Teneva in braccio la sorellina, o forse si trattava solo di un fagotto di coperte. Non era sicuro, infatti, che la bambina fosse già nata. Infine erano emersi in un luogo rumoroso e affollato, nel quale aveva riconosciuto una stazione della metropolitana. Ovunque, sul lastricato, c'erano persone sedute, mentre altre se ne stavano ammassate su quelli che sembravano letti a castello in metallo. Winston e la madre avevano trovato posto per terra, accanto a una coppia di vecchi che sedevano invece su un lettino. Il vecchio indossava un vestito nero di buon taglio e un cappello di panno con la visiera, un po' calato all'indietro. Aveva la faccia paonazza, gli occhi azzurri e pieni di lacrime.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Ma buonasera amiche e amici di Radio Orizzonti, voi che vi siete sintonizzati in questo momento sul nostro canale di Radio Orizzonti per ascoltare il prossimo programma di A Tutta Musica. Oggi siamo in tre perché il tre è il numero perfetto e quindi ci troviamo il solito, meraviglioso regista Angelo Sivelli in regia, il normalissimo Claudio Borroni al microfono e la straordinaria signora
1: Gisella Vicardi.
0: Vorrei appunto che si presentasse lei con la sua voce, che ovviamente
1: ciao a tutti, ciao ad Angelo in regia e ciao a Claudio e grazie sempre per l'invito.
0: Ecco, noi la potremmo chiamare Prezzemolo, vero? Angelo, sì, è d'accordo. Angelo dice di sì con la testa. Lui sembra che non abbia la voce, ma la voce ce l'ha, perché vi posso garantire che se non gli va bene una cosa te lo dice, come non durante la registrazione. Sentite, poche ciance e andiamo ad ascoltare la musica. C'è stato chiesto un brano di Antonio Vivaldi, visto che siamo in tema di primavera, La Primavera.

0: Ecco, che cosa ci voleva a chiamare questo meraviglioso brano con il suo termine giusto? Primavera, perché effettivamente questo brano qui, quando tu ascolti questi violini che fanno...
1: Tripudio di violini.
0: Tripudio di
1: violini. E tu lo sai che la patria del violino è Cremona.
0: Cremona, esattamente.
1: E io sono cremonese.
0: Benissimo. Effettivamente noi che siamo saronnesi cerchiamo di portare avanti il nostro discorso, ma è anche giusto che tu, essendo nata là, ma io ti stavo
1: adoro.
0: Ti stavo dicendo che ci vuole poco a chiamare con il suo nome esatto un brano, anche perché questi violini hanno fatto a un certo punto il suono degli uccellini. È veramente incredibile. Vi immaginate se Vivaldi avesse chiamato questo brano opera numero 127, preludio numero 2? Ma cosa significa? Ciao, la primavera. Così pure questo grande, bravissimo musicista che oltre a fare del pop fa anche molto molto bene del jazz, ci parla della fortuna di questa signora. Luck be a lady tonight. Lui è Seal.

0: Ecco, io stavo sottolineando il valore artistico del cantante jazz e invece Gisella si soffermava sulle sue doti di...
1: Viver.
0: Di Loverman.
1: Loverman.
0: Di
1: Viver,
0: Loverman. Non possiamo dire niente invece di Franco Battiato, perché è stato un grande maestro sia di musica ma soprattutto di testi, quindi di poesia, e questo secondo me è il brano più bello che lui ha composto. Si chiama La Cura.

0: Bellissimo veramente questo brano che ci dà tanto da pensare. Ed ora un brano, uno swing, un altro swing. Oggi c'è tanto jazz, lui è Gene Kelly. No, gli juventini non pensino che si tratti del difensore della Juventus, che non è mica tanto un granché. Lui è Gene Kelly, uno dei più grandi ballerini e tra l'altro coordinatori anche di ballo, e che ci fa ascoltare Singing in the Rain. Ecco, tra l'altro io ogni tanto vedo questo video, no? Di questo ballerino che canta e che balla sotto una pioggia finta ovviamente. E io mi sono chiesto, Gisella, quante volte avranno dovuto rifare questo.
1: Eh sì, perché è una pioggia battente, è una cosa incredibile.
0: Sì, e poi siccome non ci sono i fermi macchina che ci sono oggi, no? Praticamente il brano dura 4 minuti.
1: E lui è sempre sotto la pioggia.
0: È sotto la pioggia, secondo me.
1: Però stranamente asciutto. Come mai sembra asciutto? Non è bagnato, non è così bagnato l'abitino con
0: ma
1: cui
0: avranno utilizzato dei tessuti particolari, che ne so,
1: l'acqua scivola via.
0: Vabbè, I'm singing in the rain.

0: No, stallustisco io per lui, povero Cristo, perché veramente questo qui deve preso
1: tanta
0: un miliardo
1: di quell'acqua. Di...
0: Sì, veramente. Sentite, adesso invece ascoltiamo Diana Ross, che esegue un brano che io ho fatto tantissime volte. Do you know where I'm going to? Sì, però è meglio sentirlo dalla sua viva voce, dalla sua magnifica, stupenda vocina. Diana Ross.

E anche qui, per esempio, Frederick George Handel chiama questo suo brano musica sull'acqua. E io sono contento di questo, perché chiudendo gli occhi mi immaginerò di essere in una piscina o roba del genere.

ancora jazz con Stomping at Savoy. Abbiamo preso una cantante che passava di qui per caso, lei si chiama Ella. E quindi avete capito che è la regina del jazz, Ella Fitzgerald, Stomping at Savoy.

sì, effettivamente è bellissimo questo brano, è bellissimo anche lo sketch di Ella Fitzgerald, ma abbiamo tanti brani da farvi ascoltare, come per esempio questo brano di Gianni Morandi. Oh, qualcuno mi dirà, ma come mai tu metti un brano di Gianni Morandi? Eh sì, perché questo mondo che mi ricorda il mio mondo di quando avevo 15 o 16 anni, il mio mondo d'amore, è una dei brani più belli interpretati da lui e composti da Migliacci per il testo e Zambrini per la musica. Un mondo d'amore, Gianni Morandi.

Dunque, sono molto curioso di capire che cosa c'è dietro questo brano, composto da Leo Delibes. Il brano è un compositore di musica classica. Il brano si chiama Coppella. Che sia riferito magari, non so, a una ragazza che ha... Avete capito, no? Cioè, coppella delle coppe. Vabbè, le coppe si può dire, no? Insomma, d'altra parte, vabbè. Ascoltiamolo, poi magari ci viene l'idea.

0: grazie alla cultura infinita del nostro regista Angelo Sivelli siamo riusciti a capire che questa copelia non ha nulla a che vedere con le coppe, ma bensì questa ragazza dagli occhi color smeraldo non è altro che una bambola a grandezza naturale, e quindi siamo a metà tra la finzione e la realtà. Questo dottor Coppelius creò questa bambola particolare. Insomma, andate a leggervi quelle che sono le realtà di questa cosa, perché sennò non finiamo più, anche perché abbiamo uno dei più bei brani della storia degli evergreen mondiali, perché credo che Burt Bacharach abbia composto un centinaio di brani, ma qual è il brano più bello che lui ha composto? Ve lo dico io. Si chiama That's What Friends Are For. E chi è la sua cantante preferita? La cantante che l'ha seguito per 40 anni, la zia di quella grandissima Dionne Warwick, lei altrettanto brava, scusate, la zia Dionne Warwick è lei, la zia, la no? Sì. Invece la nipote era, no, più che nipote era una cugina, e si chiamava dopo
1: ci
0: mi
1: viene,
0: viene.
1: Ci viene.
0: Intanto metti pure questo meraviglioso That's What Friends Are For. Dimenticavo di dirvi che l'armonica a bocca è di Stevie Wonder.

0: quindi abbiamo scoperto che Whitney Houston è la cugina di Dionne Warwick. Voi direte, ma perché non avete stoppato la registrazione? Cioè, ma per farvi capire che noi lavoriamo a braccio, siamo
1: a braccio in diretta.
0: È in diretta, assolutamente, vero Angelo? Ha detto di sì con la testa e ha fatto così anche col pollicione. Bene, un altro brano meraviglioso che ci piace tanto farvi ascoltare è quello di Sergio Endrigo, Canzone per te. Sì, è vero, Sergio Endrigo è sempre stato un artista molto triste, ma i brani composti da lui sono qualcosa di meraviglioso. Questo brano poi gli ha permesso di vincere il Festival di Sanremo di quell'anno, di un sacco di tempo fa. Lui era in coppia con un certo Roberto Carlos, Canzone per te.

Un grande gruppo sta per arrivare. Loro sono dei musicisti stupendi, dei cantanti incredibili eppure anche dei ballerini. Loro sono gli Earth, Wind and Fire. September, anche se siamo in maggio.

è arrivato il mio momento, perché vi voglio far ascoltare un brano composto da Oggy Carmichael, uno dei tanti brani di questo meraviglioso autore, The Nearness of You. L'abbiamo inciso 7-8 anni fa, però lo trovo ancora attuale.

0: con questo brano intitolato The Nearness of You, cioè la tua vicinanza, ci allontaniamo da voi. Ma ci allontaniamo da voi questa sera, ma ricordatevi che la prossima settimana ritorneremo alle ore 21 del mercoledì e in seconda battuta alla domenica alle ore 18. Da Claudio Borroni, Angelo Sivelli e
1: Gisella Viccardi vi diamo una buona sera, una buona serata e alla prossima.
0: Quindi ci sarai anche tu, sì, allora.
1: Ma certamente, se tu vorrai.
0: Ma certo, però promettiamoci di non parlare più di politica.
1: Esatto, esatto.
0: Buona serata a tutti, ciao.

0: Buonasera a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Orizzonti. A parlarvi è Ted B, qui come al solito dagli studi saronnesi di Radio Orizzonti, insieme a Laura Antonella Carli. Ciao Laura, come
1: ciao,
0: va?
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: Sempre un piacere, siamo
1: qui. Me la
0: qui.
1: Cavo.
0: Bene, dai. Ma sì, dai, non mi posso lamentare. Finché ci si vede, come si dice, no? Vuol dire che tutto finché c'è la salute. Siamo qui come al solito, appunto, insieme al nostro regista Antonio, qui a Saronno, a registrare questa nuova puntata, a trasmettere in realtà questa nuova puntata di Bastardi senza gloria. Anche oggi due nuove storie che ci racconteremo a vicenda e che spero possano coinvolgere anche tutti quanti, tutti quelli che sono all'ascolto. Io come al solito canonicamente partirei col mandare un pezzo che in realtà non ha come tema appunto quello dei né di una delle storie che racconteremo, ma in generale neanche del programma, però semplicemente è una delle mie canzoni preferite, dei miei gruppi preferiti, e penso che comunque queste schitarrate quando entrano non possono lasciare indifferenti nessuno. Quindi andiamo prima di tutto a sentirci Little by Little degli Oasis. A tra poco.

0: Bene, Laura, oggi è il tuo turno.
1: Sì, comincio
0: per
1: io
0: partire,
1: oggi.
0: Quindi a te la parola.
1: Allora, la mia storia di oggi ha un protagonista che non si sa bene se ci è o ci fa. È una di quelle persone che fanno cose talmente assurde da sembrare dei geni e invece magari sono semplicemente delle persone ordinarie con idee confuse, qualche fissazione, un orgoglio un po' ferito e però una qualità rarissima. Cioè a un certo punto vedono una possibilità che tutti gli altri semplicemente non vedono. E Vincenzo Perugia è uno di questi. È il 22 agosto 1911, è un martedì mattina e ci troviamo al Louvre di Parigi. Louis Berou e Frédéric Laguillelme sono due giovani artisti che sanno che per fare la gavetta per bene bisogna imparare dai maestri e quindi hanno avuto l'autorizzazione di copiare la Gioconda iniziando anche prima dell'apertura del museo al pubblico. E mentre sono lì commentano anche la novità del momento, cioè che da un po' di tempo sono stati messi dei vetri davanti ai quadri più preziosi perché c'erano stati degli atti di vandalismo. Ovviamente c'erano state un sacco di critiche, quelli che dicevano no, l'esperienza è meno autentica, il vetro riflette lo spettatore, fa il riflesso, non si vede bene, eccetera eccetera. Addirittura uno scrittore per provocazione è andato a farsi la barba specchiandosi proprio nel vetro della Gioconda. Vabbè, fatto sta che però questi arrivano nel Salone Carré dove la Gioconda normalmente è esposta e rimangono un attimo di sasso perché c'è uno spazio vuoto. Però sul momento diciamo che non si allarmano più di tanto perché succedeva spesso che magari un quadro fosse portato nello studio fotografico per fare cartoline eccetera, quindi sul momento non si agitano, però intanto iniziano ad arrivare anche i primi visitatori che invece sono un po' arrabbiati perché la volevano vedere sta Gioconda e quindi Berou e il suo compagno chiamano il responsabile della sicurezza del museo che no, neanche lui ne sa niente e anzi inizia un po' a panicare perché effettivamente non ha idea di dove sia il quadro e quindi inizia tutta una serie di vengono chiamati personaggi sempre più importanti fino al sottosegretario di Stato alle belle arti, insomma dopo un po' diventa chiaro a tutti che la Gioconda è stata rubata. Probabilmente okay. È stata rubata il giorno prima che era il giorno di chiusura del museo. Addirittura qualcuno pensa che il responsabile del furto potrebbe essersi nascosto la domenica sera perché qualche settimana prima un giornalista aveva effettivamente passato la notte nel museo nascondendosi dentro un sarcofago. E niente, quindi scattano le indagini di protocollo, cioè le uscite vengono tutte bloccate, i visitatori vengono fatti uscire uno alla volta, perquisiti e i gendarmi alla fine trovano, alla fine di una scala chiocciola che porta in un cortile un po' nascosto, trovano la cornice e il vetro abbandonati e anche dei segni di forzatura. E le forze dell'ordine a questo punto diramano anche un appello alla cittadinanza, cioè avete mica visto passare un tizio sospetto con la Gioconda, perché la Gioconda non è una tela che quindi si può arrotolare, è proprio una tavola di legno. Poi tutti quando la vedono la prima volta si lamentano che è piccolina, cerchi di guardarla tra 72 giapponesi, sì, che fotografano.
0: L'ho vista
1: appunto come l'hanno vista tutti, cioè con delle teste davanti, cioè, eccetera. E quindi sì, effettivamente non è gigantesca, però sono 77 centimetri per 93 e comunque una tavola di legno così non è facilissima. Ed effettivamente
0: passare inosservati, insomma.
1: Sì, sì, ed effettivamente qualcuno l'ha visto, un tizio con un fagotto, un po' sospetto, però non l'ha visto in faccia, non riesce a identificarlo e quindi niente. Le indagini portano invece a un giovane poeta francese che si era un po' esposto sui giornali con delle dichiarazioni del tipo bisognerebbe portarli via tutti i quadri da questi musei, fare spazio all'arte contemporanea, vabbè. E Questo poeta si chiama Guillaume Apollinaire, che viene arrestato, portato in prigione per diversi giorni.
0: Lui,
1: sì, è Guillaume Apollinaire, quello lì. E aspetta però, perché lui viene interrogato e durante gli interrogatori fa il nome di un suo amico, che è un pittore ancora sconosciuto, un certo Pablo Picasso. Che quindi viene arrestato a sua volta.
0: No, sì, ma davvero?
1: Assolutamente sì. E all'inizio nega anche di conoscerlo, Apollinaire. Poi a un certo punto scoppia in lacrime e confessa.
0: Picasso,
1: sì. Confessa in realtà non di aver rubato la Gioconda, perché effettivamente non l'ha fatto, però lui e Apollinaire praticamente avevano comprato sì dei manufatti rubati al Louvre, da un loro conoscente, in particolare queste statuine che Picasso voleva usare come modelli per ritrarle, quindi erano sì dei ricettatori,
0: certo.
1: Però la Gioconda non c'entrava, non lo giurano, proprio non...
0: Quindi non arriva loro la Gioconda.
1: No. Non c'entra niente. E, anzi, le indagini iniziano a battere la pista dei lavoranti interni al museo, quindi interrogano tutti i dipendenti, fino ad arrivare anche ai dipendenti quelli temporanei. E tra questi arrivano a questo imbianchino e decoratore, immigrato italiano, che abita in Rue de l'Hôpital Saint-Louis, che è uno dei quartieri popolari parigini e che si chiama appunto Vincenzo Perugia. Perugia accoglie gli investigatori nella sua modesta stanzetta, risponde alle domande con una certa serenità, non mostra disagio nemmeno quando gli chiedono di perquisire un po' la casa. E quindi alla fine gli investigatori si appoggiano a un tavolino, redigono un verbale, lo fanno firmare e buona, se ne vanno. Non hanno trovato niente. I mesi passano e un po' tutti si convincono che questa Gioconda è stata rubata da un ladro pazzesco, magari sotto commissione, quindi probabilmente si trova nel cavò sotterraneo di qualche super ricco, super cattivo che la guarda da solo accarezzando il gatto, tipo film di James Bond. E in realtà la Gioconda si trova non solo ancora a Parigi, ma si trova proprio in Rue de l'Hôpital Saint-Louis ed era nascosta proprio sotto il tavolino su cui gli agenti hanno firmato il verbale.
0: No, vabbè, è un mito, è un vero mito questo.
1: Sì, però questa cosa si scoprirà solo 2 anni più avanti. Intanto capiamo un po' chi è questo Vincenzo Perugia. Allora, Vincenzo Perugia, anche lui è più o meno di queste parti, perché è nato a Dumenza, in provincia di Varese.
0: Ok.
1: E quasi sul confine della Svizzera, quindi proprio in linea con le storie che ogni tanto raccontiamo un po' locali. È nato nel 1881 e nei primi anni del Novecento emigra in Francia, come tanti altri, al solito, alla ricerca di un lavoro. Si adatta a diversi lavori e alla fine viene preso in questa squadra di imbianchini che avevano appalti appunto al Louvre grazie a un suo diploma di disegnatore di ornato che aveva preso in Italia. È un uomo molto molto tranquillo, che però negli anni ha maturato quella frustrazione un po' dell'immigrante, no? Che è un po' infastidito nei confronti di questa società che sì, l'ha accolto ma non lo integra veramente, e quindi un po' offeso nel suo orgoglio patrio. E in particolare, lavorando nei musei, è rimasto colpito del fatto che tantissime opere italiane si trovino in realtà in musei esteri. E infatti, cioè, ti riporto una piccola parte di una dichiarazione che renderà poi in seguito. Dice: non sapevo capire come mai si trovassero là tante opere italiane. Un giorno mi trovai solo nell'atelier e c'era un libro, iniziai a sfogliarlo e nelle prime pagine c'era una figura dove si vedeva la facciata del Louvre con sopra una stella e sotto una fila di carri trainati da buoi e carichi di quadri, statue, capitelli che venivano dall'Italia, come ha detto nella spiegazione che c'era sotto, e che diceva che era tutta roba presa in Italia da Napoleone I. Non ho potuto continuare a guardare quel libro perché mi sono sentito proprio male. In quel momento mi sono sentito talmente disgustato da gridare vendetta, da pensare se potessi riportarne almeno uno di quei quadri in Italia. E quindi qui abbiamo un po' il movente del furto di Perugia, che
0: per amor di patria.
1: Per amor di patria, quella mattina del lunedì 21 agosto 1911 ruba la Gioconda. In realtà lui voleva rubare un altro quadro, prima la bella giardiniera di Raffaello Sanzio, ma gli sembra troppo grande, allora ripiega sulla Gioconda. E quindi niente, sono da poco passate le 7 di mattino quando Vincenzo entra semplicemente dalla porta degli operai al Louvre, stacca il quadro, lo avvolge nella giacca e se ne va,
0: e tranquillamente
1: senza che nessuno lo fermi, senza sale sul primo autobus per tornarsene a casa. In realtà io qui posso, veramente mi riconosco tantissimo, però un po' di agitazione ce l'ha, quindi prende l'autobus nella direzione sbagliata, fa una fermata, riscende,
0: attraversa la strada e prende quello giusto, ok?
1: E niente, torna a casa, nasconde la Gioconda tra le coperte del letto, la bene meglio, e poi riesce, perché intanto si sono fatte le 9 e lui deve andare a lavorare. Arriva un po' in ritardo, però come scusa usa il fatto che era un po' in hangover, perché la sera prima aveva fatto bisbocce, e niente, fondamentalmente se la cava così. La stanza in cui abita lui in realtà però è un po' umida, quindi lui si preoccupa, dice non è che la Gioconda si rovina, e quindi l'affida per un mesetto a un compatriota vicino di casa, tale Vincenzo Lancellotti, che non sapremo mai se si era accorto di avere davvero la Gioconda in casa, perché probabilmente era avvolta e non sappiamo se ci ha guardato oppure no. E comunque dopo un mese se la riprende, e però non sa cosa farci, perché comunque tu c'hai lì la Gioconda, cosa ne fai?
0: Perché il suo obiettivo non è neanche di venderla a quel punto. Lui potesse donarla direttamente all'Italia, lo farebbe.
1: Sì, probabilmente sì. In ogni caso, appunto, i furti d'arte si sa che sono poi i più difficili per smerciare.
0: Soprattutto se non sei del mestiere e l'hai fatto dopo tutto in maniera così casuale.
1: Esattamente, quindi lui se la tiene lì in casa senza sapere bene.
0: Se la guarda, no, neanche forse, perché era avvolta.
1: Forse, non lo so, non lo sapremo mai. E arriviamo però all'autunno del 1913. Quindi sono passati un paio d'anni e Alfredo Geri, un collezionista d'arte di Firenze, amico di Eleonora Duse, decide di organizzare una mostra nella sua galleria, e per avere in prestito delle opere interessanti da parte di altri collezionisti pubblica degli annunci sui principali quotidiani. Tra le proposte che riceve c'è anche una lettera che viene da Parigi e che in modo molto garbato gli fa presente che chi scrive è in possesso della Gioconda, che se la vuole, sta cercando di venderla, se la vuole, lui preferirebbe venderla a qualcuno di italiano che la tenga in Italia, tant'è che è disposto a fare un grande sconto se la compra un italiano. E niente, e la lettera è firmata Monsieur Leonardo V.
0: Grandissimo, anche lo pseudonimo era Leonardo da Vinci.
1: E niente, Alfredo Geri rimane un po' basito. Va a trovare l'amico Giovanni Poggi, che è il direttore della Regia Galleria di Firenze, si confronta un po' con lui e Poggi gli consiglia di rispondere, di dire che è interessato e di fissare però magari un incontro per vederla questa straordinaria opera che viene proposta. E quindi si accordano, Monsieur Leonardo e Geri si accordano per trovarsi in un albergo di Milano l'11 dicembre 1913. All'appuntamento Geri va sempre con l'amico Poggi e Monsieur Leonardo mostra loro il dipinto. Questi si prendono un colpo perché vedono che effettivamente la Gioconda sembra proprio quella vera. Poggi cerca di mantenere il sangue freddo e dice che è interessato, però per dare un'attribuzione certa al quadro ha bisogno di guardare l'opera con più calma e quindi magari di portarla nel laboratorio del suo museo. Leonardo dice che per lui non è un problema. Sì, sì, si fida.
0: Leonardo.
1: si fida e affida il quadro ai due esperti, che sono sempre più perplessi. Come avrai capito, naturalmente, Leonardo V altri non è che il nostro Vincenzo Perugia. Che da buon italiano all'estero si leggeva il Corriere della Sera anche a Parigi, aveva visto l'annuncio e ha pensato: oh, finalmente so come piazzarlo sto quadro. E quindi, tra l'altro, fa molto ridere perché lui parte per l'Italia con la Gioconda infilata in valigia tra la biancheria, e anche alla dogana nessuno nota nulla. Un po' come quando se ne va dal Louvre, nessuno lo ferma, nessuno
0: indaga. Era uno che comunque non destava sospetti.
1: Evidentemente no. Intanto però Jerry e Poggi sono andati dalla polizia e quindi Vincenzo viene arrestato.
0: Guardate che forse sta arrivando.
1: Viene arrestato, lui negli interrogatori insiste sul fatto che ha agito da solo, che il suo movente appunto era patriottico, tant'è che quando gli spiegano che la Gioconda in realtà non è stata rubata, è stata acquistata regolarmente direttamente da Leonardo, da Francesco I di Francia, lui dice che però no, secondo lui non è andata così, non ci crede. E ti leggo anche qui una parte della sua dichiarazione. Lui dice: ladro sì mi sono sentito, ma dopo tutto avevo rubato roba nostra, di cui l'Italia era la vera legittima proprietaria. E ladri erano stati anche loro, i francesi, quindi pensavo che eravamo pari. Perché io credo e sono ancora convinto che quel quadro non è mai stato pagato, come ho saputo anche dalla storia della Gioconda che ho vista dopo il furto in un cinematografo a Parigi. Si vedeva che Francesco I era di Francia.
0: Comunque,
1: sì, è stupendo. Francesco I era di Francia, a Firenze, guardava Monna Lisa mentre Leonardo le faceva il ritratto e se ne era innamorato, e quindi poi faceva rubare il quadro dai suoi soldati. Io non so bene che film abbia che visto, però è una storia molto bella. E intanto che le autorità comunque chiariscono come sono andati i fatti, le circostanze del furto, l'Italia si premura di rassicurare la Francia che la Gioconda è loro, mo ve la restituiamo, eccetera. Intanto però chiedono, visto che ce l'abbiamo qua, fatecelo esporre qualche giorno. E quindi la Gioconda inizia a fare questo tour tra i musei d'Italia e viene accolta come una superstar ovunque. E il suo
0: è anche
1: mito...
0: un benefattore.
1: Per la Gioconda sicuramente, perché il suo mito è stato amplificato tantissimo prima dal furto, certo. E poi anche da questo super tour del quadro. E intanto il nostro Vincenzo però viene appunto sentito dagli inquirenti, che sono davvero un po' sconcertati perché non ci possono credere che sto tizio agito da solo così a casaccio. Gli fanno fare una perizia psichiatrica, che è la classica perizia da primo Novecento. Adesso te la faccio anche a te, perché gli fanno un test praticamente. Il test è: se 24 passeri stanno posati su un albero e con una schioppettata ne butto giù 18, quanti ne rimangono posati?
0: 6.
1: Hai risposto come Ferruccia.
0: Ho risposto come Ferruccia.
1: Conta e dice 6.
0: E invece tu cos'era?
1: No, in realtà per la schioppettata scappano tutti.
0: Ah, no, infatti.
1: E quindi poi gli chiedono: se un uovo deve bollire 4 minuti, quanto devono bollire 3 uova? E Ferruccia risponde: 12 minuti.
0: No, io li avrei detto sempre 4 minuti tutti insieme. Okay.
1: Certo. Vabbè, comunque il perito conclude che è scemo.
0: Cioè, queste erano le perizie, sì. cioè dei test di logica erano praticamente.
1: Sì, comunque conclude che è scemo e decide di dargli la semi-infermità mentale.
0: Ah, così? Sì. Proprio frettolosamente con questi test.
1: No, vabbè,
0: test
1: immagino gli faccia anche altre domande, no, però questa
0: no,
1: è la
0: beh,
1: parte
0: però
1: più.
0: Però è un bello spaccato di come oggi saremmo tutti probabilmente.
1: Probabilmente sì. Comunque il 5 giugno del 1914, davanti al Tribunale di Firenze, l'imputato Vincenzo Perugia è condannato a anni 1 e 15 giorni di reclusione per furto aggravato. La sentenza viene accolta da fischi, urla, perché a tutti sembra un po' esagerata,
0: sproporzionata.
1: Che caspita,
0: insomma.
1: Questo è un patriota, non si può rinchiuderlo. E quindi si va in appello, dove la pena diminuisce a 7 mesi, però non sconta neanche quelli, perché fondamentalmente li ha già scontati probabilmente.
0: Ma perché quindi lui lo giudicano in Italia?
1: Sì, lo giudicano in Italia. Ok, quindi Vincenzo torna a casa tranquillo. Arriva la Grande Guerra, parte soldato. Quando torna, si sposa con Annunciata, che è una ragazza delle sue parti. E però lui, nonostante le sue lamentele sui francesi che ci rubano le opere, in realtà la Francia gli manca e quindi vuole tornare. E allora si fa fare un nuovo passaporto, però appunto lui è sgamato, non mette il suo nome visto che in Francia non è ben visto.
0: Mette Leonardo via.
1: No, sarebbe stato bellissimo. No, mette il suo secondo nome, quindi Pietro Perugia. E Pietro Perugia va a abitare alla periferia di Parigi, dove nel 1924 nasce anche la figlia Celestina, e lì vive serenamente e nessuno sembra rompergli le balle sul fatto, per chiedergli se è il famoso ladro della Gioconda, perché in realtà lo sanno tutti che è lui, tant'è che va

0: Uggia, ma non so se facciamo in tempo, magari li mettiamo sui social come curiosità. Però ci tenevo a dire perché secondo me è un bastardo senza gloria, perché in fin dei conti le cose non gli sono andate così male, no? Se l'è cavata con poco, è stato difeso, è stato addirittura coccolato un pochino. Però eppure, se guardi bene, Perugia non controlla mai davvero la storia che ha innescato. È sempre lì, sembra sempre trovarsi lì un po' per caso. Lui pensa, per esempio, di fare un gesto quasi privato, prendere un quadro, portarselo a casa, invece innesca tutto il contrario, perché la Gioconda, proprio grazie al suo furto, diventa un fenomeno mondiale.
1: Ma io, infatti, è proprio questo che che mi veniva in mente, ti volevo chiedere, perché io mi sono sempre chiesto perché la Gioconda è diventato comunque l'archetipo di dell'opera rubata che va restituita, che voglio dire, nella storia ce ne saranno un miliardo, anche a parti invertite. Invece proprio la Gioconda, che poi tutto sommato, dai, non è neanche, ci
0: no,
1: sono
0: non è, secondo me non è per niente il quadro né migliore di Leonardo né migliore del Rinascimento,
1: capito.
0: Sono d'accordo.
1: E quindi probabilmente per tutto il contorno e il contorno di storie che la riguardano, che sono sorte intorno a lei,
0: sì,
1: una di queste probabilmente la più importante è proprio questa di Vincenzo.
0: Assolutamente sì, anche questa è una questione un po' di marketing,
1: sì.
0: E quindi Vincenzo, in qualche modo possiamo dire che non ruba la Gioconda, la reinventa, e però questa è una cosa che non gli viene riconosciuta.
1: È il vero autore della la Gioconda dovrebbe essere di Leonardo da Vinci e Leonardo V.
0: E quindi questa cosa non gli viene chiaramente riconosciuta, e secondo me lui non sa neanche bene la portata di quello che ha fatto, e la sua gloria possiamo dire che è un'altra, più piccolina, cioè quella dell'imbianchino che ha fregato i francesi e può giusto raccontarlo al bar.
1: Bello. Cioè, è incredibile. Comunque, sai che no, è bello perché non tutte le storie che fin qui mi ha raccontato non ne conoscevo neanche una. Quindi vado sempre a casa con qualcosa e poi soprattutto mi costringi a sempre a trovare qualcosa all'altezza di queste, perché adesso ho paura.
0: Ma voilà. Va bene, comunque ti è piaciuta allora?
1: No, moltissimo. Io infatti adesso penso che andrò, cioè, non so se esiste una bibliografia, qualcuno ha scritto dei libri su di lui, però, ecco, lui, questa è una storia, lui meriterebbe forse un film, ancora più del film che ha visto sul furto della Gioconda, che anche quello devo capire dove l'ha visto e
0: no,
1: se esiste.
0: No, veramente, io vorrei indagare su
1: adesso
0: quel
1: lo,
0: film
1: lo capiamo, poi io che sono un nerd di queste cose lo andrò a fare sicuramente. Bene, bene,
0: bene.
1: Laura, passiamo, che pezzo hai pensato da abbinare,
0: indovina,
1: a questa vicenda? Ah,
0: è un po' scontato come pezzo,
1: ho capito,
0: devo dire,
1: te lo lascio dire a te, forse
0: è simpatico, sì. Mona Lisa di Ivan Graziani,
1: grandissimo, bellissimo, andiamo a sentirlo.

0: Eccoci rientrati, veniamo da Parigi, sì? Dalla Francia.
1: E dove arriviamo?
0: Andiamo molto lontano, in Giappone. Perché oggi ti racconto, spero che tu non la conosca, la storia di Hiro Onoda.
1: Conosco vagamente, però, molto vagamente.
0: Che è praticamente l'ultimo soldato che si è arreso nella Seconda Guerra Mondiale. Ora, tu, voi all'ascolto, direte, quando si è arreso questo? Nel 45, no? È andato avanti qualche ora, è andato avanti qualche giorno, è andato avanti qualche mese. No, lui si è arreso soltanto a metà degli anni 70, cioè 30 anni dopo la fine appunto del conflitto. Cioè, per il mondo la guerra mondiale, la seconda, insomma, che è rinato in Italia o in Polonia, la guerra è durata 5-6 anni. Per Hiro Onoda è durata 35 anni.
1: Sì, no, è una storia pazzesca.
0: Piccolo, io non sono bravo quanto te a raccontarla nei dettagli, però insomma poi magari farò venire qualcuno la voglia di andare ad approfondire. Comunque, piccolo recap. La Seconda Guerra Mondiale finisce ovviamente, come tutti sanno o dovrebbero sapere, con le bombe tristemente note di Hiroshima e Nagasaki. Quindi l'imperatore giapponese Hirohito, giusto? Sì, dichiara la resa e gli alleati vincono la guerra, fine della Seconda Guerra Mondiale. Hiro Onoda, però, e la sua truppa in quel momento erano momentaneamente bloccati nella giungla delle Filippine, un posto anche abbastanza impenetrabile, e sostanzialmente non vengono informati della cosa, cioè quindi vanno avanti, non gli era arrivata nessuna notifica, cioè probabilmente avevano le notifiche sul telefono disattivate o comunque era tanto tempo che erano lì, non prendeva. O si era scaricato il telefono, però insomma. E dopo un po', con il passare dei giorni, in realtà degli anni, non succede assolutamente nulla. Un po' dei compagni di Hiro probabilmente prendono, se ne vanno, capiscono che comunque la situazione è particolarmente tranquilla e si pongono qualche domanda, altri addirittura muoiono. Hiro però resta nella foresta fino al 1974. Ora, lui passa tutti questi anni, decenni anzi, in totale solitudine. E in tutto questo, comunque, è l'aspetto, secondo me, più simpatico per certi versi della storia. Comunque combattendo, cioè convinto che gli americani stessero cercando di stanarlo. Quindi lui nella foresta lui fa saltare dei ponticelli, sabota centraline elettriche sperdute della giungla, cose di questo tipo. E questo, secondo me, è l'elemento più interessante e al contempo stesso anche drammatico sotto un certo punto di vista, al di là del fatto che ovviamente ci si può, come lo stiamo facendo, riderci sopra. Cioè lui mette in atto tutta una serie di escamotage mentali per non cedere,
1: certo,
0: all'idea, forse sempre più evidente, tra l'altro, che ha sprecato gli anni migliori della sua vita in una guerra che sostanzialmente sta combattendo da solo perché è finita.
1: Certo, assolutamente, è troppo difficile da accettare.
0: Secondo me è un po'... Cioè, permettimi, è paradossale, però è come chi scopre che il proprio partner lo tradisce molto spesso anche di fronte a delle evidenze che magari non sono comunque così dirette, cioè pensa no, vabbè, ma non è possibile, deve essere in qualche modo,
1: si crea mentalmente
0: un'altra versione, perché chiaramente quella lì di Hiro sarebbe una presa di coscienza che probabilmente l'avrebbe portato alla follia, cioè pensare io da 30 anni sto combattendo una guerra che è finita.
1: Assolutamente. Ma gli altri compagni quando è che se ne erano andati? Si sa più o meno, cioè lui da solo quanto rimane?
0: Lui rimane da solo per praticamente, questo è un dettaglio, vedi, io sono molto superficiale nelle mie ricerche, come hai avuto modo di vedere. Però no, so che alcuni vengono addirittura, non so, io poi magari mi immagino anche una scena un po' alla Forrest Gump della serie, che probabilmente tutto questo finisce al seguito di un combattimento dove lui prima con alcuni che scelgono la fuga rimangono in pochi, a un certo punto lui si ritrova del tutto da solo, perché chiaramente, ecco, per poi ci arrivo, questo dice tanto della anche dei giapponesi, poi approfondirò, cioè altri probabilmente non è che muoiono, se ne vanno, ma andarsene dal suo punto di vista durante una guerra in corso voleva dire fuggire.
1: Certo.
0: E questo è una cosa che assolutamente rifiuta di fare. Quindi tra tutti questi tricks mentali che lui si costruisce, quando ad esempio, perché c'è un momento in cui l'aviazione nipponica si accorge che Hiro non è mai rientrato, cioè è lì disperso nella giungla a combattere, e non sapendo come contattarlo comunque là, perché cioè, stiamo parlando di una foresta davvero difficile non mappata e difficile da penetrare, quindi certo. Loro cosa fanno? Lanciano dei volantini per infermarlo che la guerra è finita, nel tentativo che lui li trovi in qualche modo. Lui cosa fa? Lui si convince in quel momento che quella è una trappola,
1: nemici, certo,
0: che è il nemico che con un trucco sta cercando di catturare l'ultimo sopravvissuto. Addirittura pare perché poi lui lo racconta dopo, che lui a un certo punto entra casualmente in un baretto e sente alla radio di un accordo commerciale che il Giappone sta stringendo con gli Stati Uniti, e lì non è che gli viene in mente che i due paesi si sono pacificati, anzi addirittura pensa il contrario, cioè lui dice questa è esattamente la prova che sta andando avanti, perché le grandi potenze stanno spostando capitali per rifinanziare l'industria bellica, cioè qua siamo completamente alla psicosi, alla follia più totale, appunto queste costruzioni mentali continue per non accettare.
1: Beh, è una cosa però,
0: quella
1: come dicevi,
0: che è la realtà.
1: È molto umana, in realtà lo facciamo in una piccola parte, lo facciamo un po' tutti,
0: no, ma infatti,
1: conferma le nostre idee.
0: In proporzione è quello, continuare a costruirsi delle versioni diverse della realtà per non accettarla per quello che è. Tra l'altro adesso, no, mentre parlo, ma mi sta venendo in mente che c'è un film di Bud Spencer e di Terence Hill che è Chi trova un amico trova un tesoro, che secondo me può darsi anche che si sia ispirato a questa vicenda, perché c'è Terence Hill, adesso non mi ricordo nel film come si chiama, che lui per sfuggire, che è classico film di Bud Spencer e Terence Hill, lui per sfuggire a dei creditori si nasconde nella barca di Bud Spencer, e insieme Terence Hill gli racconta questa storia, che in questa isola del Pacifico, l'isola di Pongo Pongo.
1: Ah, oddio, c'è un vaghissimo ricordo.
0: Deve esserci praticamente un tesoro che avrebbe lasciato lo zio, e su quest'isola loro incontrano un personaggio che secondo me, a questo punto andrò a vedere, ma secondo me è ispirato alla vicenda di Ronaldo, che è esattamente uno che sta lì a combattere da solo e loro lo informano praticamente che in realtà appunto la seconda guerra finita la seconda guerra mondiale è finita ed è finita da tempo.
1: Mi ha sbloccato un ricordo
0: che trova un amico io poi
1: proprio.
0: Sono un grande fan della coppia, quindi devo andare a recuperarlo. E comunque la notizia di questo guerriero solitario che non si arrende comincia a montare, e un giornalista giapponese decide a quel punto di recarsi personalmente nella giungla.
1: Certo.
0: Incontrare Hiro.
1: A suo rischio e pericolo, però.
0: Sì, di essere colpito, perché questo. Ma infatti, anche qui, incontrarlo direttamente e soprattutto informarlo di gli, zio, è finita la seconda guerra mondiale. E qui c'è, secondo me, tutta la grandezza di Hiro. Perché cosa succede? È lo stesso Hiro Noda che racconta questo incontro. E anche questo racconto, è anche questo incontro assolutamente fantastico. Ed è la riprova ennesima di questo stranissimo modo di ragionare di un uomo che ha combattuto da solo una guerra per 30 anni sostanzialmente contro nessuno, almeno per 25 anni contro nessuno. Una guerra che forse era una guerra contro se stesso, però a quel punto, tra lui e la sua mente. Cosa dice Hiro? Lui dice che quando vede arrivare questo giornalista capisce che non è un soldato, nemmeno in incognito. Perché? Tu pensi,
1: perché
0: indossa i sandali.
1: Ah.
0: Però capisce, e capisce anche che non era un pescatore. Perché? E poteva essere al massimo forse tedesco. Perché aveva i sandali e le calze.
1: Le calze.
0: Quindi gli dà credito. Cioè, dice ok, credo al fatto che tu sia un giornalista, ma non solo gli dà credito sul fatto che è un giornalista, ma anche che la storia che gli sta raccontando, ovvero che la guerra è finita da 30 anni, è vera. Quindi tu dici, vabbè, a posto, bella, torniamo in...
1: No.
0: A questo punto c'è la risposta spiazzante di Hiro Onoda, che... A parer mio è proprio un manifesto del senso dell'onore, della disciplina, della compostezza giapponesi. Lui dice, guarda, va bene, mi fido di te, però c'è un problema. Io prima di partire per il fronte, per questa guerra, ho fatto un giuramento al mio comandante. Che io mi sarei arreso solo nel caso in cui lui me l'avesse ordinato. Quindi ora l'unica maniera perché io possa seguirti, cioè io possa arrendermi, io sono un soldato in guerra, e altrimenti io resto qua nella giungla fino alla fine dei miei giorni, è che tu adesso torni indietro, vai a cercare il mio comandante, ammesso che sia ancora vivo,
1: infatti,
0: me lo porti qua, e se lui mi ordinerà di arrendermi io lo farò.
1: Ok.
0: E ovviamente al giornalista non resta che fare questo.
1: Certo.
0: Cioè ritornare in città, mettersi sulle tracce di questo vecchio comandante che nel frattempo fortunatamente non è morto ma è molto anziano, però ormai fa tutt'altro nella vita, perché è tipo diventato un bibliotecario,
1: oh,
0: è proprio un signorotto anziano che gestisce una biblioteca. Fatto sta che lui va da questo vecchiettino. E io mi immagino anche questa scena, che deve essere proprio di una poesia incredibile. C'è questo signore che si riveste rimette
1: certo,
0: la mimetica,
1: per essere credibile.
0: Assolutamente formale nel modo più assoluto, viene accompagnato nella giungla facendo anche un viaggio, ipotizzo, molto impegnativo per quell'età, e viene portato di fronte a Hiro. A quel punto formalmente a Hiro, quando lo ha di fronte, dà l'ordine di arrendersi e di rientrare, e niente, a quel punto Hiro ha ricevuto l'ordine, non ha rimorsi di coscienza, può arrendersi perché è il suo comandante che glielo ha ordinato, e con un volo di Stato viene riportato in Giappone, a Tokyo, dove peraltro in quel momento ad attenderlo ci sono centinaia di giapponesi festanti che lo acclamano e lo accolgono come se fosse un eroe, ecco. Quindi secondo me questo è una storia, appunto, è una storia molto giapponese,
1: molto
0: sicuramente
1: giapponese.
0: Una storia che
1: sì,
0: nell'Italia di tutti a casa Sordi non sarebbe mai potuta capitare, e tutto sommato ti dico, in trono sa anche meglio così, insomma,
1: sì,
0: va
1: sì,
0: bene
1: sì,
0: così.
1: Per carità.
0: E...
1: ma lui cosa farà poi nel resto della sua vita?
0: Nel resto della sua vita lui sostanzialmente racconta la sua storia, perché lui diventa, cioè lui fortunatamente non ha mai ceduto alla follia. Ironò se sì, poi muore tranquillamente di cause naturali, e sostanzialmente anche questa è una storia molto molto attuale, ecco, nell'era dei podcast questo sarebbe praticamente sì, conteso da tutti.
1: Beh, avrà firmato almeno per qualche libro,
0: certo, diventa una celebrità in Giappone. Ecco, effettivamente comunque di lui, per secondo me, per la potenza di questa storia, sicuramente io credo che abbiamo fatto sicuramente dei libri e dei film sulla sua vicenda, però ad oggi nessuno che abbia realmente lo abbia veramente portato ad una notorietà assoluta internazionale.
1: Beh, ma anche perché è una notorietà proporzionata alla fatica, allo sforzo che ha fatto lui, all'abnegazione, praticamente impossibile.
0: Impossibile. Quindi io, nel salutare te Laura, salutare tutti gli ascoltatori, io vabbè mi permetto sempre di ricordarvi le modalità con cui potete ascoltare o riascoltare queste puntate. Noi andiamo in onda nel Saronnese su FM sull'88, chiaramente col DAB in tutta la Lombardia, poi ovviamente c'è il sito e l'app di Radio Orizzonti, da cui si possono anche recuperare tutte le puntate di Bastardi Senza Gloria, e non solo, anche ovviamente di tutti gli altri programmi. Quindi basta, siamo giunti alla fine anche di questa puntata. Laura, saluto te, saluto tutti. Quale pezzo mandare?
1: Dai, sono curiosa. Cosa hai scelto?
0: Proprio... è come, cioè, è molto didascalico, se vogliamo, esattamente come la Mona Lisa.
1: Okay.
0: È un brano di Kid Yugi dell'ultimo suo disco, che si chiama L'ultimo a cadere.
1: Ah beh, cioè, perfetto.
0: Alla prossima.
1: A presto.
2: Ai soldati che chiedono come distingui un cataro da ogni buon cristiano, Simone di Montfort, comandante del re in dotazione al Papa per la prima crociata, risponde:

Salirò sul battello e la fuggirò. E i suoi lunghi capelli.

Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia, d'arancia siciliana? Qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sei veramente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente.

stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

specchio, che figata. Sono così e non c'è storia, ma tu e la notte stellata. A, esco tutta glitterata. B, sesso e vitamina C, da venerdì a venerdì.

0: mi hai stancato e ti dico addio.
1: Siamo in tanti che inseguono un bacio.